0: La temperatura delle acque dei mari, anche in Sardegna, con pochi precedenti. Roberta Mocco.
1: 27 gradi misurati nelle acque del mare sardo, un'anomalia rispetto alla media delle temperature di luglio degli ultimi 30 anni. Stessa particolarità è stata riscontrata a giugno, quando si sono registrati valori medi di circa 23-24 gradi.
2: Anche superiori, ma l'anomalia non è in senso assoluto, ripeto, è relativa alla media di tutti i giugni del passato, quindi avremo sicuramente temperature maggiori a luglio e ad agosto, perché il mare tende a scaldarsi fino ad agosto e fino a settembre.
1: Le alte temperature dell'acqua sono un problema ancora più sentito nelle lagune.
3: La laguna di Sant'Agila negli ultimi anni ha, ahimè, dovuto sopportare questi eventi, queste ondate di calore potentissime che hanno portato le temperature dell'acqua a superare abbondantemente i 32 gradi centigradi, e questo chiaramente determina un'importante sofferenza di tutti gli organismi presenti in laguna, ma ancora di più da un punto di vista produttivo, andando a intaccare la capacità di crescita dei molluschi bivalvi, quindi le cozze, le ostriche, le vongole, la cui produzione soffre particolarmente.
1: Sant'Agila e le altre lagune sarde sono monitorate dai biologi marini del Gilla Lab attraverso diversi progetti, alcuni ancora in corso, altri già terminati.
3: Alcuni di questi risultati però li abbiamo già in mano grazie a un altro progetto, un progetto che si chiama Ecosistema Sardegna EINS, che è durato 3 anni e grazie al quale siamo riusciti a posizionare nella laguna di Sant'Agila, così come in altre 9 lagune Sardegna, delle boe meteorologiche che sono in grado anche di darci in tempo reale, istante per istante, la temperatura dell'acqua insieme alla concentrazione di ossigeno e tante altre variabili.
0: Spostiamoci a nord per irrigare i campi. In Lombardia si è deciso di utilizzare l'acqua del lago di Como con un accordo siglato proprio in questi giorni tra regione, agricoltori e gestori delle dighe del lago. Paola Erba.
4: In che stato sono le campagne della Lombardia?
5: Sono in uno stato di grande sofferenza perché le alte temperature di questo mese di luglio e anche di metà del mese di giugno e la mancanza totale di precipitazioni ha portato ad una crisi idrica non indifferente, e quindi si sta cercando di portare a termine i primi raccolti grazie all'utilizzo dell'acqua del lago.
4: 4 milioni di metri cubi di acqua al giorno sono quelli che verranno drenati dal lago di Como alle campagne lombarde nelle prossime 2 settimane. Una misura d'emergenza che va incontro ad un clima impietoso, ma anche alla mancanza di bacini idrici.
5: Noi abbiamo presentato una proposta di piano nazionale per la realizzazione di bacini idrici su tutto il territorio nazionale.
4: Una crisi idrica che verrà aggravata dalla costruzione dei data center, di cui la Lombardia sta diventando un punto di riferimento a livello europeo. In Italia sono già 200 e altri 83 verranno costruiti nei prossimi anni. Di questi, 65 saranno in Lombardia.
5: Avranno un consumo elevatissimo di acqua. Chiaramente non possiamo permetterci di utilizzare dell'acqua destinata ad usi civili. Bisognerà pensare a delle misure alternative, quindi l'utilizzo di acque di scarto, di acque di recupero, in modo che non si vada ad impoverire un settore idrico che già di per sé in momenti di crisi è in sofferenza.
0: Come ogni anno a luglio, puntuale l'emergenza lanciata per il rischio di carenza di insegnanti anche negli asili nido e nelle scuole materne. Eleonora Tundo.
6: A pochi giorni dalla chiusura dell'anno scolastico, lo sguardo è già rivolto al nuovo anno educativo che per i più piccoli ripartirà tra le difficoltà. Mancano gli insegnanti per asili nido e scuole materne e molte strutture rischiano di non aprire nei prossimi mesi. A ribadirlo è Assonidi.
7: Decine di migliaia di bambini da Palermo a Milano saranno accolti nelle nostre strutture. E anche quest'anno ci ritroveremo di fronte a un problema che ormai sta diventando veramente importante, che è quello della carenza di personale.
6: Servirebbero almeno 1.500 educatori in più solo in Lombardia, mentre a livello nazionale la carenza sfiora i 10.000 insegnanti tra pensionamenti e mancate assunzioni. Tra le cause di questo semideserto, stipendi bassi, rigidità nei numeri chiusi della formazione universitaria e il nodo della laurea in scienze dell'educazione, obbligatoria per legge. Un tema che si intreccia con un altro dato preoccupante. Secondo uno studio LUMS e Banca d'Italia, crescere un figlio nel nostro paese costa alle famiglie oltre 24.000 euro l'anno, una cifra invisibile nei bilanci pubblici, ma sempre più pesante per i genitori.

0: Dati questi che contribuiscono a spingere sempre di più il nostro paese tra quelli con il tasso di natalità tra i più bassi d'Europa.
1: Dimenticate e superate le polemiche, Michele Mari si aggiudica l'80ª edizione del premio Strega. Loretta Cavaricci.
2: Una commedia nera, nessun sorriso, eppure grande emozione, così.
3: Ma allora, credo che sia un requisito fondamentale quello di non sorridere delle proprie battute, come quando uno racconta una barzelletta, deve essere serissimo per far ridere gli altri. Quindi io credo di aver suscitato divertimento nei miei lettori partendo da una, come dire, da una posizione di assoluta serietà. Una dedica, sì, lo dedico a mia moglie che è stata, diciamo, la vittima principale delle tappe del tour e quindi che non mi ha visto per 2 mesi ultimamente, quindi credo che le sia dovuto.
2: Lo considera un voto alla carriera? Un riconoscimento alla carriera?
3: Ma sì, forse sì, anche perché onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro, però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli. Cioè, dovessi fare una sorta di auto-antologia, di autoselezione, non punterei immediatamente su questo libro perché ha vinto il premio Strega, però va benissimo così.
1: Dopo la tappa romana del tour italiano, gli Europe si trasferiscono a Brescia, poi a Forte dei Marmi, ancora a Marostica. Il 14 ottobre saranno poi a Milano. Alessandra Sacchetta.
4: Non solo The Final Countdown. Europe in concerto portano sia i vecchi successi che le canzoni più recenti. La band è una delle più longeve nella stessa formazione originale e la voce di Joy Tempest continua ad essere potente. Gli abbiamo chiesto qual è la sua routine quotidiana per prendersene cura.
5: It's still okay. My voice is still working okay.
4: Ha risposto che cerca di dormire molto e di non bere alcol e non va più ai party che si tengono dopo i concerti. Assistere ad uno spettacolo degli Europe è come viaggiare nel tempo, sia per i fan storici che per chi da giovane può conoscere per la prima volta la storia dell'hard rock melodico dal vivo. Che continua, infatti a settembre, dopo 9 anni,

0: quella di Enzo Fernandez, che al 95esimo ha completato la remontata dell'Argentina sull'Egitto. Sempre agli ottavi il Portogallo di CR7 è stato eliminato dai cugini spagnoli quando il 90esimo era già scaduto grazie al gol di Michael Merino. E dire che nei 16esimi proprio i lusitani erano riusciti a superare la Croazia solo grazie al gol di Ramos al quarto minuto di recupero. Sempre ai 16esimi la rimonta del Belgio sul Senegal con il rigore di Tielemans al minuto 125. Minuti di recupero fatali anche all'Olanda, trascinata ai rigori dal Marocco grazie al gol del pareggio di Diop al 91esimo. Stessa sorte per i giapponesi, eliminati dal gol del brasiliano Martinelli a tempo già scaduto, e per l'Iran, che prima sogna la qualificazione per il gol dell'Algeria al 92esimo e poi piange l'eliminazione al 95esimo per il pareggio austriaco. Una storia infinita, quella dei gol in pieno recupero, che non si conclude qui perché ci sono ancora 6 partite per decidere i nomi delle due finaliste. E chissà che il 19 luglio non sia proprio la rivincita tra Argentina e Francia, guarda caso decisa da una parata al 122esimo minuto 4 anni fa, che ha di fatto cambiato il nome della squadra campione del mondo.
1: Prima delle previsioni meteo andiamo con Paola Marinozzi al Festival dei Due Mondi di Spoleto.
2: Era l'evento più atteso, questo debutto mondiale della Sagra della Primavera di Stravinsky, reinterpretata in chiave flamenca da 3 giovani coreografi spagnoli per Sergio Bernal e la sua compagnia di 16 bailarines.
3: La danza spagnola e il flamenco saranno dentro, però diventano un po' più contemporanea, diventano un po' più attuale.
2: L'energia percussiva dei corpi amplifica la tensione drammatica incalzante del rito pagano che, per propiziare il ritorno della primavera, sacrifica un prescelto fino all'estremo sfinimento. Ma prima di Igor Stravinsky non poteva mancare l'omaggio alla visceralità del suo flamenco nella maratona di danza dedicata dal direttore Daniele Cipriani alle radici storiche del Festival di Due Mondi. Una brillante alternanza di celebri coreografie rilanciate sul palco da numerose stelle della scena mondiale, come l'americana Tyler Peck, la prima a danzare dopo Baryshnikov la Suite of Dances di Robbins, o il russo Daniil Sinkin con l'ucraina Yana Salenko nel Don Quixote di Petipa. Principal dancer del balletto di Vienna sono i due italiani Alessandro Frolla e Davide Dato, che hanno aperto questo magico caleidoscopio di grazia e virtuosismo. Beatrice Rana, sul palco di Piazza Duomo, prova concentrata la rapsodia su un tema di Paganini di Rachmaninoff. Tecnica eccellente, profondità espressiva, maturità musicale, prodigioso talento, secondo il New York Times. A 33 anni la pianista vive un momento magico. Ha accolto con entusiasmo l'incarico di consulente musicale per il Festival dei Due Mondi e torna a suonare dopo una breve interruzione che le ha cambiato la vita. Margherita, tua figlia è nata il 14 maggio e questo è il primo concerto importante dopo la sua nascita. Ecco, come si sente?
4: È stato sicuramente un ritorno ad una realtà che mi ha sempre accompagnato, però dopo un uragano sono ritrovata sul palcoscenico arricchita. Rachmaninoff è un compositore che sa parlare al cuore. Ricordo anche dell'ascolto di Rachmaninoff durante la gravidanza.
2: Addirittura è riuscita a riconoscere i gusti di sua figlia.
4: sì,
2: nella
4: confermo
2: pancia.
4: Che le piace Rachmaninoff.
2: Nella seconda parte della serata protagonista la prestigiosa London Symphony Orchestra con la Sinfonia numero 2 di Rachmaninoff, diretta dal canadese Yannick Nezezeghen, che torna in Italia sul podio dopo 20 anni.
4: È un grandissimo direttore perché riesce ad avere un carisma con i musicisti dell'orchestra e con il pubblico assolutamente irresistibile. La London Symphony non ha bisogno di presentazioni, tutti i musicisti al suo interno sono veramente musicisti straordinari, quindi quando ci sono tanti talenti, tutti quanti messi insieme in pochi metri quadrati, non possono che uscire cose meravigliose.
5: Ma dove è Rocco? Fa entrare il cane!
6: No, Jonathan!
2: Franco Branciaroli, chi è questo Don Giovanni? Non certo quello di Molière o di Mozart, ma... è americano e è molto affezionato al suo pitbull. Perché?
5: Sì, allora,
7: È...

0: John Fante, appassionato delle idee. Diciamo di donne.
1: Il pitbull l'ho aggiunto io perché di fatto quel cane era lui.
2: Trascinando un gatto morto, una papera, un pollo.
1: Il carattere che ha John Fante è esattamente il carattere del cane.
2: Diglielo, paperino mio!
3: No, noi non usiamo la parola papero in presenza di questo.
4: Intanto è un testo di Dan Fante che racconta il personaggio
1: padre,
4: di suo padre,
1: che racconta
4: John
1: il padre,
4: Fante,
1: sì,
4: il grande scrittore, sì, John Fante,
1: sì,
4: americano.
1: Ed è stato un drammaturgo bravissimo, un testo eccezionale questo, attenzione. Il testo prende allo spunto dal compleanno di John Fante per creare quel meccanismo tipico della commedia americana, cioè della riunione di famiglia dovuta o a un compleanno.
4: Dove succede di tutto.
1: È brava, c'è un figlio omosessuale che doveva fare il musicista, non è riuscito a farlo. Poi c'è un figlio, l'altro figlio è un divo del cinema che ha una moglie drogata, alcolizzata. E tu immagina questa famiglia che si riunisce. E quindi la bravura del drammaturgo è stata quella di disegnare perfettamente ognuno di questi personaggi.
4: Lo spettacolo inizia dall'attraversamento di un cimitero di notte?
5: Sì. Eh sì, per immergerti, per fare un'esperienza immersiva in un luogo come questo, è un luogo vuoto e sacro insieme.
6: Sì. Il luogo è la Basilica di San Salvatore, paleocristiana e longobarda, patrimonio UNESCO, riaperta dal festival dopo 10 anni di restauri dal sisma. Ogni sera è palcoscenico naturale per questa rilettura contemporanea di Serena Sinigaglia sull'ultimo capitolo dell'Oristea di Eschilo.
7: Noi siamo le figlie della notte.
6: 7 attrici sono le Eumenidi, ovvero le Rinni, antiche furie placate da Atena. Evocano il passato, la catena di delitti e vendette, dal sacrificio di Ifigenia al matricidio di Oreste.
7: Inseguiamo Oreste, il terribile!
6: La catena si spezza con il passaggio epocale dalla giustizia arcaica e vendicativa a quella istituzionale fondata sul primato del padre e dell'ordine stabilito.
7: Non assorteremo né preghiere né suppliche.
4: Anche quest'anno la Fondazione Carla Fendi si dedica a un artista, un'arte particolare, natura, arte povera.
8: Sì, Giuseppe Penone, perché è un artista molto forte e molto poetico insieme. E abbiamo voluto presentare nel nostro spazio della Manna d'Oro a Spoleto un ciclo di video che è molto interessante perché traccia l'iter del suo pensiero, che è l'opera stessa. La stessa cosa per la grande opera installata in Piazza Pianciani.
4: Le foglie delle radici.
8: Le foglie delle radici, un'opera di 11 metri con un alberello in cima.
4: Sì.
8: E ecco la forza di nuovo della natura, della sua opera, che può essere anche struggente, che lo è nella sua poesia e anche nella sua fragilità.
9: Il meteo è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
10: Buongiorno, tempo stabile e prevalentemente soleggiato al nord per oggi, ma meno caldo rispetto a ieri, con 2 o 3 gradi di temperature massime in meno. Regioni centrali con soleggiamento abbastanza diffuso, ma con il ritorno del rischio di qualche isolato temporale, localmente anche intenso, sull'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Gli stessi temporali che potranno ancora arrivare anche sull'Appennino meridionale, limitatamente ai monti e alle ore pomeridiane. Sole sulle coste, sole sulle due isole maggiori, ma con una ventilazione un po' più sostenuta tra Sardegna e Sicilia, specialmente sui canali tra le due isole. Con riferimento alle temperature, valori piuttosto elevati ancora, ma leggermente meno calda l'aria sulle regioni settentrionali, stazionarie le temperature al centro-sud.
9: Il meteo è stato presentato da Sant'Anna Pro, acqua con proteine e zinco.
11: L'Iran è stato bugiardo, la tregua è finita, così Donald Trump al vertice NATO di Ankara. Nella notte nuovi violenti attacchi nella zona di Hormuz, Teheran reagisce attaccando le basi USA in Bahrain e Kuwait. Si chiude nel segno dell'unità al vertice NATO di Ankara, si lavora alla difesa comune, ribadito il sostegno all'Ucraina anche da Washington, ira di Mosca, decisioni irresponsabili. Mai più alle destre il favore di dividerci, così Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli da Napoli alla manifestazione unitaria, emendamento del centrodestra alla legge elettorale per introdurre le preferenze. Tragedia nel Trevigiano, un bimbo di un anno e mezzo travolto dall'auto in retromarcia guidata dalla nonna, il piccolo sfuggito improvvisamente dalle braccia della mamma. Un grosso incendio divampato ieri sera in un deposito Bartolini in zona Bovisa a Milano, un'alta colonna di fumo ha coperto diversi quartieri della città, nessun rischio intossicazione, dice l'ARPA. Michele Mari si aggiudica il premio Strega con i convitati di pietra, superate le polemiche per le parole su Michela Murgia, secondo Nucci con Platone, una storia d'amore, terza Bianca Pizzorno con la sonnambula.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Iranews 24. Partiamo da Donald Trump, dal vertice di Ankara, da quello che ha detto il presidente degli Stati Uniti. Spoiler, tutto il suo contrario. Un vero e proprio Sturm und Trump, il manifesto che gioca con le parole, anche con la storia della letteratura e della cultura europea, la riadatta per raccontare il vertice di Ankara, il titolo che ci è effettivamente piaciuto di più e che a nostro avviso rende benissimo questa due giorni turca della NATO. Riaccende la guerra all'Iran e riaccende le speranze israeliane di finire il lavoro. Vede Zelensky ma pensa a Putin, usa parole dolci per la Cina, sferza gli alleati europei come debitori insolventi e poi però chiude dicendo va tutto bene, sento tanto amore attorno a me. Un tempestoso Trump chiude il vertice NATO di Ankara. Questo è il primo titolo che vi proponiamo questa mattina. Poi altre prime pagine le vedremo, ma andiamo subito a leggere i pezzi su questa giornata o su queste due giornate di Donald Trump. Attacca la NATO, poi la salva, intesa sull'articolo 5 aiuti a Kiev. È pagina 2 della Stampa ed è il resoconto che fa Marco Bresolin. Dottor Donald e Mr. Trump hanno determinato, anche Bresolin gioca con la letteratura europea, hanno determinato in modo inesorabile la buona e la cattiva sorte del vertice NATO di Ankara. Al mattino il temibile Mr. Trump si è presentato davanti alle telecamere per sparare a zero su tutti gli alleati della NATO, attaccando in particolare la Spagna. È un caso senza speranza, taglieremo tutti i rapporti commerciali. E la Danimarca, per noi la Groenlandia è importante, per loro nord. Ribadendo che l'unico da salvare è il presidente turco Erdogan. Persino il leader cinese Xi si è guadagnato un posto nel suo pantheon dei buoni. Poi però, attorno a mezzogiorno, è entrato in scena il pacato dottor Donald, che nelle tre ore scarse di summit a porte chiuse non ha fatto alcun cenno alle critiche all'indirizzo dei partner, non ha minacciato il ritiro delle truppe dall'Europa, ha assicurato che gli Stati Uniti resteranno nella NATO. In chiusura di sessione ha confessato di aver percepito molto amore attorno a quel tavolo. Un peccato che voi giornalisti non abbiate visto ciò che stavano e che stavamo facendo in quella stanza. Si tratta di persone molto intelligenti che hanno tanto bene nel cuore, non il male. Un approccio, quello di Donald Trump, almeno quello finale di Donald Trump, che ha fatto dire a Mark Rutte che il vertice è stato un enorme successo. Allora iniziamo a inserire alcune riflessioni che ci porteranno anche a vedere delle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump, raid sull'Iran e armi a Kiev è il titolo d'apertura di quest'oggi, scelto da Fontana, e questo è il fondo, eccolo, del Corriere della Sera, che diventa la nostra seconda lettura. Le parole e i risultati, a firmarlo è Federico Rampini, che effettivamente parte dalle parole di Donald Trump, ma ci invita ad andare oltre quelle parole. Ha ancora un senso rincorrere ogni giorno, ora, minuto, le girandole di esternazioni di Donald Trump? Per stare all'Iran, qualche giorno fa aveva detto sono persone intelligenti i nuovi leader iraniani, con loro si può discutere. Ieri ha detto non sono affatto intelligenti, sono dei folli, e sostanzialmente ha riaperto il conflitto perché per lui quell'accordo è finito. Ma a parte gli interrogativi ciclici, dice Rampini, che è meglio lasciare agli psichiatri, gli si deve riconoscere una capacità diabolica. Si sveglia al mattino presto, insulta, offende, minaccia qualcuno e quel giorno non si parla d'altro. Detta lui l'agenda dei media, decide lui di cosa dobbiamo occuparci. Per negargli questo privilegio conviene distogliere lo sguardo dal suo truth social e guardare ai fatti, alla nuda realtà. E prova a farlo Federico Rampini e noi proviamo a farlo con lui. I fatti dicono che il vertice NATO di Ankara ha segnato anzitutto una clamorosa rivincita dell'Ucraina. Un anno e mezzo fa Zelensky era stato umiliato da Trump e JD Vance alla Casa Bianca. Il suo invito al summit in Turchia è il coronamento simbolico di una serie di eventi che hanno premiato alla fine il leader ucraino, dice Rampini. Spese militari, qui bisogna essere onesti, l'arroganza paga. Il bullismo di Trump ha strappato agli europei ciò che tutti i presidenti americani, da Eisenhower a Kennedy fino a Barack Obama, chiesero senza ottenere, cioè un riequilibrio degli oneri per la difesa dell'Europa. Rimangono tanti problemi, come la frammentazione dell'industria bellica europea,
Inoltre, la lucidità di fronte all'espansionismo russo non è diffusa in modo eguale. Disimpegno americano dalla NATO. Ancora una volta contano i fatti più delle parole. I fatti dicono che i ritiri di truppe statunitensi dal continente sono limitati e abbastanza scontati. Sulla Groenlandia ci risiamo. È indegno e inaccettabile che Trump torni a ventilare minacce su territori che appartengono alla sfera sovrana di paesi alleati. Però torna utile il cinismo di Giulio Andreotti: a pensar male si fa peccato, ma spesso ci si indovina. L'America ha sempre avuto una superiorità strutturale, geografica, su molti imperi della storia. Ha due oceani che la separano dai rivali, domina quasi indisturbata sul proprio emisfero. Di recente però una insicurezza si è affacciata dal grande nord. L'Artico è concupito economicamente e militarmente da Cina e Russia. Fino alle provocazioni di Trump, i danesi si occupavano della Groenlandia e, con i danesi, gli europei, soprattutto per salvare gli orsi bianchi e per rovesciare sull'etnia Inuit generose sovvenzioni con cui placare i propri sensi di colpa coloniali. Infine l'Iran. La guerra non è finita come poteva esserlo, e le prossime puntate sono ancora tutte da scrivere, probabilmente non su Truth Social. Questo scrive e dice Federico Rampini. Ancora aggiungiamo un'altra riflessione: i fatti di questo vertice NATO. Si diceva quasi al netto delle parole di Donald Trump. Trump bombarda Hormuz è il titolo che fa la stampa questa mattina, e così aggiungiamo ancora un'altra prima pagina al nostro racconto dei quotidiani di questa mattina. Ma soprattutto andiamo ad aggiungere, eccola qua, sempre in partenza dalla prima pagina, un'altra riflessione. In questo caso a firmarla è l'ambasciatore Ettore Sequi: i primi passi della NATO post americana. Trump è arrivato ad Ankara come un moderno Giove Pluvio, distribuendo saette contro alleati e partner. Ha attaccato Spagna, Groenlandia, NATO, accusando gli europei di averlo lasciato solo contro l'Iran. E in questo clima Meloni, come altri leader europei, ha scelto la prudenza: giocare in difesa, troncare e sopire e limitare i danni, restando però in trincea. Questo è l'inizio. Poi i primi passi di questo vertice. Il primo passo è che sta nascendo una NATO nuova, post-americana, da sintesi nel titolo, più nello sviluppo del ragionamento, più europea, più tecnologica, più industriale, con un orizzonte che va dal Baltico sino a Hormuz, con gli Stati Uniti che restano il garante strategico, ma la difesa convenzionale diventa sempre più responsabilità europea. Altre novità significative: Russia che diventa una minaccia strutturale e permanente, l'industria della difesa che entra nel cuore della deterrenza, l'Ucraina che entra nell'ecosistema strategico occidentale, Hormuz che entra nell'agenda strategica della NATO, e la riaffermazione dell'articolo 5 soprattutto come messaggio politico. E allora eccolo il grande paradosso di Trump: rafforza e indebolisce la NATO nello stesso momento. La rafforza perché costringe l'Europa a spendere, produrre e coordinarsi di più; la indebolisce perché erode il suo capitale più prezioso, la fiducia nella garanzia americana. La spiegazione si riassume in due parole: saturazione strategica. Gli Stati Uniti non riescono più a sostenere simultaneamente crisi in Europa, Medio Oriente e Indo-Pacifico. Ankara certifica la fine della NATO che abbiamo conosciuto per 70 anni. L'Europa entra nell'era della post-protezione americana. La domanda non è più se diventerà una potenza strategica, ma se riuscirà a diventarlo prima che la Russia metta alla prova il nuovo equilibrio europeo. Quindi il vero tema diventa quello

della competizione industriale all'interno della NATO e il riarmo europeo significherà infatti anche la scelta tra competizione e collaborazione tra industrie nazionali e si spiegano così anche le cautele di Meloni. Sostenere una difesa europea più forte senza trasformarla in un vantaggio competitivo per pochi paesi. Per questo la Presidente del Consiglio pianta un paletto autarchico, sì agli investimenti NATO, ma le risorse e i profitti devono restare in Italia e questa, molto più del 5% del PIL, la sfida politica del vertice. E se ricorderete quanto abbiamo letto nei giorni scorsi, proprio anche grazie e soprattutto all'aiuto della stampa, questo è il terreno sul quale Donald Trump è più irritabile, cioè che quei vantaggi economici, le risorse, gli investimenti possano restare in Italia o in Europa. Ecco, a lui questo aspetto proprio, scusate la banalizzazione del linguaggio, non va giù, è quello che non gli piace. Il programma Pearl, quello al quale l'Italia non ha aderito ed è uno dei motivi di tensione tra che sta dietro alle tensioni tra il nostro paese e gli Stati Uniti e gli attacchi di Donald Trump alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, la non adesione al Pearl, che significa che noi regaliamo armi agli ucraini dopo averle comprate dall'industria statunitense. Ecco, questo noi non lo facciamo, almeno non ci siamo impegnati in questo progetto e questo a Trump non va bene. Non c'è mai tregua il titolo di Avvenire, eccola qua, ancora una prima pagina che vi andiamo a mostrare, ma visto che il tema è quello del riarmo e della competizione su questo aspetto, e allora c'è questa riflessione che a noi ha colpito molto, la febbre delle armi, la firma Marco Iasevoli e la firma per Avvenire, come dicevamo, e noi la leggiamo in alcuni passaggi. L'emblema è Mark Rutte, segretario generale della NATO, annuisce vistosamente quando Trump rivendica nuove bombe lanciate sull'Iran, sorride complice mentre il tycoon attacca la Spagna, che pure fa parte dell'alleanza, e soprattutto parla di contratti in armamenti da bilioni di dollari con un'enfasi quasi fanciullesca. Si esalta tra proiettili di nuova generazione, droni, fregate, missili. Già, billion è una delle espressioni che è tornata di più nel vertice NATO. Questo allora è il concetto attorno al quale ragiona Iasevoli. Ad Ankara la parola bilioni è stata sicuramente più utilizzata della parola democrazia. D'altra parte avrebbe stonato tantissimo parlare di democrazia in Turchia, vista la repressione che c'è stata anche appena prima del vertice NATO, accentuata da parte di Erdogan. E questo è il danno più profondo, il fanatismo e i bilioni insospettiscono così tanto i popoli, i semplici, che alla fine si rischia di non prendere più in considerazione quei dati di realtà che impongono oggi una maggiore protezione dai pericoli, nonché una maggiore indipendenza degli Stati e dell'Europa rispetto all'aiuto americano. Il fanatismo e i bilioni rischiano di rendere carta velina agli occhi dei cittadini le motivazioni politiche per cui si è costituita, dopo la Seconda Guerra Mondiale, un'alleanza difensiva. Ad aver annusato la deriva fanatizzante ad Ankara sembrano essere i principali leader europei, i quali hanno sì confermato la traiettoria di crescita della spesa in difesa dei propri paesi, ma cercando di emanciparsi, almeno dal punto di vista della postura e della comunicazione, dalla ormai caricaturale Rutte. D'altra parte, loro hanno il permanente problema delle elezioni, Rutte non più. Anche Giorgia Meloni ha imboccato una strada più cauta, e poi l'apriamo, è il lato di politica interna di questo vertice e in generale della nostra rassegna stampa, non solo per via dei forsennati attacchi di Trump, ma anche perché consapevole che sull'enfasi bellicista potrebbe giocarsi le prossime elezioni politiche. Alle estreme crescono movimenti che si dichiarano per la pace e contro il riarmo e non sembrano pagare dazio di fronte all'accusa ad essere accondiscendenti verso le autocrazie. Interpretano una istanza della comunità. Ecco, l'ebbrezza di Ankara fa dunque male. Può far male a chi chiederà il consenso ai cittadini nei prossimi mesi in Italia e in Europa e può far diventare ai limiti dell'impossibile l'impresa di spiegare ai cittadini perché essere meno scoperti dal punto di vista degli armamenti sia un interesse nazionale. Se i popoli vedono politici e manager con occhi che brillano dinanzi a bilioni, anche la credibilità di scelte considerate realistiche e pragmatiche può colare a picco. Come chiosare questo ragionamento molto interessante che fa Marco Iasevoli
per avvenire? Beh, abbiamo pensato che il modo migliore per chiosarlo sia mettere insieme tutti gli elementi, unire i puntini, no? Come si dice, i bilioni o i miliardi, meglio, la crescita, lo sviluppo e il futuro. Ecco, chi meglio di Mauro Biani questa mattina per unire tutti questi puntini con questa vignetta che ha come titolo La crescita, ed è questa la crescita che stiamo costruendo. Ci aggiungiamo da questa pagina di Repubblica, anche se poi la andiamo a prendere per iniziare la lettura dalla prima, anche la riflessione di Michele Serra, tornando però alle parole di Donald Trump, pur avendo fatto la premessa che alle parole vanno sempre accostate i fatti e che magari non sia così utile inseguirlo su ogni tipo di dichiarazione. Però dentro questa bulimia comunicativa c'è qualcosa, c'è il primato dell'io senza misura, così Michele Serra. La raffica di insolenze e giudizi sommari che Trump ha distribuito al vertice NATO, ai suoi teorici alleati europei, aggiunge ben poco al formidabile cumulo di umiliazioni inferte, regole calpestate, convenzioni ignorate. Si direbbe che la misura è colma, se avesse un qualche senso parlare di misura di fronte a un uomo che ha pubblicamente dichiarato: quali sono i miei limiti? Li stabilisco io. Se le parole contano, questa breve frase vale da sola a capire di che cosa stiamo parlando. La democrazia, che è il regno del limite condiviso, ha partorito democraticamente il suo esatto contrario. È nato da tempo una discussione sulla natura di questa plateale rottura di ogni forma di rispetto per gli altri, che sono dopo tutto il mondo intero, nonché circa la metà degli americani. Come può comportarsi in maniera così greve, così primitiva, un presidente degli Stati Uniti, uno che sta lì come successore di Washington, Lincoln, Roosevelt, Eisenhower e Kennedy? Di più, aggiunge Michele Serra, e torniamo, eccola qua nella pagina dei commenti di Repubblica, si dibatte sulla possibile pazzia. È un dibattito di Trump che alla luce dei fatti conta relativamente. Quali siano le radici dell'incredibile spettacolo cui stiamo assistendo da un paio d'anni è lo spettacolo in sé. Questo dovremmo capire, a costruire la novità sensazionale e a fare la storia. Lo spettacolo di un uomo che si presenta ai suoi concittadini e all'opinione pubblica mondiale dicendo, con le parole e con i fatti, faccio quello che voglio, dico quello che mi pare, comando io, decido io. Trump, insomma, è lo schermidore che durante un match di fioretto estrae la pistola e fredda l'avversario. Le regole le stabilisco io, posso sparare, tu no. Ogni accusa di slealtà, di truccare regole buone per tutti, ma non per lui, gli è del tutto indifferente. Non capisce proprio di cosa si stia parlando. Vale per tutti il pazzesco episodio del cartellino rosso rimangiato dalla FIFA su pressione del presidente degli Stati Uniti. La vera domanda a questo punto, quella che pesa come un macigno, è come sia possibile che una persona di questo stampo, uno che nessuno inviterebbe a cena per paura che insulti gli altri ospiti e faccia deportare la cuoca, sia la Casa Bianca. Le analisi politico-economiche che ormai da anni tutti leggiamo nella speranza di farci una ragione dell'accaduto aiutano a spiegarlo, ma fino a un certo punto va bene. La working class che si sente tradita dai Dem e minacciata dalla globalizzazione, va bene gli eccessi opprimenti del politicamente corretto, della cultura woke. Ma basta questo insieme di promesse a costo zero, di folle rassicuranti su un'età dell'oro da ripristinare, anche se non è mai esistita, a spiegare Trump? Forse no, scrive Michele Serra, non basta. Ci si deve arrendere all'idea che sparare con la pistola a chi credeva fosse un incontro di fioretto è per molte persone una soluzione praticabile, forse sperabile. Lo spavento, la confusione che il mondo si scarica addosso rendono legittima qualunque via d'uscita, non importa se sleale o scorretta o violenta. Nella vasta umanità che ama Trump, non solamente in America, e lo rivoterà o voterà per i suoi emoli, sopraffare gli altri, se dagli altri ti senti minacciato, poco importa se in modo concreto o fantasmatico, è legittima difesa. Tra essere il lupo e l'agnello, meglio essere il lupo, e molti applaudirebbero sui social al lupo che va a sbranarsi l'agnello accusandolo di avergli intorbidito l'acqua, anche se è lui ad essere a monte del percorso del fiume. Ecco, allora, questa riflessione che ci riporta alle parole di Donald Trump ci riconnette per certi versi anche alla politica interna, perché quelle parole pesanti come macigni, no, per usare l'espressione, una delle espressioni scelte da Michele Serra, si sono ribaltate anche contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, della quale Trump ultimamente ha detto: è brava ma mi ha deluso sull'Iran.
Tutte queste dichiarazioni, quella che vi abbiamo citato è solo l'ultima in ordine di tempo, hanno portato a una certa freddezza di Meloni. Questo è il giornale, questo è ad Alberto Signore per il giornale, su tre dossier chiave. Ma non mi pento, c'erano tante affinità, non mi pento di cosa? Mi chiedete

su Truth, in cui evocava per la Premier un ordine restrittivo, è stato un punto di ritorno. Meloni non riapre il dossier, non torna sull'argomento, rivendica la scelta di aver puntato su Trump, sul mondo MAGA. Peraltro le affinità ci sono, lei stessa le ha ribadite. Non mi pento di nulla. Io ho fatto un investimento politico per convinzione, lo rivendico a 360 gradi. D'altra parte, sottolinea la Premier, non è una strategia messa in campo con l'arrivo di Donald, perché l'ho fatto con tutti gli interlocutori che ho avuto. La strategia è l'interesse occidentale, italiano ed europeo. Chiaramente con Trump c'erano delle affinità su alcuni temi della politica, l'immigrazione, la cultura woke, e per questo ritenevo potesse essere più semplice, ma le cose stanno andando come abbiamo visto. Tradotto, le cose stanno andando male, evidentemente, come abbiamo visto nelle ultime giornate. Questo era il racconto delle parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con l'aiuto del giornale. Meloni su Donald, non mi pento, sulla difesa rispetteremo gli impegni, anche questo ha voluto dire la Presidente del Consiglio, ma ha aggiunto un dettaglio, e il dettaglio è: decidiamo noi come, su cosa, investendo su quali capitoli e attraverso quali aziende, quelle italiane e quelle europee in prima battuta, e soprattutto dettandoci noi da soli i tempi senza alcuna imposizione. Cosa aveva detto nel giorno della festa all'ambasciata italiana per il 250° anniversario dell'Independence Day il presidente del Senato La Russa? Vogliamo decidere anche noi, non solo noi magari, ma anche noi, l'aveva detto in faccia all'ambasciatore statunitense, e si era ragionato anche con l'aiuto dei quotidiani nella mattina successiva su un dialogo tra la Premier e La Russa proprio rispetto a questi temi. Evidentemente, ecco, quelle parole sono tornate. Meloni e il presidente degli Stati Uniti: non mi pento di nulla, ma è critica su Hormuz. Rispetto al conflitto che c'è stato e che magari si riattiverà, ha detto: i risultati portati sono sostanzialmente nulli, anzi, di più, ha consegnato all'Iran l'arma strategica dello stretto di Hormuz, che fino a questo conflitto Teheran non aveva mai utilizzato. La Premier ostenta il gelo, Rubio spinge per ricucire, e il tycoon, cioè Donald Trump, dice: l'Italia è stata tutto sommato buona rispetto a questo tema, a questo capitolo. Aggiungiamo qui anche la lettura delle parole di Meloni, soprattutto lato spese economiche, militari, del Fatto Quotidiano. Meloni schiera il carro modello Sturmtruppen, 8 miliardi per un tank già superato, questo sarebbe il riarmo made in Italy, l'asse Roma Berlino, armi fatte qui in Italia, ma i patti NATO dicono negli Stati Uniti, e questo vuole Donald Trump, come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza. E il Panther di Leonardo, il Rheinmetall, è senza fondi ed è già in ritardo. Questa è la pagina 1, prima meglio, del Fatto Quotidiano. Questa è la 2, Meloni non replica Trump, ma si smarca sul riarmo degli Stati Uniti. Nemmeno l'ordine restrittivo invocato da Trump è bastato per farle prendere, dal punto di vista del giornale diretto da Marco Travaglio, le distanze pubblicamente dal tycoon. Magari non c'è stata una frattura netta, ma ha certificato una certa distanza Giorgia Meloni. Meloni e i soldi all'alleanza, lì investiamo in Italia, le basi, e sulle basi, dice lei, direi ancora di no. Questo è il riassunto che fa invece il messaggero di tutto questo. La Premier sulla guerra in Iran: non ha portato a risultati concreti, rispettiamo gli impegni, ma decidiamo noi le priorità. Questi temi hanno toccato, meglio, sono stati toccati anche dalla mobilitazione e dall'appuntamento politico che ha segnato lato Italia la giornata di ieri, cioè Napoli, e cioè PD, 5 Stelle, AVS, i loro leader e la loro leader, cioè Elly Schlein, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, insieme in piazza a Napoli. Anche di questo hanno parlato in una giornata che ci appoggiamo su due quotidiani diversi tra loro, sicuramente sì, ma altrettanto sicuramente non distanti, mettiamola in questi termini, pur da posizioni differenti, dal mondo progressista e del centro-sinistra, e dunque La Stampa e Il Manifesto. Ecco, è andata meno bene, mettiamola in questi termini, di come si poteva immaginare. Il campo largo parte in salita, scrive Andrea Carugati, che a Napoli ha seguito per Il Manifesto l'appuntamento
del centrosinistra, la piazza non è piena, dura contestazione di potere al popolo che interrompe

rompe il comizio e i leader che provano a promettere non ci divideremo più. Falsa partenza a sinistra, flop in piazza a Napoli, caos e poca gente al primo comizio sul programma dei leader di PD, 5 Stelle e AVS, con una contestazione che è stata anche come dire, duramente contestata. Penso alle parole di Bonelli e Conte, perché Bonelli ha detto così fate un favore a Giorgia Meloni e Conte ha detto la differenza è che noi vi diciamo dialoghiamo, venite, parlate, mentre gli altri fanno decreti per chiudere ogni tipo di dialogo con questo mondo. E ancora a questo punto ci aggiungiamo anche il racconto che fanno i quotidiani d'area diversa, cioè il centro, quelli più vicini al centro-destra. La Verità, il pezzo è di Carlo Tarallo, i disoccupati rifila lo sberle al campo largo, niente bagno di folla a Napoli per Schlein, Conte, Bonelli e Fratoiani, anzi rimediano, scrive Tarallo, una pessima figura visto che tanti cittadini senza lavoro li sbertucciano assieme agli attivisti e militanti di Potere al Popolo che battibeccano con Giuseppe dandogli del traditore. Ci fermiamo, breve pausa, alle 7:30 torniamo in diretta con il nostro telegiornale.

0: Buongiorno, tempo stabile e prevalentemente soleggiato al nord per oggi, ma meno caldo rispetto a ieri, con 2 o 3 gradi di temperature massime in meno. Regioni centrali con soleggiamento abbastanza diffuso, ma con il ritorno del rischio di qualche isolato temporale, localmente anche intenso, sull'Appennino tra Abruzzo e Basso Lazio. Gli stessi temporali che potranno ancora arrivare anche sull'Appennino meridionale, limitatamente ai monti e alle ore pomeridiane. Sole sulle coste, sole sulle due isole maggiori, ma con una ventilazione un po' più sostenuta tra Sardegna e Sicilia, specialmente sui canali tra le due isole. Con riferimento alle temperature, valori piuttosto elevati ancora, ma leggermente meno calda l'aria sulle regioni settentrionali, stazionarie le temperature al centro-sud.
1: Estate 1984. Nel Fosso Reale di Livorno vengono ripescate tre teste in pietra. Sembrano opere di Amedeo Modigliani. Invece si tratta di una beffa ideata da alcuni giovani livornesi. Un falso artistico geniale. Oggi, con l'intelligenza artificiale generativa, per falsificare basta dare le giuste indicazioni a un chatbot. Un'attività innocua, solo in apparenza. Questo post mostra un'immagine che ci fa pensare a un Picasso, ma non lo è. Eppure, diversi motori di ricerca accostano questo genere di immagini digitali create in pochi secondi a vere opere d'arte cubiste, frutto di emozioni e tecniche umane. Una forma di disinformazione culturale che genera confusione e rischia di farci allontanare dall'autenticità dei capolavori. Affiniamo lo sguardo e non lasciamoci incantare dalle bufale d'autore.
2: Uniti contro la disinformazione. Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
3: Sette e trenta, buongiorno da Rai News 24. Vediamo le principali notizie. Vertice NATO di Ankara. Donald Trump prova a ricucire con gli alleati, intanto ordina altri attacchi contro l'Iran. Per la seconda notte consecutiva Teheran è stata bugiarda, sostiene la tregua è finita, mi vogliono uccidere. I Pasdaran colpiscono per ritorsione basi americane in Kuwait e Bahrain. Possiamo chiudere di nuovo Hormuz, la minaccia. Il vertice NATO di Ankara si è chiuso ieri con l'impegno incrollabile alla difesa collettiva, mai il nucleare concesso all'Iran. Tra gli impegni assunti, sostegno rinnovato all'Ucraina con 70 miliardi nel 2026, difesa aerea nel Baltico. Donald Trump concede anche le concessioni per produrre Patriot a Kiev. Giorgia Meloni dice l'Europa controlli la sua sicurezza. Quanto ai finanziamenti, se investiamo nella difesa, è la precisazione della Premier, i soldi restino in Italia. Un maxi incendio è divampato ieri sera in un deposito Bartolini in zona Bovisa a Milano. Una colonna di denso fumo nero si è elevata, rendendosi visibile da ampi quartieri della città. Per il comune l'invito ai residenti a restare in casa, ma nessun rischio intossicazione stando all'ARPA. E poi Michele Mari, che si è aggiudicato il premio Strega con i Convitati di Pietra dopo le polemiche per le dichiarazioni su Michela Murgia. Secondo Nucci con Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula. Dunque, anche nelle ultime ore un'ulteriore ondata di nuovi attacchi portati dagli Stati Uniti nella notte contro l'Iran, che replica colpendo basi militari in Bahrain, Kuwait e Qatar, esplosioni a Sirik e Bandar Abbas, città portuali iraniane nello stretto di Hormuz. Escalation che arriva a poche ore dalle dichiarazioni di Trump al vertice di Ankara. L'accordo di cessate il fuoco di fatto, sostiene il presidente americano, non è più in vigore. New York, la corrispondente Laura Pepe.
4: Gli iraniani mi hanno chiamato poco fa, vogliono assolutamente un accordo. Il problema è che non so se lo rispetteranno. Così Donald Trump sull'Air Force One che lo riporta a Washington dopo il vertice NATO di Ankara e gli ultimi attacchi lanciati dalle forze statunitensi contro Teheran proprio poco dopo la partenza di Trump dalla capitale turca. Il presidente aveva annunciato nuovi raid in rappresaglia contro l'Iran che colpisce le navi nello stretto di Hormuz, come ha scritto su Truth, postando dei video dei bombardamenti. E dall'Iran, oltre che dalla Groenlandia, spiega Trump, dipenderà la sua decisione finale sul possibile ritiro delle truppe americane dall'Europa. Il presidente traccia un bilancio positivo del vertice dell'Alleanza Atlantica. Dice che la Spagna è stata molto generosa perché ha onorato la richiesta per molti pagamenti e conferma che c'è stata una grande unità, come aveva già sottolineato ad Ankara. Ognuno di questi paesi ci ama, ha detto Trump, eppure solo qualche ora prima aveva attaccato duramente gli alleati, in particolare Madrid, ma anche Roma per la mancata concessione dell'uso delle basi contro l'Iran. L'Italia però si è comportata bene, quasi tutti i paesi alla fine sono stati bravi, ha detto Trump, hanno solo avuto un brutto momento.
3: Raccolto l'ultimo saluto da un'enorme folla, prima a Teheran e poi a Qom, a Najaf, la salma della guida suprema Ali Khamenei, ha raggiunto il mausoleo dell'imam Ali, genero del profeta Maometto, primo imam sciita. Migliaia i fedeli accalcati per toccare la bara mentre venivano recitate le preghiere. Portato in aereo nella città irachena di Karbala, Ali Khamenei, ucciso a febbraio nella guerra, nel primo giorno di guerra, sarà sepolto oggi a Mashhad, sua città natale nel nord-est dell'Iran, dove i recenti attacchi americani avrebbero colpito due ponti nelle province orientali, proprio verso la città santa di Mashhad, stando ai guardiani della rivoluzione. Il vertice di Ankara si è chiuso ieri con l'impegno ribadito alla difesa collettiva e al no alla possibilità che l'Iran giunga all'arma nucleare. Donald Trump inizialmente ha ribadito pesanti critiche agli alleati, soprattutto alla Spagna, poi però ha espresso soddisfazione per gli impegni assunti anche in materia di spesa. Ankara all'inviato Donato Bendicenti.
5: Sì, al termine di due giorni di vertice denso, complesso, con diversi colpi di scena, si può dire che quello che era lo slogan di questo 36esimo summit della NATO, dunque un'Europa più forte, in un'alleanza atlantica più forte, è stato in qualche modo realizzato, seppur parzialmente, perché era uno snodo fondamentale ovviamente per il futuro della NATO, questi due giorni di incontri. Nelle conclusioni del vertice si legge appunto dell'incrollabile sostegno all'Ucraina, corredato da un impegno finanziario di 70 miliardi per il 2026 e di almeno altrettanti per il 2027. Ribadita poi la centralità dell'articolo 5 dello Statuto dell'Alleanza Atlantica, dunque quello che prevede l'impegno al mutuo soccorso nel momento in cui uno dei Paesi membri venga minacciato o attaccato, la Russia che viene ancora giudicata una minaccia di lungo termine. E poi un po' il cuore di questi due giorni e dunque l'aumento delle spese per la difesa per arrivare a quel 3,5% entro il 2035 che era già stato concordato all'AIA l'anno scorso, dunque 50 milioni di spesa per la difesa e altri 50 miliardi di spesa per la difesa e altri 70 miliardi invece di equipaggiamento militare. E infine la notazione per quanto riguarda appunto l'Iran, che non dovrà mai avere un'arma nucleare. Tutto linea a te.
3: Ad Ankara anche la ritrovata sintonia tra Donald Trump e Zelensky, protagonisti di un faccia a faccia a margine del vertice, confermata la disponibilità del presidente americano a concedere le licenze agli ucraini per la produzione dei Patriot. Intanto il conflitto va avanti. Mykolaiv, l'inviata Giulia Bosetti.
6: I morti di Kiev, ancora una volta, sono quattro sotto i missili balistici di notte e i droni di giorno, ancora, tra le sirene antiaeree, i distributori in fiamme e le allerte del sindaco Klitschko. E poi Kherson, a sud, una donna morta in un raid mirato su un minibus, 9 feriti, e il palazzo di 5 piani di Kharkiv, 2 vittime. Lo sguardo dell'Ucraina è quindi tutto su Ankara quando Donald Trump, in conferenza stampa congiunta col presidente ucraino Zelensky, annuncia, dopo un'ora di colloquio, che gli Stati Uniti concederanno a Kiev le licenze per produrre sistemi di difesa aerei Patriot. Parlano anche degli attacchi ucraini alle raffinerie russe, che Zelensky ha rivendicato come necessari per difendere un paese sotto il fuoco di Mosca. È un'escalation, ha ammesso Trump, ma potrebbe portare alla fine della guerra, come aveva previsto nei giorni scorsi la presidenza ucraina.
3: Da Ankara, Giorgia Meloni torna sull'unità occidentale nell'alleanza atlantica, scelta ribadita e rivendicata dopo gli attriti con Donald Trump. In primo piano anche il sostegno all'Ucraina, le spese militari. Gabriele Martelloni.
7: L'alleanza è unita e determinata a rafforzarsi, spiega Giorgia Meloni da Ankara, al termine di un vertice segnato dal nuovo attacco statunitense all'Iran e dalle reiterate critiche di Trump agli alleati, Italia compresa, per il mancato supporto nelle operazioni contro Teheran. La Premier parla comunque di un confronto positivo tra i leader e l'inquilino della Casa Bianca. Lo dico in punta di piedi, puntualizza in conferenza stampa, evocando gli affondi post G7 e il meme di domenica sull'ordine restrittivo, al quale la Presidente del Consiglio sceglie di non replicare, difendendo invece il tentativo iniziale di costruire un rapporto privilegiato con il tycoon.
8: Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente.
7: Sulle basi la linea è chiara e la manteniamo. No all'utilizzo per attacchi e rispettiamo i trattati con gli USA, afferma Meloni, esprimendo preoccupazione per gli sviluppi in Iran. La Premier annuncia poi che lunedì al vertice dei volenterosi sull'Ucraina andrà Tajani. Ho molti dossier in Italia, precisa. E nell'incontro con Zelensky conferma il sostegno a Kiev, ma con una riflessione in corso sugli aiuti militari.
8: Credo che l'Italia proseguirà, penso che il ministro Crosetto stia facendo una valutazione in questo senso.
7: Rivendica la Presidente del Consiglio il lavoro di Roma per rafforzare il pilastro europeo della NATO, ma sulle spese nella difesa chiarisce.
8: Vogliamo chiaramente rispettare gli impegni, lo faremo, ma, e lo stiamo facendo già, però lo vogliamo anche fare in modo sostenibile, cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità.
3: La cronaca ora: un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto guidata in retromarcia dalla nonna. Fatti accaduti a Zerobranco, nel Trevigiano. Sentiamo Maura Bertanzon.
9: Pochi secondi che costano una tragedia, quelli in cui un bambino di un anno e mezzo sfugge al controllo della mamma e viene investito da un'auto in retromarcia nel cortile di casa. È successo tutto all'ora di cena, poco prima delle 20:30, in via Tiverona, Zerobranco, in provincia di Treviso, nella zona fra Scandolara e Santa Cristina di Quinto. Il piccolo non ce l'ha fatta, è spirato dopo un impatto per lui troppo violento. Immediati soccorsi con l'arrivo dei sanitari del SUEM 118 di Treviso, che hanno cercato a lungo di rianimarlo, portandolo d'urgenza all'ospedale Cafoncello del capoluogo. Per la famiglia del bambino di origine moldava, un dramma nel dramma. Alla guida dell'auto c'era la nonna del piccolo, proprietaria del mezzo. Il veicolo è stato sequestrato e portato via in serata. Sul posto anche i carabinieri della stazione locale. Saranno loro a dover accertare la dinamica di quanto accaduto.
3: A Milano un maxi incendio divampato ieri sera in un deposito Bartolini. Si è elevata una densa colonna di fumo nero, visibile per ore da molti quartieri della città. Sentiamo Valentina Fizzotti.
10: Un'enorme nube di fumo nero, visibile a moltissimi chilometri di distanza, dentro un inferno di fiamme alte fino a 10 metri ed esplosioni continue. L'incendio è divampato ieri verso le 19:30 a Bovisa, Nord Milano, in uno dei magazzini centrali del deposito di smistamento dello spedizioniere BRT. Nessuna persona risulta coinvolta. In fiamme 8.000 metri quadri di superficie. A prendere fuoco sarebbero stati dei pacchi all'interno di uno dei 50 container posti sulle rampe di accesso. I vigili del fuoco sono intervenuti con molti mezzi e molte squadre in arrivo anche da Monza, riuscendo a portare fuori dalla struttura la maggior parte dei container con il tetto a rischio di crollo.
11: Una quindicina di container sono bruciati e sono rivestiti di poliuretano, quindi hanno fatto parecchio fumo. Dentro non siamo entrati e probabilmente non entreremo, cerchiamo di fare il possibile dall'esterno, tenendo anche conto che tutti gli accessi sono sormontati da una copertura di quasi 5 metri di profondità, quindi dobbiamo stare a quasi una decina di metri di distanza da lì buttare acqua.
10: Con il passare delle ore e il cambiare del vento, la nube si è abbassata sulle abitazioni della zona, isolate per la circolazione interrotta. Sul posto anche gli specialisti dell'ARPA per i rilievi sull'aria.
12: Siamo messi subito in contatto con ATS, con la quale abbiamo convenuto di mandare un primo messaggio a tutta la popolazione di non stare nelle vicinanze e stare in casa, chiudere i vetri e per ora a titolo precauzionale.
10: La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta.
3: Il mese scorso è stato il giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale, il secondo più caldo a livello globale. Lo attesta l'agenzia europea Copernicus. In Francia nuova allerta arancione in 72 dipartimenti, temperature tra i 35 e i 39. Anche in Italia domina l'anticiclone africano, bollino rosso oggi per Firenze, temperature percepite fino a 37 gradi, bollino arancione su Pescara, Perugia e Torino. Michele Mari alla fine si è aggiudicato il premio Strega con I convitati di pietra, secondo Nucci con Platone una storia d'amore e terza Bianca Pizzorno con La sonnambula. Loretta Cavaricci.
13: Al primo posto con 190 voti Michele Mari, convitati di pietra e Einaudi.
14: Graffia Mari con il suo cinismo dentro e fuori dal libro che gli vale a 70 anni il premio Strega e sul palco chiama moglie e figli. Nessun sorriso, convitato di pietra tra i convitati di pietra e Einaudi, primo della classe, la sua stessa protagonista di Un patto irriverente dopo decenni che rovescia il senso comune dell'amicizia dal liceo alla vita e nel vincere resiste, favorito da mesi.
15: Io credo di aver suscitato divertimento nei miei lettori partendo da una, come dire, da una posizione di assoluta serietà.
14: Un riconoscimento alla carriera?
15: Ma sì, forse sì, anche perché onestamente non credo che questo sia il mio libro migliore, cioè credo che sia un buon libro. Però credo di aver dato il meglio di me in altri titoli.
16: Una delle frasi di Platone è la lunga strada della filosofia.
14: Non riesce nel sorpasso il Platone di Matteo Nucci, Feltrinelli, secondo arrivato, Una storia d'amore, ma quell'idea di giustizia mossa da Eros, l'Eros greco, diventa modo e maniera per parlare di civiltà. In un mondo ingiusto è impossibile la felicità. Nucci cita Platone in diretta e aggiunge: penso al genocidio del popolo palestinese, tra gli applausi di Piazza del Campidoglio.
16: Del genocidio del popolo palestinese e insomma diciamo, è causa dell'infelicità di moltissima gente.
3: Il boom dei dessert a forma di frutta, la solidarietà in cucina, le eccellenze pugliesi tra terra e mare e ancora la cucina italiana in California. Sapori e colori.

0: Può sembrare strano entrare in una pasticceria e scoprire decine di frutti esposti in vetrina. Siamo a Milano, nell'elegante zona di Brera. Qui Jacopo, giovane pasticcere, insieme a un suo amico hanno investito nella produzione della cosiddetta frutta realistica, sulla scia del famoso pastry chef francese Cédric Gollet.
1: La frutta realistica è un involucro in cioccolato che rinchiude all'interno attraverso diverse consistenze, cremose, texture, quindi più lisce, più delle dadolate di frutta, dei gel di frutta, dei culì, dove andiamo a riprodurre il frutto che esternamente riusciamo a vedere con gli occhi. Noi abbiamo a listino 22-23 tipologie di frutta realistica. Ovviamente non ce l'abbiamo disponibile tutti i giorni, ma riusciamo ad andare a ciclo e avere queste 22 referenze, 23 sempre disponibili.
0: E così l'idea ha avuto un impatto positivo, diventando in appena 2 mesi un punto di riferimento per molti amanti dei dolci.
1: Ora arriviamo a venderne nel weekend anche 900-1000 pezzi al giorno.
2: Ma come si spiega questo successo?
1: I social hanno un potere grandissimo. La maggior parte dei clienti di solito dice che sono talmente belle che è un peccato romperle, però alla fine poi è irresistibile, quindi si cede alla tentazione e si passa all'assaggio.
0: Ci spostiamo nel laboratorio dove nasce la frutta realistica, a lavorarci uno staff di una dozzina di persone.
3: Ogni frutto ha le sue consistenze, le sue creme e i suoi croccanti o quelli che sono i caramelli in maniera differente. In questo caso abbiamo fatto il mango, quindi con una crema 100% mango, esplosione di frutta interna, quindi abbiamo una brunoise, quindi un taglio di mango a cubetti con vaniglia e con fondo croccante. Tutto questo poi viene spruzzato proprio per rendere questa frutta davvero realistica.
0: E da supporto c'è anche l'elettronica con moderne stampanti 3D.
1: Partiamo da un'idea che sviluppiamo successivamente con dei modelli 3D, quindi a computer, e passiamo poi alla stampa 3D, con la quale otteniamo delle matrici che le utilizziamo per fare i siliconi, quindi gli stampi che ci servono poi per realizzare la frutta realistica.
4: Il frutto è fatto.
1: E il frutto è fatto, oddio. Poi c'è il passaggio, quello un po' più difficile, mettere in moto quello che è l'arte pasticcera e quindi andare a capire quali sono le consistenze che vogliamo dare al cliente per avere quell'effetto wow quando romperai poi la frutta realistica.
5: Un progetto per dare autonomia alle persone fragili, assicurando loro un futuro abitativo e lavorativo. È ciò che fa a Carugate, provincia di Milano, la Fondazione Oltre.
6: Dopo di noi è il tema, il dramma che le famiglie con ragazzi disabili hanno, che si chiedono cosa succede quando non ci saremo più noi genitori, per cui abbiamo cercato di dare una risposta a questa domanda esistenziale.
5: In questi mini appartamenti inaugurati nel 2021, persone disabili che prima vivevano in famiglia sperimentano l'autonomia con compagni di appartamento e con l'aiuto di educatori.
7: Le persone arrivano qua e cominciano a sperimentare la vita insieme ai altri, i primi momenti di stacco della famiglia, e diciamo che la storia bella dell'autonomia inizia proprio in questo spazio.
8: Prima abitavo con la mamma e papà a Pessano. In questo appartamento viviamo in due, mi piace molto.
9: Posto meraviglioso, persone meravigliose, e davvero la mia vita mi ha cambiato in meglio, ma era veramente in meglio, sì.
5: E per imparare un lavoro, al progetto abitativo si è aggiunto da poco un ristorante.
6: La parte lavorativa l'abbiamo appena realizzata con l'obiettivo di completare il ciclo della giornata, quindi anche con il lavoro, dove nella parte bar-ristorante lavorano professionisti, volontari e ragazzi disabili.
5: E il motto di questo ristorante è sapore inclusivo.
10: Sapore inclusivo perché intanto iniziamo a lavorare tutti insieme, quindi anche tante persone che magari non hanno fatto questo lavoro iniziano a farlo, iniziano a scoprirlo giorno per giorno insieme a noi. Quindi ovviamente abbiamo una base di professionisti, abbiamo i ragazzi fragili e abbiamo anche i volontari che vengono a darci una mano. Quindi diventa un gioco di squadra a 360 gradi, ognuno poi con il suo modo di fare porta qualcosa di diverso, chiaramente. Per oggi abbiamo preparato il nostro piatto che chiamiamo Inoltre, che sono praticamente questi mondeghini, quindi andiamo a riprendere una ricetta tradizionale milanese. Gli ingredienti principali, tradizionalmente parlando, sarebbero il bollito, il pane ammollato nel latte, quindi il pane raffermo che c'era, il prezzemolo, insomma un po' tutto quello che avanzava. Oggi noi abbiamo deciso di prendere questa ricetta tradizionale e portarla un po' più in chiave moderna, quindi andiamo a scegliere un macinato misto di qualità, andiamo a aromatizzarlo in maniera diversa.
5: Tu vieni da tutt'altro mondo, questo ambiente ti ha dato un'opportunità diversa?
10: Assolutamente sì. Io ho lavorato principalmente nei ristoranti stellati per diversi anni, per poi avere la fortuna di iniziare a far consulenza a livello di apertura di ristoranti. In questo caso invece per la prima volta ho avuto l'opportunità di lavorare in un progetto, portare avanti un progetto per dire aiutiamo qualcun altro e non per quello che facciamo, e questa per me è stata ed è la soddisfazione più grande, la cosa più bella che possiamo fare.

0: Sulla costa del Gargano, dove la foresta umbra si tuffa nel mare Adriatico, si nascondono piccoli gioielli d'ingegneria, i trabucchi, a custodirli guardiani sempre più rari, i traboccolanti, a peschici, li chiamano trabucchisti. Giuseppino, quanti anni hai?
1: Io, 93.
0: E da quanti anni fai questo lavoro?
1: Da quando che sono nate.
0: Un complesso sistema di reti e pali, le cosiddette antenne, pesi e contrappesi, argani, inducono i pesci a cadere nella rete.
1: Un giorno, tre anni fa, ne ho fatto una tirata, ho preso 7 quintali, tutte di cefalo, una tirata sola.
0: Dal mare alla campagna, aspiranti chef a scuola di cucina diffusa, per conoscere e riconoscere tutti i sapori autoctoni.
2: Vengono sul Gargano, in quest'area magnifica, la Montagna del Sole, e con loro andiamo dai produttori, conosciamo questi visi solcati, queste mani ruvide, da dove attingere alle nostre ricette. Campagna, lago, trabucco, foresta, per chiudere a un mulino a pietra dove c'è una farina incredibile. È tutto un racconto.
0: I prodotti diventano materia di studio.
2: Facciamo un carpaccio eccezionale. Abbiamo della buccia di limone femminiello, abbiamo del limone fermentato con acqua e sale, e poi abbiamo le spezie, il critmo, l'elicriso, il Gargano in un piatto.
0: Nel lago di Varano, dove acqua dolce e salata si incontrano, c'è una sorpresa senza perla.
3: Adesso vi raccontiamo un po' quello che è il mio mestiere di allevatore di ostriche e vi facciamo vedere anche la grande qualità di queste ostriche. Ok, in questo momento sto facendo un'operazione che è l'asciugatura. Questa operazione noi la facciamo una volta ogni 10 giorni. Come potete vedere, quest'ostrica presenta una madreperla bianca, cristallina, o anche la madreperla inferiore che non ha alcun difetto. Il frutto si presenta come madre natura ce lo vuole dare.
0: Anche le ostriche raccontano l'identità e la ricerca di chi ancora abita qui, tra vicoli e case di pietra bianca.
2: Gin tonic, pane e pomodoro, vinaigrette di barbabietola e olio e limone. Degustazione delle ostriche del Gargano in chiave originale, crude e in tempura di nero di seppia. Questa è la via.

0: Abbiamo portato avanti un modo di cucinare che è molto casereccio, facciamo tutto qui, quindi molta gente usa cose prefatte. Noi cerchiamo di fare le cose come facevamo a casa nostra prima di aprire il ristorante, quindi come fanno tutte le persone in Italia quando si cucinano una cosa a casa, no?
1: Ad un paio d'ore da Los Angeles, nel deserto alle spalle della città degli angeli, ad un passo dal parco di Joshua Tree, c'è un luogo in cui gli elementi distintivi della California del Sud si mescolano con l'immaginario e con i sapori del nostro paese. Vecchio West e cinema, musica e cucina in un locale che è un ristorante ma che ricorda più un saloon. Un acido!
2: Inizialmente è partito dal sogno di Lorenzo, che era nato durante il Covid, chiaramente con questa grande assenza di community, di gente, di potersi vedere, di poter condividere esperienze, fare musica, soprattutto dal nostro punto di vista, chiaramente da musicisti, ci mancava proprio questo modo di unirci e di trovarci, e sentivamo profondo questo bisogno di creare uno spazio dove poter condividere la vita. Essendo italiani, il cibo doveva essere assolutamente al primo piano, la musica, l'arte, e quindi abbiamo deciso di aprire questo posto perché era quello che univa tutte le nostre passioni in uno.
1: E qui tutto si mescola, dalla musica che parla italiano ma suona come una ballata country, alla cucina che, partendo dalle ricette di casa nostra, deve incontrare i gusti di chi questi luoghi frequenta.
2: Il nostro pasto numero uno sono spaghetti e meatballs, chiaramente.
1: Per chi però dall'Italia capita nella Morongo Valley, o anche solo per chi a due passi da Hollywood è un conoscitore del cinema e del cinema italiano, quell'insegna è un richiamo chiaro ad un genere e ad un mondo prima che ad un piatto.
0: E questa è la nostra interpretazione della fusione fra la cultura romana, italiana e l'ovest degli Stati Uniti, il Far West. Quindi c'è questo aspetto, e poi in più noi siamo molto... siamo stati un po' intrecciati con il genere dello spaghetti western. Io, perché sono cresciuto vicino a dove abitava Sergio Leone a Trastevere, e lei perché suo papà ha suonato il basso su C'era una volta il West e probabilmente anche altre colonne sonore. Il suo vicino di casa è stato Ennio Morricone per molto tempo. E poi era figo il nome, perché spaghetti western, sei nel West, qua gli americani, cioè...

0: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento meteo. Andiamo a vedere subito le ultime immagini da satellite, le ultime 24 ore che ci mostrano come la nuvolosità è quasi del tutto assente sul paese. Ritroveremo un po' di nubi proprio sul nord-est, ma sono nubi legate ad una perturbazione presente sul nord Europa. Andando a vedere invece la ventilazione, notiamo come soprattutto sul versante adriatico ci sia una ventilazione da nord-est decisamente importante, perché quella ventilazione farà sì che le temperature nella giornata di oggi tenderanno lievemente a calare. Una situazione che vede poi sul resto del paese la ventilazione disporsi a regime di brezza nel corso della giornata e conseguentemente i mari saranno poco mossi o mossi. Quindi andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede nella giornata di oggi. Cielo che tenderà ad essere sereno o al più poco nuvoloso sulle regioni del nord, inizialmente anche al centro-sud, poi nel corso della giornata le nubi tenderanno a formarsi sulle zone appenniniche e ci sarà spazio per rovesci isolati temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto al centro tra Lazio ed Abruzzo, mentre al sud su Molise, Campania, Basilicata e Calabria. Saranno fenomeni sì intensi, ma che tenderanno ad esaurirsi nel corso della serata.
1: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
2: Buongiorno Giulia, giovedì 9 luglio, pronti?
1: Seconda nottata di attacchi USA sull'Iran, si alza la tensione nello stretto di Hormuz, intanto si è chiuso il vertice NATO ad Ankara con un Donald Trump più conciliante con gli alleati e pronto ad aiutare Kiev. Giorgia Meloni sui rapporti con il presidente americano dice non mi pento di nulla, è stato tutto fatto nell'interesse nazionale.
2: E poi Giulia, la politica interna, vi racconteremo di Napoli, della manifestazione del campo largo di centro-sinistra, con anche due notizie, le contestazioni dei militanti di Potere al Popolo e anche la solidarietà ai leader contestati espressa dalla Premier Giorgia Meloni. Insomma, tante cose da raccontarvi anche oggi, giusto Giulia?
1: Tra pochi minuti siamo con voi.
2: A tra poco.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Palagano in vera pelle a 699 euro. Braglie che diventa un vero letto a 799 euro. Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro. Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro. E romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Ci hanno sempre raccontato che le perdite urinarie rappresentano debolezza, vergogna. Davvero? È arrivato il momento di cambiare prospettiva, non credi? Tena.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come detersivo omino bianco a 9,79 euro e cuscino ergonomico multifunzione a 9,99 euro. Lidl vale davvero.
4: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
5: Abbandoni ora l'immobile,
4: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
6: Quando il tempo passa, ma la stitichezza no, è l'ora di sollievo. Ha una formula vegetale e favorisce l'evacuazione con un'azione rapida che rispetta l'intestino. Contro la stitichezza è l'ora di sollievo. Da Aboca.
7: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
8: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
9: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
10: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
11: Zequil presenta Campioni ogni giorno, anche contro lo stress. Medaglia d'oro in lancio dei bambini a scuola? No, ha solo dormito meglio. Il nuovo Zequil antistress con ashwagandha, magnesio e melatonina ti aiuta ad avere meno stress e dormire meglio.
12: Avete visto la nonna?
13: È nella zona divani.
12: Ah, divani.
13: Sta cercando la nonna,
12: vero? Nonna. Nonna!
14: È andata di là.
12: Non mi troverà mai. E questa?
15: La progettiamo su misura.
12: Ah, nonna. Beccata! Jerry, che qualità! Prendo tutto. E con la maglia Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Arredissima, dove la vita è issima. E mio nipote.
16: Io sento ovattato.
17: Devo sempre farmi ripetere le cose.
18: Se il telefono è di là e squilla, lo sento.
19: Mi manca un po' la relazione con le persone.
20: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
17: È un'altra cosa.
21: Mamma mia.
22: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
23: Bontà o salute?
24: Bontà e salute.
25: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
26: Questo programma è presentato da
27: Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte.
28: Regina, carta camomilla,

0: rappresenta un grosso problema per noi.
1: Abbiamo speso oltre 1.000 miliardi di dollari nell'ultimo periodo per proteggere questi paesi dalla Russia.
2: Vi concederemo la licenza per produrre i missili Patriot. In questo modo non potranno lamentarsi che non ne forniamo abbastanza.
3: Avete una domanda per il presidente Putin? Per il presidente Putin, non per Zelensky.
1: Non ho parlato con la Spagna. La Spagna è una causa persa.
4: Se aveste potuto vedere il rispetto e l'amore presenti in quella sala, ed è amore, davvero, per il paese, per il nostro paese.
5: Quello che noi mettiamo a disposizione della NATO è molto di più. Fa dell'Italia un fornitore di sicurezza e un alleato credibile. Noi siamo la nazione della NATO che offre il maggior numero di uomini e di donne nelle missioni in cui la NATO è impegnata. L'unica cosa che non farò e che non sono disposta a fare è togliere risorse ad altri capitoli che considero ugualmente importanti. Io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano.
6: Eccoci tornati in studio con Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, è terminato il vertice NATO ad Ankara, nel frattempo seconda notte di bombardamenti americani sull'Iran, ne parliamo con i nostri ospiti, qui in studio con me Alessandro Castieri, buongiorno Alessandro,
7: buongiorno
6: e bentornato, in collegamento Alberto Negri, editorialista del Manifesto, buongiorno e bentrovato,
8: buongiorno
6: e
8: a voi.
6: Francesco Semprini della Stampa, buongiorno Francesco.
9: Buongiorno a voi, bentrovati.
6: Allora, lo dicevamo, non si fermano gli attacchi americani sull'Iran in risposta ad alcuni altri attacchi su navi che erano in transito nello stretto di Hormuz. Allora Marco, vengo da te per tutti gli ultimi aggiornamenti.
10: Sì, buongiorno Giulia, partiamo dalla clip 3 e parliamo ancora del conflitto in Medio Oriente. Perché? Perché non sappiamo ancora se possiamo ancora parlare di tregua. Lo stesso Trump ieri a un certo punto ha detto non c'è più questa tregua, questa sorta di tregua possiamo considerarla finita. E lo vediamo in queste immagini, sono le ultimissime immagini arrivate questa notte di bombardamenti incrociati, ovvero Stati Uniti che hanno colpito l'Iran, Teheran, e Teheran ha risposto colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrain. Le vediamo, poi vi facciamo ascoltare qualche ora fa Trump come ha commentato tutto questo. Vediamo.

0: E Giulia, il filmato che stiamo per vedere, l'ultimissima dichiarazione di Trump, la clip 46, l'ha detto praticamente qualche ora fa, qualche minuto fa, a bordo dell'Air Force One, tornando dal vertice della NATO ad Ankara. Lui dice, sostiene un fatto soprattutto, che l'America ha già vinto, noi continuiamo a colpire, ma in realtà abbiamo già vinto, e esprime critiche durissime nei confronti dell'Iran. Vediamo.
1: Li abbiamo colpiti molto duramente. Direi che il rapporto è stato di 20 a 1. Ogni volta che ci colpiscono, noi risponderemo colpendoli 20 volte più duramente. Ed è quello che abbiamo fatto la scorsa notte. Oggi hanno fatto qualcosa di limitato, ma in realtà è stata una ritorsione per quanto accaduto ieri notte. In effetti hanno colpito 3 imbarcazioni, non 2. E quando colpiscono loro, noi rispondiamo con una forza molto maggiore. Abbiamo molti modi per vincere, ma dal punto di vista militare abbiamo già vinto. A loro è rimasto ben poco. Hanno davvero pochissime risorse rimaste e vogliono concludere un accordo a tutti i costi. Ci hanno chiamato poco fa. Vogliono fare un accordo con estrema urgenza. Io però non so se meritino davvero di concluderlo. E non so se lo rispetteranno. Questo è il problema.
2: Ecco, abbiamo sentito le parole di Donald Trump. Loro vogliono un accordo, però non so se lo rispetteranno. Insomma, siamo veramente, possiamo dirlo, abbiamo fatto dei passi indietro rispetto alla tregua. Alessandro, come finirà? Perché effettivamente questi attacchi incrociati non fanno ben sperare, soprattutto nello stretto.
3: Se andiamo a riascoltare tutte le dichiarazioni che ha fatto Trump negli ultimi mesi, a cominciare dalla fine di febbraio, quando è cominciata questa operazione militare americana contro l'Iran insieme all'Israele, vediamo che sono degli elementi che ricorrono costantemente. L'America ha già vinto, ha distrutto la capacità militare degli iraniani.

0: anzi abbiamo anche distrutto alcune capacità potenziali di realizzare il nucleare iraniano, e queste cose qui però vanno in stop and go in maniera molto interessante dal punto di vista giornalistico, molto preoccupante anche per Trump, perché lui comunque con questa operazione che interrompe la tregua, subisce l'interruzione della tregua da parte degli iraniani che non condividono la gestione di questa fase negoziale per quanto riguarda il controllo di Hormuz, si ritrova con l'elemento chiave della sua campagna elettorale, il prezzo della benzina che continua a rimanere molto alto. Lui puntava 6 mesi fa a portare il prezzo del gallone a un dollaro e 70, il gallone sta a circa 4,5 dollari. Le elezioni di midterm si avvicinano e quindi queste continue dichiarazioni, questo ottimismo ostentato da parte di Trump fa parte del personaggio, ma non corrisponde esattamente alla realtà. Di fatto noi tutti quanti dietro Trump stiamo aspettando che una evoluzione positiva ci sia, al momento non è alle viste.
1: Di fatto Francesco Semprini, di fatto c'è che l'Iran adesso

0: Mari Brinda ringrazia ma non sorride.
1: Al netto del fatto che io non so tecnicamente sorridere, e sono molto emozionato, sono molto contento.
0: Superate così le polemiche per le frasi offensive che avrebbe pronunciato durante il tour promozionale del concorso su Michela Murgia, ricordata sul palco dall'amica Teresa Ciabatti, rimasta fuori dal podio.
2: È la storia di una bambina, poi ragazza, poi donna, che va incontro, conquista terreno con coraggio e in solitudine.
0: Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula e secondo invece Matteo Nucci con un libro su Platone, Il suo senso di giustizia. Un monito per tutti, dice lo scrittore, parlando in difesa del popolo palestinese.
3: Siccome viviamo un tempo profondamente ingiusto, di guerre, di un genocidio che va avanti da più di 1000 giorni, ho trovato un pubblico molto infelice per questo e molto quindi voglioso di giustizia, perché senza giustizia non c'è felicità.
4: Lutto nel mondo della musica, è morta a 75 anni Bonnie Tyler, cantante, divenne famosa con brani di successo come Total Eclipse of the Heart, Holding Out of a Hero and It's an Earthquake. Questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento con la prossima edizione del TG3 come sempre per le 14:20. Grazie per averci seguito e una buona giornata.

0: L'Italia era piena di bambini, adesso ne nascono pochissimi. Nel lancio abbiamo detto l'Italia si sta svuotando. Perché? Il titolo della puntata di oggi, diciamo così, è tutto un programma. Meno di così si muore. Vi leggo gli inizi dei due libri dai quali prendiamo le mosse per le riflessioni di oggi. L'Italia è un paese in declino. È l'inizio di La scomparsa dei giovani, scritto da Alessandro Rosina. In passato il problema era che nascevano troppi figli, ora che ne nascono troppi pochi. Sono le prime righe di Senza figli di Alessandra Minello. Professor Rosina, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie.
0: Demografo, insegna all'Università di Milano. Professoressa Minello, benvenuta anche a lei. Insegna all'Università di Padova e ha scritto Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità. Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Non è un tema importante, è il tema del nostro paese, punto. Lo esploreremo adesso con i nostri ospiti, partendo però dai numeri. Guardateli.
3: In poco meno di 20 anni, 200.000 bambini in meno, un dato drammatico. È come se una città come Padova fosse sparita. Secondo l'Istat, nei primi 7 mesi di quest'anno, i nati sono stati 198.000 in tutto, meno 13.000 rispetto allo stesso periodo del 2024, un calo del 6,3%. Un inverno demografico sempre più rigido. Non solo, l'anno scorso si è toccato anche il minimo storico di figli per donna, 1,18. Il dato, spiega l'Istat, riguarda le famiglie italiane, mentre se uno dei due genitori è straniero le nascite restano stabili.
0: Aggiungo due tavole, sono ricerche europee, statistiche che i nostri ospiti conoscono benissimo, sulla fecondità italiana ed europea. Il primo è quello sul tasso di fecondità dal 52 al 2024, come vedete è impicchiata tranne una leggera risalita nel 2010 e poi ricomincia a scendere a conferma dei numeri che abbiamo appena visto. La tavola successiva riguarda invece la fecondità in Europa, il colore più scuro riguarda i paesi che hanno un tasso di fecondità quasi vicino al 2%, noi siamo tra i paesi con il tasso di fecondità più basso, temo che quest'anno noi toccheremo il culmine del tasso di fecondità e dell'inverno più basso e dell'inverno demografico. Professor Rosina, che ci dicono questi numeri?
1: Questi numeri ci dicono che il mondo sta cambiando e noi dobbiamo riconoscere che c'è un cambiamento in atto, che c'è una demografia diversa nel XXI secolo rispetto al XX, che quello che abbiamo dato finora per scontato non è più scontato e che quindi dobbiamo mettere le basi di un modello sociale ed economico nuovo per continuare a vivere bene, generare benessere e mettere le persone nelle condizioni di realizzare pienamente.

0: i propri progetti di vita. Noi abbiamo dato per scontato che i bambini, come abbiamo visto nel primo clip, fossero una risorsa abbondante, come è sempre stato per tutta la storia dell'umanità. Abbiamo sempre dato per scontato che l'offerta lavorativa fosse abbondante, perché tanti giovani voleva dire anche tante persone che entravano nella forza lavoro potenziale. L'unica preoccupazione che ci è sorta a un certo momento era l'invecchiamento, cioè si vive più a lungo e quindi dobbiamo affrontare un aumento della popolazione anziana. Non ci siamo accorti invece che c'era un altro fenomeno ancora più profondo che si stava realizzando e che era il degiovanimento, ovvero una riduzione sistematica, consistente, accentuata delle nuove generazioni.
1: Che fa sì, professore, che quando anche le donne italiane cominciassero a fare, che so, 2 figli a testa o 2,3, comunque non ce la faremmo a recuperare, giusto?
0: Sì, perché noi, a differenza di altri paesi, è da tanto tempo che abbiamo livelli di fecondità molto bassi, ovvero quando si va sotto 1,5 figli per donna, che vuol dire anche molto sotto rispetto al 2 che consente un equilibrio tra generazioni, ma quando si va sotto 1,5 vuol dire che ogni nuova generazione è molto di meno rispetto a quella precedente. E se si rimane a lungo sotto 1,5, e per noi sono oltre 40 anni di permanenza sotto quei livelli, vuol dire che non è più questione di non ci sono bambini nelle culle, non ci sono bambini nelle scuole elementari, medie, università, eccetera. Non ci sono più potenziali lavoratori e potenziali genitori. E questo trascina tutto verso il basso. Economia, demografia, e rende più fragile il sistema.
1: Ci sono delle pagine molto molto interessanti in Senza figli di Alessandra Minello, perché provano a spiegarci perché non si fanno più figli, dicendoci, aggiungendo, la spiegazione economica è insufficiente. In realtà la risposta, uso una parola, è multifattoriale, ed è molto interessante il tema e lo sguardo che ha lei, ma ci torneremo, sulla autodeterminazione e la scelta delle donne, professoressa, cioè...
2: Sì, perché noi sappiamo molto di tutta quella componente economica che serve, effettivamente mette nelle condizioni di avere un figlio. Però quella, la componente più individuale, personale, la spinta verso la genitorialità che sta cambiando, il confronto tra generazioni, generazioni che, per cui era ovvio, faceva parte del percorso di vita e non veniva messo in dubbio il desiderio di genitorialità, sono alle nostre spalle. Poi ci sono state generazioni per cui la ricerca della genitorialità è stata anche fonte di sofferenza, perché non è riuscita ad arrivare nei modi, nei tempi, nella quantità desiderata. Ora siamo di fronte a generazioni nuove che si chiedono se la genitorialità fa parte del loro percorso, quanto lo fa, che mettono al primo posto anche altre dimensioni della vita. E tra queste dimensioni c'è anche la protezione del proprio benessere, anche a livello di corporeo, della salute, della propria salute riproduttiva. Questa è una dimensione assolutamente nuova che apre a scenari diversi e a scenari che rimettono al centro di fatto la volontà femminile su questo tema.
1: Anche perché lei cita dei casi, la Finlandia per tutti, dove i servizi per la maternità sono eccezionali, eppure anche lì si fanno pochi figli. A dire di nuovo la multifattorialità e quei fattori che introduceva Alessandra Minello. Ci muoveremo tra la storia e l'analisi del presente. Lo dico perché adesso noi vedremo un filmato, peraltro con un finale che fa veramente impressione, del 1970 con una famiglia numerosa campana.
3: Signor Zerlengo, quanti figli ha?
4: 7.
3: Enzo è il più grande?
4: Enzo è il più grande dei maschi.
3: Io l'ho visto lavorare con lei nel laboratorio di calzature.
4: Sì.
3: È la prima volta che lavora?
4: No, lui è da diversi anni che sta in fabbrica, ha fatto un po' di tutto.
3: Ma un po' di tutto come? Prima non ha fatto altri lavori?
4: Sì, prima ha fatto anche altri lavori, ha fatto un po' di fruttivendolo.
3: Ti ricordi i lavori che hai fatto?
5: Sì, fruttivendolo, allora, il barista...

0: Dici che sì. Non ce l'ha proprio perché è proprio ideale per lavorare.
1: A parte l'atrocità della risposta di questo padre, no? Immaginiamo che quanto possa essere cresciuto felice un bambino così. In realtà noi vi abbiamo fatto vedere queste immagini, una famiglia di 7 figli, che non era così strana in quel periodo d'Italia, no? 64, se non sbaglio, è l'anno del dopoguerra, il picco di nascite. Però nel suo libro, professore, lei elenca tutte le cose, ora mi perdonate per questo verbo, che funzionavano, cioè la partecipazione, la scuola, il lavoro, i figli, cioè...
2: No, era un secolo, e lì abbiamo toccato l'apice di questo, perché un po' è stato... È una costante dell'umanità comunque il fatto che la quantità crea benessere. E lì nei primi 3 decenni del secondo dopoguerra siamo stati all'apice della quantità che generava benessere, perché la fecondità era superiore a 2 figli per donna, si passava dal lavoro in agricoltura al lavoro delle fabbriche, quindi industrializzazione, e c'era abbondanza di popolazione in età giovane, in età lavorativa, questo dava spinta all'economia. Quindi produzione e consumo, più si produceva, più si consumava, più aumentava il PIL, questo poi spingeva la mobilità sociale e quindi era tutto un modello in cui la quantità spingeva i consumi a qualsiasi livello, spingeva la partecipazione, c'era anche una visione positiva anche nei confronti del futuro e quindi c'era una spinta collettiva comune che aveva alla base come motore la quantità. E però quel modello era destinato a un certo punto a chiudersi, perché la transizione demografica comunque porta a un passaggio da una natalità elevata a una natalità che diminuisce e in cui aumenta la popolazione anziana. Ma nel mezzo di questo c'è una fase in cui c'è il cosiddetto dividendo demografico, cioè la fase in cui la popolazione in età lavorativa è quella più consistente. E questo ha consentito all'economia di crescere e di espandersi. Ed è esattamente l'operazione che ha fatto la Cina con la politica del figlio unico. Cioè ha accelerato la riduzione della natalità per avere il dividendo demografico, per avere quindi una forte consistenza di popolazione in età lavorativa e quindi spingere l'economia e quindi posizionarsi all'interno della crescita. Solo che anche la Cina adesso è in una condizione nuova, cioè è entrata nel XXI secolo. Ovvero la quantità... non c'è più, cioè i giovani sono sempre più ridotti, la fecondità scende a 2 figli, ma tende a scendere anche sotto, mentre aumenta la popolazione anziana. E quindi che cosa vuol dire? Che noi dobbiamo entrare in un secolo diverso. E quella clip che avete fatto vedere è molto interessante, perché la carta vincente è quella della formazione. Cioè abbiamo meno giovani, bene, formiamoli meglio, aiutiamoli a inserirsi bene nel mondo del lavoro, ma in maniera di valorizzare il loro capitale umano, facciamo dal punto di vista maschile ma anche femminile e valorizziamo tutta la lunga vita attiva in buona salute utilizzando adeguatamente le nuove tecnologie. Questa è la sfida del nuovo secolo, che deve trasformare la quantità in qualità alla base della crescita.
1: Alla luce di quello che ha detto il professor Rosina, e siccome ha toccato il tema del lavoro femminile, guardiamo questo filmato e poi proviamo ad analizzare anche la questione dei valori, che secondo me è molto dentro il saggio senza figli.
3: Penso che una donna, se lavora, si sente più se stessa, perché una donna deve essere madre, sì, perché è la natura che gli ha conferito questo compito, però una donna deve anche essere se stessa, deve realizzare la sua personalità, insomma.
4: Lei c'ha figli, signora?
5: Uno.
4: Dove lo lascia?
5: Un po' da mia suocera, il resto all'asilo, perché è delicato di bronchi, è sempre malato.
4: Che cos'è per lei suo figlio?
5: Per me è una grande gioia, direi, sono contenta.
4: Come mai ne è uno solo?
5: Perché io non li cerco più. Sto bene così, se viene lo prendo, ma se non viene più sto bene lo stesso.
4: Ma usa dei contraccettivi?
5: Niente. Niente.
4: E come mai?
5: Siamo bravi.
4: Siete bravi.
1: Ora, professoressa Minello, mi permetto, diciamo, un'interpretazione mia. Il suo è un testo anche molto politico, credo. Nel senso che le politiche nataliste possono essere considerate anche di destra o conservatrici. C'è un po' l'idea nel suo saggio, la dico in una maniera un po' brutale, non rompete le scatole alle donne, giusto?
6: È una buona semplificazione. Sì, in realtà, di fatto, le politiche pronataliste intanto non funzionano, perché vertono sul fatto che la dimensione economica sia l'unica che porta poi alla decisione di avere o non avere un

0: figlio invece ci sono tanti elementi. Funzionano anche poco anche quando sono estremamente ricche, magari danno un rimbalzo iniziale alla fecondità che però poi torna su livelli decrescenti. Tra l'altro siamo in livelli decrescenti di natalità in maniera globale, anche questo dobbiamo tenere conto.
1: Solo Occidente o il mondo?
0: È globale, sì, più generale. Anche per dire anche l'Africa subsahariana, che reggeva, ha ancora tassi di fecondità decisamente più alti, ma comunque calanti nei decenni. Come diceva, è una questione di valori che cambiano, di realizzazione personale che si esprime attraverso altre modalità, modelli familiari diversi. Le generazioni di cui si diceva prima che figli non hanno avuto, magari pur desiderandoli, hanno creato un modello di vita, di coppia senza figli, che comunque è un modello che ha molti aspetti positivi. In generale, quello che stiamo rischiando in questo momento è di guardare alle nuove generazioni con gli occhi che non interpretano nella maniera corretta questo cambiamento. Il passaggio, per esempio, una questione di cui spesso mi si chiede riguarda le nuove generazioni che non sono disposte al sacrificio per i figli. Per esempio, questo è un tema centrale, ma perché noi valorizziamo la definizione di sacrificio? Le nuove generazioni hanno magari una forte spinta verso l'impegno, che ha un valore molto diverso a livello individuale, a livello di realizzazione, e non va guardato dal punto di
1: però,
0: vista negativo. Però,
1: professoressa, il tracollo economico del paese?
0: Va gestito in maniera diversa. Per esempio, abbiamo un tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, quello da cui siamo partiti, decisamente basso. Se vogliamo che il paese si regga su una base più ampia, una spinta potrebbe essere la valorizzazione del lavoro femminile, che tra l'altro si esprime al meglio, cioè non al meglio, si esprime molto, non al meglio, ritratto, nel lavoro di cura, che non è assolutamente valorizzato. Se già investiamo ad esempio in questa direzione, diamo un forte sostegno all'economia, così come se investiamo sul lavoro giovanile.
1: Mi sembra che l'approccio vostro diverga, sia un po' diverso. Professor Rosina, lei è parzialmente d'accordo con quello che ha appena detto la professoressa Mineri?
2: Ma allora, chiariamo almeno le basi. Avere figli è una scelta. È una scelta libera. E dobbiamo mettere le persone, i giovani e tutti, nelle condizioni di poter allo stesso modo scegliere di avere figli se lo desiderano, ma essere liberi di non averli se non ne sono interessati. Perché un bambino ha il diritto di nascere in una famiglia felice. In una famiglia che ha la possibilità quindi di investire su di lui, affettivamente ma anche economicamente, ed aiutarlo a crescere all'interno di una comunità, di una collettività che investe su questa scelta. Noi dobbiamo quindi avere in mente proprio la qualità della crescita dei bambini, la qualità dello sviluppo delle nuove generazioni, che vuol dire che noi dobbiamo allora prima di tutto mettere i giovani nelle condizioni di essere genitori felici. Ma per essere genitori felici vuol dire anche l'aspetto economico. Cioè l'avere figli non deve impoverirti dal punto di vista economico, perché altrimenti ti sto penalizzando per il fatto che tu hai un figlio. Ed il fatto che in Italia siano meno figli è anche dovuto a questo, che il costo di un figlio è, per le coppie è molto più elevato, perché ci sono meno aiuti economici e quindi maggior rischio di impoverimento. L'Istat lo dice chiaramente, cioè qual è la categoria che rischia maggiormente l'impoverimento? Le giovani coppie con figli, molto di più degli anziani in pensione. Poi non deve penalizzarti dal punto di vista lavorativo, cioè l'arrivo di un figlio non deve portarti a lasciare il lavoro.
1: Però perché la Finlandia o certi paesi dove i servizi sono ottimi?
2: Anche questo dobbiamo chiarirlo. Allora, è evidente che essendo una scelta libera in un mondo complesso in cui noi dobbiamo trovare soluzioni nuove che non sono più quelle degli anni 50 e 60, ma in un mondo che è cambiato, noi stiamo sperimentando quali sono gli strumenti che possono funzionare e dobbiamo migliorarli all'interno di un mondo in cui si vive sempre più a lungo, la realtà lavorativa è complessa, non c'è più un lavoro sicuro per tutta la vita, i salari devono in qualche modo aggiustarsi rispetto alla valorizzazione del capitale umano, devono poter lavorare sia dal punto di vista maschile che femminile, e tutti questi aspetti devono trovare ancora un proprio equilibrio dinamico che sia solido. In ogni caso è vero che non possiamo più pensare di arrivare ai due figli per donna come livello di equilibrio, però l'evidenza dice che se tu almeno porti la fecondità sopra 1,5, questo è sufficiente con adeguati flussi migratori per avere una base demografica che non ti va a impoverire progressivamente la popolazione in età lavorativa. Altri paesi ci riescono, la Francia,

0: ad esempio, è un paese in cui governo di centrodestra, centrosinistra, tecnico...
1: Hanno quelle politiche.
0: Quelle politiche le fanno e hanno una frequenza che è rimasta sopra 1,5, anche se sono preoccupati e non vorrebbero sì. farla scendere.
2: A proposito di autodeterminazione raggiungolo. Femminile,
1: vi facciamo vedere un vecchio filmato che rivendica la libertà di scelta delle donne ed è Oriana Fallaci.
3: Mi auguro molto che stasera nessuno di noi dimentichi, uno, che l'aborto non è un gioco politico, io fo un compromesso con te, tu fai un compromesso con me, tu chiudi un occhio su questo, io chiudo un occhio su quest'altro. Due, che a restare incinte siamo noi donne, che a partorire siamo noi donne, che a morire partorendo o abortendo o non abortendo siamo noi donne e che la scelta dunque tocca a noi e che la decisione dunque tocca a noi donne e dobbiamo essere noi di volta in volta, di caso in caso a prenderla che a voi piaccia, permettete o non vi piaccia, tanto se non vi piace siamo lo stesso noi a decidere, lo abbiamo fatto per millenni, continueremo a farlo, abbiamo sfidato per millenni le vostre prediche, il vostro inferno, le vostre galere, le sfideremo ancora. Non usciamo dal seminato, con le leggi, con le leggine e coi compromessi. Parliamo dell'aborto che riguarda le donne.
1: Era tosta la Fallaci. Professoressa, il punto è non essere madri è un tema che abbiamo trattato varie volte qui a Quante Storie. C'è un libro di Simonetta Sciandivacci, e forse lei ricorderà, sulla decisione di non fare figli. Come si chiama? Fertility free. No?
4: Child free.
1: Child free. Senza la colpevolizzazione di una società maschilista, questo è il punto.
4: Sì, anche una colpevolizzazione tra generazioni che prima non c'era, perché ora sembra diventata una grande colpa. Specifico una cosa, politiche sì, politiche tante, politiche per mettere chi vuole i figli nella condizione di metterli, sì, assolutamente. Il problema sono le politiche proprio pronataliste, perché quando nel mondo avevamo paura della crescita demografica, della bomba demografica. Sono state introdotte delle politiche estremamente pericolose. Aborto coatto, sterilizzazione coatta. Sono politiche che agiscono sui corpi delle donne. Quando si arriva a mettere in dubbio il diritto di aborto, qui stiamo andando decisamente oltre. Quindi politiche per le famiglie, per crescere bene, come si è detto, i figli e per chi li desidera assolutamente sì. Magari senza l'obiettivo necessariamente di una crescita della fecondità, ma di una possibilità di scelta più ampia.
1: Non solo facciamo pochi figli, ma quei pochi che facciamo spesso lasciano il paese. L'Italia si sta svuotando, dicevamo all'inizio, punto interrogativo, ma non serve nemmeno perché si sta svuotando, quello è il problema, è il dato.
5: Eh sì, Giorgio, aggiungiamo un rapporto che è stato presentato qualche giorno fa dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas, che si chiama Rapporto Italiani nel Mondo, che ci dice che siamo, dal 2006 ad oggi, il saldo migratorio degli italiani segna un meno 817.000, cioè tra chi esce e chi entra. Soprattutto sono giovani che scelgono l'Europa e che vanno via da Lombardia, Nord-Est e Mezzogiorno. Ora guardiamo questa mappa tanto per capire. Nel 2024 sono andati via, e questo è il numero più alto negli ultimi 20 anni, 123.000 e fischia italiani, e hanno scelto, se noi ingrandiamo questa palla, per lo più l'Europa, il 73% di loro, molti di loro l'America meridionale, il 12%, poi l'America settentrionale, il 6,7%, infine gli altri paesi, Asia, Africa, eccetera, il 7,3%. Ma vediamo da dove vanno soprattutto, cioè da dove vanno via. Naturalmente sono le regioni più popolose, però ad andare più via sono dalla Lombardia, dal Veneto, lo dicevamo prima, quindi il nord-est, dalla Sicilia e dalla Campania. Sono più uomini, ma le donne sono in crescita smisurata, più 113. E pensiamo che gli italiani nel mondo sono 6 milioni e mezzo quasi iscritti all'AIRE, quindi tanti.
1: E si spopolano soprattutto i piccoli paesi della dorsale appennitica. Guardate dove è andato Raffaele Manco.
6: Sono nato e cresciuto qua a Montegiovi, poi ho vissuto fuori tanti anni e ho deciso di tornare qua per ridare qualcosa al mio paese. Montegiovi è un paese che ha poco più di 150 abitanti, mancano i servizi, è rimasto solo un bar che per fortuna ancora resiste. Cioè non c'è più un asilo, non c'è più una scuola. Questa è la canonica che sta cadendo.

0: stand a pezzi ed è importante per il paese perché sta, cioè, in piazza, e abbiamo deciso di prendere la canonica come simbolo di negligenza da parte delle grandi istituzioni, e attraverso il documentario, che ora si chiama Il nostro miracolo, che è ancora un titolo provvisorio, siamo partiti con due asini, con la statua di Santa Caterina che è qua in chiesa, e abbiamo deciso di andare dal Papa con la speranza di un miracolo, del ripopolamento dei piccoli paesi.
1: Io sono Serena, lui è Giovanni e questi sono Bianca e Rocco, gli asini che hanno fatto un lungo pellegrinaggio da Montegiovi a Roma. E il progetto è quello appunto di fare delle passeggiate, dei trekking in compagnia loro, e loro sono asini amiatini, una razza in via d'estinzione.
2: Non è vero che qui, in questi piccoli paesi, i giovani non hanno futuro, anzi, io vedo molte più prospettive di vivere qui per un giovane piuttosto che chiuso in una grande città.
0: Come va?
3: Ci va, ci va.
0: Si va?
3: Buongiorno. Qui la gente va via perché industrie non ci sono, artigiano non c'è più, c'era l'elettricista, c'era calzolai, c'era tutto. Oggi non c'è neanche il pane, bisogna fare 5 km per andare a comprare il pane.
0: Se non hai una macchina, come te giovi, sei proprio isolato. Devi essere tu a creare le cose, ma quello anche molto bello, a creare cose insieme con la gente del tuo paese. C'è un senso di comunità molto bello, ci sono delle amicizie, cioè io ho degli amici che hanno 80 anni, io ho degli amici che hanno 20 anni.
3: Una sera si fa una bruschetta tutti insieme giù a casa sua.
0: Ha voglia.
3: Va bene.
4: Torniamo al punto che lei toccava qualche minuto fa. È la questione della qualità della vita che si offre ai giovani. Salari e servizi. E questo è il punto.
5: Assolutamente, sì. Tra l'altro anche i dati che noi abbiamo, che presenteremo a breve per un rapporto del CNEA sull'attrattività dell'Italia, quando noi chiediamo ai giovani quali sono i motivi perché decidono più degli altri paesi ad andare altrove, e quindi meno tedeschi che vogliono venire in Italia e più italiani che vanno in Germania e così via in molti altri paesi europei, è uno, le opportunità lavorative, due, la possibilità di poter trovare condizioni piene di diritti e welfare efficiente di qualità, cioè vita e lavoro che stanno assieme e che possono dare le basi per vedere un progetto del proprio futuro che si inserisce positivamente in un paese che crede nelle nuove generazioni, investe su di loro e soprattutto sui loro progetti lavorativi e di vita. Finché non faremo questo, in maniera combinata, non faremo questo, si rimane in Italia e si rinuncia, oppure cerca altro.
4: Meno di un minuto, professor Saminello, lei dedica molte pagine agli anziani, perché anche lì lei dice che bisogna cambiare lo stato della la condizione, cioè?
6: Bisogna cambiare il rapporto intergenerazionale, perché di fronte a questa nuova demografia che c'è e che ci accompagnerà, il riconoscimento dei bisogni dei più giovani e della valorizzazione dei più giovani diventa cruciale, ma non può passare se non attraverso gli occhi, nuovi occhi anche delle persone più anziane che verso le quali va agita molta cura, e quindi diventano anche un motivo per riqualificare, riguardare alla cura con occhi nuovi, che è una delle occasioni, diciamo, che ci sta dando questo cambiamento demografico.
4: Però ci vogliono soldi.
6: Certo, questo sicuramente. Però è sempre una scelta politica dove mettiamo i soldi. Abbiamo sempre basato il nostro welfare sulle famiglie e sul peso sulle spalle delle donne. Cambiare anche gli investimenti da questo punto di vista, senza dare per scontato che ci sia questo carico di lavoro di cura non retribuito, può essere un buon punto di partenza per trovarli.
4: Credo siano state dette cose molto interessanti nella puntata di oggi, e ringraziamo molto i due studiosi di demografia che ci hanno accompagnato in queste riflessioni attraverso i loro libri. Alessandro Rosina ha scritto La scomparsa dei giovani, le 10 mappe che spiegano il declino demografico dell'Italia, pubblicato da Chiare Lettere. Alessandra Minello ha scritto Senza figli, scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, pubblicato dalla Terza. Professor Rosina, grazie.
5: Grazie.
4: Professoressa Minello, grazie di essere stata nei nostri studi. A presto. Alice, grazie a te.
7: A te, Giorgio.
4: E con Quante storie, ci vediamo domani.
8: Con Paola Severini Melograni o anche no, domenica alle 10:15 su Rai 3.
9: Siamo di nuovo in studio.
10: Non possiamo escludere le altre sfumature di famiglia.
11: Se

0: affrontato il fenomeno del razzismo è perché esiste.
1: Se tu non fai le carceri devi continuare a mettere fuori la gente.
2: Quando succede qualcosa tu ti stampi nella memoria quello che vedi.
3: E la bici di che colore era?
2: Nera.
4: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, lunedì alle 21:15 su Rai 3.
5: Da Euronics c'è il sottocosto. Ti aspetta un mare di offerte! Dyson V10 Submarine aspira, lava e diventa un aspirapolvere portatile a 349 euro. Euronics, un mondo più avanti!
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Caffè dell'Etiopia, in un cremoso gelato e un croccante cioccolato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
7: Fria Easy è la carta veramente igienica umidificata che pulisce più a fondo del solito metodo tradizionale.
8: Mutande bianche anche tu? Ecco la soluzione!
7: Fria Easy ti regala una piacevole sensazione di fresco e ti fa sentire a tuo agio ovunque vai, ogni giorno. Fria Easy. Quando la provi, non torni più indietro.
9: E ora passiamo alle grandi offerte hotel su Trivago. Jürgen, questa coppia ha risparmiato 125 euro a notte su Trivago.
10: Hanno azzeccato la tattica.
9: Rivediamola in azione. Questo hotel di solito costa 310 euro a notte. E bam! 185 euro!
10: Con Trivago è facilissimo. Fuori classe!
9: Fai centro su Trivago. Confronta i prezzi e risparmia fino al 40%.
10: Ecco come si vince da campioni.
9: Hotel Trivago.
11: Prenderti cura del tuo gatto richiede una dedizione costante e con la nutrizione avanzata di Purina One puoi notare risultati visibili in 3 settimane. Da subito un grande appetito e tanta energia. Una digestione sana, pelo lucido e occhi vivaci. Inizia subito il programma 3 settimane di Purina One.
12: Guardami. Gli occhi possono soffrire di irritazione, bruciore, secchezza oculare. In farmacia puoi trovare Irilens, un colliro idratante specifico. Irilens nasce dalla grande esperienza Iridina. Per un aiuto contro la secchezza oculare, oggi puoi guardare a Irilens da Montefarmaco in farmacia.
13: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione, ecco 3 vantaggi di Trade Republic. Conto corrente gratuito con carta. 3% di interesse sulla liquidità per i nuovi clienti. Investimenti a partire da 1 euro. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. È uno dei nostri, insomma, consueti giochi di parole, il titolo della puntata di oggi, AI noi, AI noi, l'intelligenza artificiale. Ci sono delle domande che dobbiamo porci e che ci continuiamo a porre, ma poi vengono affrontate, trovano le risposte più diverse. E l'intelligenza artificiale è diversa dall'intelligenza naturale, chiamiamolo così. Noi esseri umani abbiamo un modo di interpretare la realtà che è intenzionalità che è diverso da quello semplifico delle macchine. Oggi nei nostri studi abbiamo il privilegio di avere uno dei massimi interpreti della rivoluzione digitale, filosofo dell'informazione, si è formato a Roma La Sapienza, poi è andato a Oxford dove ha insegnato tanti anni, adesso insegna a Yale negli Stati Uniti. È una delle figure più autorevoli su questo campo, anche per il profilo etico, diciamo lo sguardo dell'etica su questo campo, è Luciano Floridi, che

0: ha scritto La differenza fondamentale, Artificial Agency, una nuova filosofia dell'intelligenza artificiale. Professore, benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Alice, buongiorno a lei.
2: Buongiorno a te, Giorgio.
0: Professore, è ancora spiritoso e già ride, perché forse è l'anima romana che prevale. Allora, partiamo però da un'immagine, anzi un servizio, che ci mostra subito quali sono i termini della questione.
3: Fino a qualche anno fa ci domandavamo se le macchine sarebbero arrivate a ragionare. Da 6 mesi a questa parte sappiamo che questo a modo loro è possibile. E allora l'asticella si è spostata e ci interroghiamo se verrà mai raggiunta la cosiddetta AGI, intelligenza artificiale generale, cioè quando le macchine potranno svolgere tutti i compiti che ora svolge l'essere umano. Per molti è ancora necessario il paragone tra uomo e macchina. Nella realtà non esiste un confronto, vista la differenza profonda tra i due tipi di intelligenza. Il valore della comparazione è tutto economico.
0: Ringraziamo anzitutto Barbara Carfagna, che con i suoi servizi ci aiuta sempre a costruire le nostre trasmissioni scientifiche. Allora, professore, cominciamo a sgombrare il campo dagli equivoci. Qual è la differenza fondamentale? Fra cosa e cosa, anzitutto?
1: Allora, tra questa intelligenza artificiale che viene venduta come tale e la nostra, sembrerebbe un gioco di parole. In realtà la differenza è che abbiamo degli strumenti che lavorano secondo delle generalizzazioni, regole, statistiche, algoritmi. Insomma, immaginate un po' la ricetta, ma non capiscono che cosa stanno cucinando. Noi, per fare lo stesso lavoro, arrivare agli stessi risultati, abbiamo soltanto un'altra strada, che è quella invece della comprensione. Allora, per usare due parole un po' forti, sintassi e semantica, noi abbiamo davanti a noi degli strumenti che fanno le cose che facciamo noi anche meglio, più veloci, con più efficienza, soltanto sintatticamente, con la statistica, gli algoritmi, le formule, la matematica e così via. Noi per fare lo stesso lavoro lo facciamo semanticamente, capendoci qualcosa. Quando poi tutte li ritrovi insieme e hanno fatto lo stesso lavoro, guardare a quel lavoro non ti rende possibile capire da dove viene. Piccolo esempio e chiudo. Immaginiamo, vieni a casa mia, ci sono i piatti puliti. Chi li ha fatti? E che ne so io, la lavastoviglie o Luciano? Dice, allora siccome non so chi li ha puliti, sono uguali. No, uno l'ha fatti a mano, magari rompendo il bicchiere di nonna, l'altro, cioè scatola, sapone, acqua. Allora noi oggi stiamo capendo sempre di più che dall'output, cioè dal risultato, tu non puoi risalire al processo e alla fonte. Confondere l'identità del risultato con l'identità del processo e l'identità della fonte è quello che i filosofi chiamano un errore madornale.
0: Però, professore, è pericoloso non conoscere il processo?
1: È gravissimo, perché vuol dire che tu non sei più in grado, ad esempio, di dare una qualche certificazione di da dove viene questa cosa. Se questo oggetto, ad esempio una fotografia, mi dice sono la fotografia di Luciano, guarda, cioè, se io so il processo, conosco il processo e conosco la fonte, posso anche fidarmi. Se non ne so nulla e tutto quello che ho è basarmi sulla fotografia, è o non è il Papa Luciano, siamo nei guai.
0: Però, professore, faccio un'obiezione. L'intelligenza artificiale generativa, mi è capitato, lo confesso, di fare delle ricerche con tra le più aggiornate, chiamiamole così, e devo dire che mi dà tutte le fonti e mi fa delle ricerche in 10 minuti che io impiegherei mesi a fare.
1: Preciso. Io non saprei più lavorare senza questi attrezzi. Ah. Cioè, nel nostro centro a Yale, sono ormai già da diversi anni, che tutto il lavoro che facciamo lo facciamo sulla base di questi strumenti. Ma controllando noi questi strumenti, ad esempio sapendo che il risultato è corretto oppure no. Io dico spesso, guardate che l'intelligenza artificiale fa bene a chi le cose le sa già e le sa fare perché le può controllare. Il poveretto disperato che, per esempio, fa la tua ricerca e quello gli spiattella lì 4 cose, quello si deve affidare. E se ha detto un sacco di sciocchezze, le cosiddette allucinazioni, se questo ha preso fischi per fiaschi, se ti ha raccontato che Napoleone, ma invece aveva in mente Napoleone III e non quello, diciamo così, di Waterloo, va tutto bene. Allora, questi strumenti sono straordinari nelle mani di chi ha già le competenze per usarli molto bene.
0: Il professor Florio è un uomo molto pratico, saranno gli anni anglosassoni, diciamo così, e ce l'ha con gli apocalittici. L'altro giorno, su Corriere della Sera, ho trovato, ora ve lo leggo io perché è un po' piccolo, apocalittici gioiosi, vincerà l'intelligenza artificiale, siamo destinati all'estinzione, cioè noi esseri umani

0: siamo un passaggio del percorso. Che dice?
1: Che l'estinzione ce la meritiamo perché diciamo queste sciocchezze. Nel senso che. E poi perché trattiamo questo pianeta come lo stiamo trattando, ma questo è un'altra trasmissione. Più seriamente, questa cosa che sono intelligenti, sono più intelligenti, diventeranno più intelligenti di noi, un giorno di questi ci tratteranno come il pesciolino rosso. Ecco, questa faccenda nasconde dietro a due o tre cose. Uno, un po' di incompetenza, e vabbè, pazienza. Due, tanta immaginazione, tanta fantasia, Hollywood, brutti film, pazienza anche. Poi un po' di interesse economico, perché fa comodo far vedere, stiamo creando una cosa così potente. Ho tutte queste qui messe in una salsa di passione. Lei è come se, io dicevo, adesso siamo a Roma, va a passare questa battutina, dice guarda siamo andati a fare un incontro statistico su chi crede nei miracoli. E siamo andati a Piazza San Pietro, abbiamo chiesto a 100 suore e a 100 sacerdoti e tutti hanno detto che esistono i miracoli, perciò titolone esistono i miracoli. Hai chiesto alle persone sbagliate, no? Ecco. Allora, chiediamo alle persone un po' più serie, non ai quattro, diciamo così, scalmanati di turno, e vedrete che tutti saranno molto più tranquilli. Il problema vero, e questo, se c'è una cosa con questa trasmissione da sottolineare, è proprio questo, è la responsabilità. Se questi attrezzi fossero intelligenti, io potrei anche eventualmente dormire tranquillo, così un giorno di questi gli insegno, eccetera, eccetera. Ma siccome sono degli attrezzi straordinariamente potenti, costruiti da esseri umani, messi in campo da esseri umani e usati da esseri umani, qual è il problema? Gli esseri umani. Sarà chi li disegna, chi li mette in moto e chi li usa ad avere tutta la responsabilità. Non scaricare l'AI ha fatto questo e ha fatto quell'altro. È come se lei mi dice, cioè, Luciano, hai messo su qualche chilo per colpa dell'automobile? Veramente?
0: Ora, qualche problema obiettivamente lo pongono, tipo l'occupazione. Ci sostituiranno? Guardate questo servizio.
2: Qua dentro non ci sono persone.
3: A guidare questo impianto di laminazione d'acciaio è l'intelligenza artificiale che attraverso un sistema di monitoraggio con delle telecamere riesce a capire se i processi stanno avvenendo secondo gli standard impostati e a intervenire dove necessario.
2: In caso di qualsiasi anomalia la macchina stessa interviene e decide di cosa fare a livello di produzione. Il personale altamente qualificato, che non è più, come abbiamo detto precedentemente, vicino alla macchina, sta qui, tutta l'automazione governa la macchina e loro verificano se ci fosse un calo di tensione nella rete, l'intelligenza artificiale di conseguenza non saprebbe esattamente in quel momento come reagire, loro sì.
0: A questo proposito ci ha colpito in questi giorni il professore, ma lo dico a chi ci sta seguendo naturalmente, vedere le immagini che arrivavano dalla Cina, qui vediamo solo un ritaglio di giornale con una fotografia, con migliaia di robot, la prima consegna di massa di umanoidi è stata completata, l'esercito di robot cinesi che marciano come soldati spaventa il web. Lei a questo proposito cita un articolo di John Maynard Keynes che dice tutti dovrebbero leggere.
1: Sì, perché anzitutto ricordiamoci che non lavorare è stata la strategia umana da quando siamo usciti dal paradiso.
0: È il nostro sogno, diciamo.
1: È il nostro sogno. Cioè tu domani che vorresti fare? Andare in vacanza o andare
0: a lavorare?
1: Allora, quindi c'è del buono nell'automazione. C'è il problema del allora che facciamo. Ora, qualche soluzione strampalata di nuovo viene fuori, c'è tutti in pensione, tutti quanti che saremo pagati per non fare niente, e queste vabbè, sono sciocchezze che girano. La realtà, purtroppo, è che il lavoro sta aumentando. È un lavoro diverso, più intenso, come abbiamo sentito,
0: lei
1: con specialisti.
0: Sta aumentando?
1: Il lavoro sta aumentando. Noi non riusciamo a trovare le persone per farlo. Ci sono tanti tipi di disoccupazione, sì. Ma i due più classici sono uno dove non c'è proprio il lavoro e quindi nessuno lo trova. L'altro è quando c'è tanto lavoro, ma chi potrebbe fare quel lavoro non è allineato con la domanda. No, non c'è domanda e offerta, non sono allineate. Perché è importante questa cosa qua da specificare? Perché se no si pensa che le macchine ci portano via il lavoro. No, le macchine stanno rompendo l'allineamento tra chi vuole fare qualcosa e chi potrebbe farlo. Quindi, quando si parla di politiche, ci sono le politiche legate alla prima disoccupazione. Non c'è lavoro, Keynes, creiamo lavoro. Quando c'è il mancato allineamento, cioè bisogna mettere d'accordo chi il lavoro lo deve fare e chi potrebbe farlo, allora bisogna fare formazione. E quindi la soluzione in questo caso con l'AI è formazione, formazione.
0: Per colletti-

0: Verdi, come li chiama lei?
1: Per i colletti verdi, cioè per quelli che, come abbiamo sentito nella trasmissione, andranno a gestire tutto quello. Io qualche tempo fa parlavo con l'amministratore delegato dell'Audi, facevamo un progetto insieme prima del Covid, e lui me lo disse chiaramente: guarda Luciano, per ogni macchina che io devo prendere un altro ingegnere. I tempi in cui prendevo macchine per togliere gli ingegneri, da mo' che sono passati. Oggi ogni volta che devo aprire un'altra fabbrica, come si dice, a luci spente, cioè quindi dove non c'è l'essere umano dentro, mi servono 100, 200, 500 persone per gestirla.
0: Professore, questo vale anche per la medicina. Guardate che stanno facendo all'Università di Roma.
2: Professoressa, cosa si intende con oncologia di precisione?
3: La oncologia di precisione significa personalizzare il trattamento del cancro in base alle caratteristiche genetiche uniche del paziente, insieme a fattori ambientali e stile di vita.
4: Le università devono preparare medici e professionisti sanitari adeguati a gestire le nuove tecnologie e il mondo digitale applicato alla medicina. Sapienza ha messo in campo tutta una serie di iniziative proprio perché i medici del futuro, gli infermieri del futuro abbiano queste caratteristiche per appunto gestire il mondo digitale e tecnologico.
2: Professoressa, mi scusi, può spiegarmi che cos'è il microbioma?
3: Il microbioma è l'insieme di tutti i microorganismi che vivono nel nostro corpo.
5: Gli studenti sono stati randomizzati, metà effettueranno lezione tradizionale presso le nostre aule e metà avranno in aggiunta a casa un avatar che su quattro moduli andrà ad affrontare in maniera personalizzata quelle che sono le lezioni. I moduli che verranno affrontati saranno l'oncologia di precisione, i tumori della mammella, i tumori del polmone e i tumori del distretto testa-collo. Avranno anche a disposizione un paziente avatar, quindi un caso clinico con cui potranno andare a testare le loro capacità di risoluzione di quesiti diagnostici, ma anche poi andare a capire qual è la migliore terapia. E l'avatar paziente potrà interromperli o correggerli nel caso in cui sbagliassero alcuni dei passaggi fondamentali.
6: La innovazione tecnologica e l'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale ad alta specialità oggi possono accompagnare il paziente dall'inizio, quindi dalla raccolta di una semplice anamnesi fino alla diagnostica integrata e alla risposta alla terapia. Il gemello digitale utilizza degli algoritmi di tipo predittivo e questo è molto importante perché l'algoritmo predittivo simula quello che succederà dopo, anzi ha un valore predittivo anche sul rischio di malattia e questo per la popolazione, per i cittadini oggi è molto importante.
0: Ora professore, non voglio immaginare voi in America che cosa non facciate. Le chiedo, però i radiologi ad esempio ne avremo ancora bisogno?
1: Tantissimo. Questa è una vecchia storia che è stata fatta girare da un punto di vista, diciamo così, di analisi dei dati, spariranno. Oggi abbiamo una mancanza di tecnici in grado di leggere e interpretare dati radiologici proprio perché questa storia è stata messa in giro da qualche tempo fa. Lei consideri che il valore interpretativo finale è dato sempre da un bagaglio culturale molto più ampio dove l'esperienza conta moltissimo. Sapere ad esempio che quel paziente ha quel percorso storico non è un di più, non è qualcosa che pazienza. Uno studio che stiamo facendo adesso a Yale, l'università di Yale, immaginate, metà è medicina, certo. Per darvi un senso. Il problema che abbiamo è che per un'analisi dei polmoni si vede il paziente, sono sette passaggi, vediamo il paziente la prima volta, non lo vediamo più per gli altri sei. Se i dati che hai raccolto sono parziali, magari c'è qualche errore, non sono completi, o addirittura erano di un altro paziente, non succede, ma negli altri sei passaggi non te ne accorgi più. Allora anche nel libro parlo un po' di questa, diciamo così, eclisse dell'analogico del paziente. Queste cose io sono favorevolissimo, ci mancherebbe, la tecnologia è una cosa molto bella, basta andare dal dentista per ricordarselo, cioè quanto è bella la tecnologia. Detto questo, non perdiamo di vista la fonte primaria, che è il paziente davanti a te, perché i dati sono un modello parziale del sistema paziente.
0: Quello che dice anche il professor Remuzzi, tra l'altro.
1: È fondamentale. Allora, per questo è bello sentirsi dire accompagnare, cioè tutte e due, l'uno e l'altro, due gambe.
0: Alice.
7: Allora, voltiamo un pochino pagina, perché è uscito la scorsa settimana la 16ª edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio, pubblicato da Save the Children, senza filtri, cioè un'indagine dell'uso dell'intelligenza artificiale da parte degli adolescenti. Allora, in questa prima tavola ci dice perché la utilizzano. Quindi la utilizzano la maggior parte di loro perché sono affascinati e sono incuriositi, però se vediamo sotto sono dati un po' più allarmanti, mi fanno sentire meno solo il 10.4, 9.7 non mi giudicano, sono sempre disponibili quando ho bisogno di parlare con qualcuno, il 13.9, e mi aiutano a migliorare le mie capacità comunicative, il 19.3. Ma spingiamoci ancora avanti e in questa tavola ci dice come la utilizzano. La maggior parte di loro ci fanno i compiti, quindi per lo studio. Però torniamo a quei dati sotto che sono i più forse inquietanti, cioè sentirsi in compagnia molto spesso il 14.2, il 25.2 qualche volta, parlare di sentimenti, chiacchierare e passare il tempo 16.4. Insomma, l'intelligenza artificiale ha come una valenza anche emotiva.
0: Sì, perché poi il punto vero, che guardo il filosofo, diciamo così, è che esiste un corpo, esistono delle relazioni, esistono delle emozioni comunque, no?
1: E tanta vita mentale anche, tanta vita che noi sentiamo e speriamo, la paura, i dubbi, il non far vedere che non so qualcosa. Guardi che noi a Yale abbiamo il sistema dell'intelligenza artificiale interno, poi però se tu devi fargli delle domande un po' difficili, preferisci il commerciale perché tu non lo vuoi far sapere all'università quali domande fai, su quali argomenti ogni tanto, perché magari è imbarazzante. Ma quando è nato Napoleone? Beh, è brutto che il professore chieda. Cioè, allora magari lo chiede da un'altra parte per non far vedere. Sì, siamo tutti esseri umani. No, quei dati lì si accompagnano ai dati che sono usciti da qualche giorno sulla popolazione più giovanile italiana, dove si vedono dati che in aumento. Cioè la quantità di ragazze e ragazzi, ma di 10, 12, 13 anni, che chiedono consiglio psicologico, esatto, a ChatGPT, sono in crescita. Questo è un problema non a valle, blocchiamo la tecnologia, a monte. Come mai stanno così questi ragazzi? E che li abbiamo messi in mano? È un po' come quello che si preoccupasse del vietare le droghe, no? Ma forse è una società in cui queste droghe circolano e questi ragazzi ne sentono bisogno, che lo deve, diciamo, affrontare. Ora, grazie a Dio non è neanche una droga, queste sono strumentazioni buone, certo, ma vanno utilizzate con molta cautela, con intelligenza, con competenza, a monte, non vietarle a valle.
0: Hanno bisogno però di moltissima energia, guardate.
8: Il nodo è il consumo di energia. Secondo la IEA, l'Agenzia Internazionale dell'Energia, dal 2015 il traffico internet è aumentato del 600% e i carichi di lavoro per i data center del 340%. Questo si traduce in un aumento del consumo energetico dei data center fino al 70%. Questa energia è stata coperta solo in parte dalle rinnovabili e ha drammaticamente dato nuova linfa al carbone, soprattutto in Cina e Stati Uniti, i due colossi dell'industria digitale. Dal 2019, milioni di computer stipati in capannoni a refrigerazione forzata hanno aumentato la richiesta di energia del 12% l'anno. Un data center di grandi dimensioni può utilizzare oltre 1,5 milioni di litri di acqua al giorno per il raffreddamento.
0: E non a caso un paio di giorni fa sono usciti degli articoli sulla ricerca di fonte nucleare per sfamare i data center. Questo è un problema, professore.
1: Allora, anche su questa cosa. Andiamo un po' a studiare. Non ve lo dice soltanto il professore, googlate.
0: Sì.
1: L'unico dato che non abbiamo visto qua è la percentuale fatto 100 sul consumo mondiale consumato dai data center e dall'AI, da internet. Cioè, che numero... Avendo sentito questo, uno dice, ma sarà l'80%, tra il 2 e il 3%.
0: Solo?
1: Gli stessi dati, 2-3%. Allora, che cos'è che è successo? Che quel 2-3% si è messo sopra, ciliegina, sul 100%, il bicchiere era pieno. Ci abbiamo messo sopra anche il 3%, volendo esagerare. E quindi l'acqua è uscita, cioè abbiamo esagerato. Ma quando parliamo di consumo... La verità è che se voi guardate gli stessi dati della stessa agenzia, vi fate una cartellina, fatto 100 il consumo dell'energia mondiale, chi è che consuma più di tutti? Il raffreddamento e il riscaldamento è il mio frigorifero e la mia aria condizionata che stanno distruggendo il mondo. cominciamo a pensare anche in questi termini. Ora, l'ultima battuta però, ultima battuta. Perché mentre il frigorifero, quello ci fai chi ci fai, quello l'ambiente non te lo salva, lo puoi ridurre. Questa roba qui invece, se noi fossimo intelligenti, potremmo metterla a servizio dell'ambiente. Allora, questa è una tecnologia che potrebbe essere buona.
0: Il professor Floridi dirige anche un centro di digital ethics, si occupa di etica. Perché diciamo, facciamo questa premessa prima delle immagini che stiamo per vedere? Perché noi tra poco vedremo una città che viene sempre citata come esempio negativo, Singapore, il tracciamento. Il professore dice, parlate anche di Helsinki, parlate anche di Amsterdam, parlate di noi europei, quello che stiamo facendo. Prima guardiamolo e poi ne discutiamo.
9: A Singapore, città disseminata di webcam con riconoscimento facciale, se un cittadino butta una carta a terra viene rintracciato immediatamente e punito con lavori sociali. Trovare una carta a terra, dunque, è quasi uno scoop.
10: Non appena un pedone si presenta all'incrocio, la telecamera verifica che si tratta di un pedone giovane o non e quindi modula in funzione di questo i secondi necessari all'attraversamento.
9: Mentre eravamo lì, un uomo è stato arrestato prima di commettere un crimine. Un attentato contro il circuito di Formula 1 preparato da un'isola di fronte è stato sventato in anticipo grazie a un sistema predittivo acquistato da Israele. Il costo di tutta questa sicurezza, cioè la perdita totale della privacy, non è percepito dai cittadini, che non sanno quasi neanche cosa sia la privacy.
0: Sembra Minority Report di Philip Dick, no? Perché lei dice non ci facciamo fuorviare da tutto ciò?
1: Anzitutto è un posto piccolino Singapore. Poi due, a chi è venuto mai in mente di andare a prendere lezioni di democrazia da Singapore?
0: Nessuno.
1: Buona pace di Singapore. Guardiamo a casa nostra dove facciamo le cose molto meglio. Cioè abbiamo Amsterdam e Helsinki, lo stanno facendo da tempo, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per servizi urbani del tipo traffico, buche per strada, ma letteralmente biblioteche, parcheggio, raccolta rifiuti, illuminazione. Ordinari, proprio dove c'è l'intelligenza artificiale è aperta per l'analisi del pubblico. I dati sui quali è stata esercitata sono anche questi aperti, il pubblico li può guardare e vedere. C'è un servizio di consulenza, per cui se non ti piace tu vai là e ti lamenti. Ora, soltanto questi due posti? No, poi c'è Barcellona, c'è Bologna, dove tutte città dove dal
0: Bologna
1: basso...
0: Che fanno?
1: Ma Bologna, l'Emilia Romagna ha il servizio di monitoraggio regionale a livello di intelligenza artificiale di big data tra i migliori del mondo. Tant'è vero che li abbiamo messi in contatto con il Connecticut e oggi lo stato del Connecticut sta imparando dall'Emilia Romagna come si fa il monitoraggio della regione in termini di lavoro, spostamento della popolazione, clima, creazione di nuove agenzie, di nuove start-up e così via. Cioè monitoraggio del paese. Allora, guardare un po' più a casa nostra ogni tanto, invece della solita Singapore, e famolo strano, detta un po' alla romana, è un po' più interessante, perché lì si vede, diciamo, il momento valido in cui valori europei, ad esempio quello della privacy, che giustamente Barbara Garfagna menzionava, si uniscono a una tecnologia che è fatta per noi, dove non è che la tecnologia serve alla politica.
0: Però, a questo punto chiudiamo parlando al filosofo. Un suo collega insigne, Umberto Eco, in un suo saggio di tanti anni fa, diceva l'uomo deve essere libero, la macchina c'è, l'uomo deve essere libero rispetto alla macchina. Un pezzo della filosofia, e lei la conosce bene e qui tende anche a criticarla, ti dice la tecnoscienza è più forte di noi e quindi vincerà la tecnoscienza, l'intelligenza artificiale è destinata a soppiantarci. Lei tende invece ad avere una posizione, se non sbaglio, molto diversa, cioè noi dobbiamo solo scegliere come essere liberi rispetto alla macchina.
1: Io più che la parola libertà ci mancherebbe, ma il tema chiave è controllo. Chi controlla cosa? Se è la tecnologia che controlla te, allora tu sei dipendente dalla tecnologia, la libertà te la scordi. Ma se sei tu che controlli questa tecnologia, se sei tu che decidi come usarla,
0: ma
1: quando
0: siamo
1: usarla...
0: Ma siamo sempre noi che possiamo controllarla, professore.
1: Al 100%.
0: Scusi, e i droni e in guerra? Quindi...
1: Qualcuno ce l'ha messi lì. Allora, il noi qua fa tutta la differenza, perché se il noi umanità siamo noi al 100%, se il noi è io e te, certo, ai droni ci cascano in testa. Ora, la questione fondamentale è, tutto questo è un'umanità che è in grado di decidere del suo futuro, oppure il destino, la divinità, i mercati, i droni, l'intelligenza artificiale? Recuperare il senso di propria responsabilità umano per dire ci piace o non ci piace, questo è il progetto che vogliamo mettere in campo oppure no, e mandarlo nella direzione giusta, questo vuol dire lavorare a ventunesimo secolo. Il resto è lavarsene le mani perché fa troppo convenienza. Vuol dire non voler fare la fatica di prendersi la responsabilità e di cambiare le cose nel modo migliore.
0: E noi europei, secondo lei, da questo punto di vista, siamo un po' più virtuosi dei cinesi e degli americani?
1: Per ragioni brutte, perché abbiamo visto che cosa è successo quando non l'abbiamo fatto. C'è stata la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, abbiamo fatto il colonialismo. Cioè noi certe cose le abbiamo guadagnate distruggendo la storia umana. È il minimo che l'Europa possa fare, avere una posizione migliore, perché le lezioni che abbiamo imparato le abbiamo imparate nel
0: modo
1: peggiore.
0: Ma non è solo una questione, noi regolamentiamo perché non siamo incapaci di innovare, professore?
1: No, noi regolamentiamo perché abbiamo visto cosa succede quando non abbiamo regolamentato. Lei pensi, ad esempio, a tutta la regolamentazione della medicina. L'abbiamo fatta dopo i campi di concentramento, perché abbiamo visto che cosa è successo se tu non andavi a regolamentare, quindi la biotecnologia e così via. In questo caso siamo consapevoli dei rischi che questa tecnologia potrebbe comportare se usata male. Siccome si può usare molto bene per l'ambiente e per la società, regolamentiamo per andare in questa direzione. Poi è vero che non facciamo abbastanza innovazione e su quello c'è moltissimo da fare, ma non è o regoli o innovi. Le due cose vanno mano nella mano.
0: Anzi,
1: piccolo esempio. Un esempio, andate a vedere la pubblicità dello Zeppelin, sai, sì, quella che gira. Non regolamentate, è la tecnologia del futuro, sposterà gli uomini. Poi c'è stato il boom boom boom, è andato tutto in fumo e allora abbiamo smesso di farlo Zeppelin. Allora, pensarci prima all'europea è una cosa buona. Questo non vuol dire che non bisogna fare innovazione, ne dobbiamo fare tanta,
0: no, no,
1: è buona. Però è come dire, questa gamba funziona, serve l'altra.
0: Luciano Floridi, grazie.
1: Grazie
0: a voi. Ha scritto La differenza fondamentale, Artificial Agency, una nuova filosofia dell'intelligenza artificiale, pubblicato da Mondadori. È stato un piacere ospitarla, professore. A presto.
1: Grazie.
0: Alice, grazie a te.
7: A te, Giorgio.
0: E a domani.

0: il nuovo viaggio di Overland si conclude con uno speciale alle origini del mito, la prima avventura del 1996, Overland 1, Roma, New York. Con Beppe e Filippo Tenti, il mondo con gli occhi di Overland. Questa sera, alle 21.15, Rai 3.
1: Sei pronto? Cosa?
2: Oltre all'ictus, la risonanza ha mostrato la presenza di aneurismi carotidei.
3: Voglio che mi aiuti a farla finita.
4: Una storia intensa sulla vita, la morte e i legami che ci definiscono.
1: Papà mi ha chiesto di aiutarlo a farla finita. In Francia non è possibile. Ho contattato un'organizzazione svizzera.
3: In Svizzera?
4: Per il ciclo, il grande cinema d'autore.
3: Niente piagnistei.
4: È andato tutto bene. Martedì 14 luglio, 21.15, Rai 3.
5: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti, ordina la spesa su Glovo. Arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: I dolori muscolari e articolari ti fanno dormire male. Così sei più stanco e anche il tuo umore può peggiorare. Non lasciare che i dolori ti rovinino la giornata. Puoi provare la schiuma di Cloreum antinfiammatorio locale che agisce sui dolori muscolari e articolari. E puoi ritrovare il sorriso. Dritto al punto contro il dolore. E in caso di piccoli traumi c'è di Cloreum Ice.

0: Oggi a passato e presente parliamo di Boccaccio, che per noi è il primo grande narratore. Ma prima di parlarne vediamo i momenti salienti della sua vita.
1: Autunno 1327. Boccaccio si trasferisce a Napoli. Nella capitale del regno angioino scopre la passione per la letteratura. 1349. Mentre la peste infuria Firenze, Boccaccio inizia a scrivere un'opera destinata a rivoluzionare la letteratura europea, il Decameron. Ottobre 1349.

0: 1373. Ormai rinomato uomo di lettere, il Comune di Firenze incarica Boccaccio di leggere e commentare pubblicamente la commedia di Dante, da lui ribattezzata Divina.
1: Di Boccaccio parliamo col professor Franco Cardini. Professore, le voglio spiegare subito una cosa, perché abbiamo sottolineato il grande narratore, perché Dante, Petrarca e Boccaccio, nel canone classico, Dante viene descritto come un grande poeta civile, Petrarca come un lirico dell'amore e Boccaccio, adesso non voglio dire come un porcellone, come l'aggettivo boccaccesco lo ha... gli ha dato una mazzata definitiva, per cui tutti lo leggono, si accorgono, chiunque lo legga, che è meraviglioso, però poi gli è rimasto appiccicato. Perché?
2: Forse c'è un minimo di disgrazia, di infelicità insito nel cognome, e gli italiani da Boccaccia
1: tirato fuori. Chi fu che fondò questo canone?
2: Il turpiloquio. Ma il canone l'hanno fondato gli umanisti, soprattutto prima Salutati e poi il Bruni. L'idea era quella delle tre corone che ornavano la fronte dell'Italia letteraria, dell'Italia colta. Le tre corone poi sono a somiglianza delle tre virtù cardinali, tutto questo gioco di
1: sul numero 3. Nell'Ottocento?
2: E nell'Ottocento poi arriva il grande sistematore, per nostra sfortuna non ce lo siamo più levato dai piedi, cioè Francesco De Santis, che fa un guaio in più, perché distende sulla storia le tre corone e dice Dante è pienamente medievale. E si potrebbe anche discutere.
1: Capito perfettamente. La colpa è di De Santis. Allora entriamo nel primo capitolo, dove rimettiamo le cose a posto e vediamo Boccaccio da mercante al letterato, guidati da Emanuela Lucchetti proprio sul posto.

0: Ed abbi questo per certo, che colei sola è casta la quale o non fu mai da alcuno pregata o, se pregò, non fu esaudita. Parole maliziose che forse ci imbarazzano un po' ancora oggi, eppure sono state scritte nel bel mezzo del Medioevo, quando pulsioni e desideri carnali quasi sempre venivano taciuti o condannati. Arguzia e doppi sensi, come in questo caso, contraddistinguono quello che definiamo un linguaggio dal sapore boccaccesco, un modo di dire che prende il nome proprio da colui che 700 anni fa con le parole ha saputo sperimentare, scandalizzare e rivoluzionare, Giovanni Boccaccio. Poco si sa della sua nascita, avvenuta in un giorno imprecisato d'estate tra giugno e luglio del 1313, forse a Firenze o forse qui a Certaldo. Persino la madre è ignota. Ma una cosa è certa, il padre, Boccaccino di Chellino, un mercante certaldese, ha in mente per il piccolo Giovanni un progetto ben preciso. Lo vuole mercante, come lui. Così, compiuti i 10 anni, per imparare a far da conto, lo iscrive a una cosiddetta scuola d'abaco a Firenze.
1: Nei primi decenni del 300, Firenze è ormai un'indiscussa potenza mercantile, manifatturiera e finanziaria, capace di muovere denaro lungo le coste del Mediterraneo e l'intera Europa. È l'esito di uno sviluppo economico grandioso, cominciato da tempo e sancito nel 1252 con il conio del fiorino, una moneta di 24 carati d'oro che ben presto si era imposta come la principale valuta degli scambi internazionali. Agli inizi del 200, Firenze contava circa 50.000 abitanti. Nel 1300 il numero è salito a 100.000.

0: Napoli per gestire una loro filiale e porta con sé Giovanni, ormai prossimo all'apprendistato. Il giovane Boccaccio non ha idea del nuovo mondo che lo attende.
1: La Napoli che accoglie Giovanni Boccaccio è una grande capitale europea in fermento. Il prestigio politico e culturale della città partenopea è merito del suo sovrano Roberto d'Angiò, salito al trono nel 1309, che oltre a essere un convinto sostenitore del movimento guelfo, è anche un appassionato mecenate. A lui si devono la realizzazione della monumentale chiesa di Santa Chiara, la ristrutturazione del Castelnuovo e la preziosa Biblioteca Reale, dove si traducono opere dal greco, dall'arabo e dall'ebraico. Tra i letterati e gli artisti raccolti attorno al re ci sono Francesco Petrarca, Giotto e il matematico e astronomo Paolo da Perugia, precettore di Boccaccio. È nella mondanità della Napoli angioina, tra dotti scienziati e nobili immersi nella lettura di opere di intrattenimento, che si accende la passione di Giovanni Boccaccio per la letteratura.
0: A Napoli avviene l'esordio letterario del giovane Boccaccio, prima con un poemetto in terzine dantesche scritto in volgare, Caccia di Diana, poi nel 1336 con quello che potremmo definire un imponente romanzo fiume vagamente autobiografico intitolato Filocolo. Un termine errato che, secondo la maldestra conoscenza del greco antico di Boccaccio, significherebbe fatica d'amore. L'ambizione di affermarsi come poeta alla corte angioina sfuma però improvvisamente, quando nel 1341 Boccaccio è costretto a tornare a Firenze, forse richiamato dal padre in difficoltà. A 28 anni, Giovanni torna nella città che aveva abbandonato appena adolescente.
2: Giustamente Emanuela Lucchetti ha sottolineato che l'esordio letterario di Boccaccio è nella Napoli di Roberto d'Angiò, ma questo ci arriviamo dopo, perché vorrei chiederle appunto quanto di napoletano si sente, secondo me si sente, però glielo chiedo dopo, perché prima vorrei che lei finisse quel discorso che stava facendo sulle colpe di De Sanctis nel creare quel modo di sparpagliare le tre corone che ha danneggiato Boccaccio sostanzialmente.
3: Beh, De Sanctis aveva il problema di spalmare la letteratura e tutto quello che diceva o faceva sul grande problema dell'unità d'Italia e dell'unità anche intellettuale. Sì. E allora Dante, Petrarca e Boccaccio gli servono come tappe. Dante è il grande medioevo, e solo che tutti sanno che ha questo limite obiettivo di essere un poeta teologico incentrato bene ancora sulla grande teologia medievale. Petrarca già si libera, passa alla lirica, è il poeta amoroso e passa anche a un tipo diverso di poesia, un tipo più leggero di poesia, meno impegnato nella dura terzina dantesca. E infine arriva, come respiro, il Rinascimento.
2: E adesso veniamo al punto sollevato da Emanuela Lucchetti, la napoletanità, la centralità della Napoli di Roberto d'Angiò nella storia della letteratura italiana del 300, insomma, nella fondazione della letteratura italiana.
3: Comincia presto. A Firenze gli angioini sono i protettori di parte guelfa, più che i parenti del re di Francia o i re di Sicilia, eccetera. La parte guelfa è strettamente legata a un problema di carattere politico e l'alleanza con Napoli è in quel momento il sogno di Firenze guelfa, anche perché Firenze guelfa nella prima metà del 300 le cose non vanno più bene, ne ha buscate sode in varie battaglie contro i ghibellini, ha avuto una bancarotta tremenda proprio all'inizio degli anni 40 e è questo il periodo che poi Boccaccio torna a Firenze. Ma Boccaccio a Napoli era stato chiamato da un personaggio straordinario che è Nicola o Nicolò degli Acciaioli, grande famiglia fiorentina trasferita a Napoli. Poi Boccaccio non

0: non è troppo contento di stare con Nicola.
1: Ma
0: Nicola,
1: no, ma questa è un'altra
0: un
1: vicenda.
0: Signore,
1: ma è per spiegare ai nostri ascoltatori il debito che l'Italia ha nei confronti di Napoli. Cioè, noi consideriamo Napoli come una delle città, magari l'ultima capitale del Regno delle Due Sicilie, ma Napoli è qualcosa di più per tutta la storia d'Italia, che però poi si incrocia con la peste, Firenze, il Decamerone, il nostro secondo capitolo, che lo facciamo sempre guidati da Emanuele Lucchetti.
0: Possiamo aggiungere telegraficamente una cosa? Grandezza di Pierpaolo Pasolini. Lui, il suo Decameron, lo ha impiantato a Napoli.

0: Al suo ritorno a Firenze, Boccaccio trova una città in crisi. Quel dinamismo economico che l'aveva resa una capitale finanziaria europea stava adesso rivelando tutte le sue criticità. Già a partire dagli anni 30, i banchi fiorentini, strettamente interconnessi tra loro, subiscono un tracollo fino a esplodere in una serie impressionante di fallimenti a catena. Ad aggravare la situazione, sul finire degli anni 40 interviene la diffusione di un terribile morbo a cui Boccaccio assiste dalla sua residenza oltre Arno, qui nel quartiere di Santo Spirito, scampandovi miracolosamente.
1: Nell'ottobre del 1347, una piccola flotta battente bandiera genovese entra nel porto di Messina in arrivo da Costantinopoli. I messinesi si accorgono che i marinai a bordo sono moribondi. La causa è una letale malattia infettiva, la peste. Partito da un focolaio orientale, il contagio si diffonde rapidamente via mare dalle città portuali e dilaga in tutta Europa.

0: In Toscana, terra di grandi traffici commerciali e città popolose, la peste investe Firenze nella primavera del 1348. La furia devastante del morbo travolge una città già allo sbando, piegata da gravi carestie e drammatici sconvolgimenti sociali e politici in atto. Nell'arco di 5 anni, la peste nera uccide circa 25 milioni di persone, un terzo della popolazione europea.
1: In questo clima apocalittico, da fine del mondo, Boccaccio, che nel frattempo aveva perso il padre ucciso dalla peste, presumibilmente intorno al 1349 inizia la stesura del suo capolavoro, quella che molti ritengono la prima opera compiuta di narrativa nella storia della letteratura europea, il Decameron.

mentre la peste dilaga, 10 giovani, 7 ragazze e 3 ragazzi si radunano nella chiesa di Santa Maria Novella, decisi ad abbandonare Firenze per rifugiarsi nella campagna circostante. Usciti dalla città si misero in via. Né oltre a 2 piccole miglia si dilungarono da essa che essi pervennero al luogo da loro primieramente ordinato. Era il detto luogo sopra una piccola montagnetta, in sul colmo della quale era un palaggio con bello e gran cortile nel mezzo, e con logge e con sale e con camere, tutte ciascuna verso di sé bellissima e di liete di pinture ragguardevole e ornata, con pratelli d'attorno e con giardini meravigliosi e con pozzi d'acque freschissime.

0: Villa Schifanoia a Fiesole. Per ingannare il tempo escogitano un rituale. Ogni giorno, per 10 giorni, ognuno di loro dovrà raccontare una storia per un totale di 100 novelle.
1: È una gioia per me essere la prima a raccontarvi la storia di un amore e di una resurrezione.
2: Le 100 novelle che confluiscono nel Decameron raccontano scorci di quotidianità dell'epoca medievale. C'è Federigo degli Alberighi, un nobile fiorentino che sacrifica il suo falcone per amore di Monna Giovanna. La badessa Madonna Osimbalda e la giovane suora Isabetta, che vivono entrambe un amore clandestino nelle stanze del convento. C'è l'ingenuo pittore Calandrino, convinto dell'esistenza di una pietra dai poteri magici chiamata Elitropia. Sono storie tramandate dalle letterature europee, ma anche e soprattutto dai pervasivi circuiti dell'oralità, diffusi proprio a partire dal Mediterraneo, che a metà del 300 è un frenetico crocevia di scambi di merci d'ogni tipo, culture e storie comprese.
0: L'organizzazione delle giornate è proposta da Pampinea, la più grande tra le ragazze. Ogni giornata dovrà avere un re o una regina che decreterà il tema delle 10 novelle. Le tematiche sono varie, dalla polemica contro la decadenza, alla beffa, fino alla celebrazione dell'ingegno come unica forza capace di contrastare la cattiva sorte. Ma il tema più ricorrente è quello dell'amore, l'amore terreno, inteso soprattutto come pulsione erotica. Tra i tanti casi scandalosi, emblematico è quello del protagonista della prima novella della terza giornata, Masetto da Lamporecchio, giardiniere in un convento di monache dove tutte fanno a gara per giacere con lui.
3: Raccontato così, in effetti, sembra Boccaccesco.
4: Sì.
3: Ma Boccaccio era Boccaccesco?
4: Per nulla. Boccaccio era un grande teologo. Il Decameron non va letto come l'ho letto anch'io quando avevo 15-16 anni e andavo come tutti i miei colleghi a cercarci il pecoreccio, cioè quelle 4-5 novellette, eccetera. In realtà l'opera è rigorosamente strutturata, esattamente come la Divina Commedia. Nella Divina Commedia ci sono i 100 canti divisi in 3 cantiche. Lì ci sono le 10 giornate, ciascuna di 10 novelle, 10 per 10 fa 100, come i canti della Divina Commedia. I personaggi, i 3 giovani, che si intende siano abbastanza liberi, non solo di costumi, non tanto di costumi, quanto di condizione economicamente anche superiore. Sì. Il 3 richiama sempre un sacco di miti, di significati filosofici. In questo caso, fra l'altro, la Trinità. E la Trinità è fatta dal tutto amore, Panfilo, come lo Spirito Santo, da quello che ha sofferto per amore, Filostrato, il sofferente per amore, esattamente come Gesù Cristo. E poi c'è naturalmente anche il Dio Padre e dall'altra parte ci sono le 7 fanciulle, qualcuna della quale è un po' più che fanciulla, forse una vedova. Personaggio straordinario è Pampinea, che è un pochino la grande regista di quest'opera, che ha un che, anche se si vuole, di femministico, lo si può leggere anche così, è la regina di tutta la storia, anche se ogni giornata ha il suo re, eccetera, ma Pampinea è quella che domina il racconto.
3: Superiore agli altri,
4: e
3: sì.
4: Qual è questo racconto? Non è soltanto un racconto in 10 giornate, è un racconto narrato da 10 personaggi diversi. E purtroppo noi, anche a scuola, dimentichiamo sempre di leggere la cornice, che è noiosa.

0: con tutte queste descrizioni di persone, di viaggi, di castelli, di giardini, per mettere a suo agio la comitiva. Però la comitiva ha un ruolo e ogni membro della comitiva, Boccaccio, l'ha disegnato con una straordinaria sapienza anche psicologica.
1: Certo.
0: C'è da chiedersi se le singole novelle, ciascuna delle singole novelle, fosse stata raccontata non dal personaggio al quale Boccaccio la fa raccontare, scegliendo anche il suo linguaggio, la sua mentalità, eccetera. Se fosse stata raccontata da un altro, la novella sarebbe riuscita tutta diversa. E il ritmo è ascensionale. Prima novella si dà sfogo ai peggiori istinti, una novella,
1: e man mano si sale verso l'alto.
0: E poi si sale, c'è una ascensionalità straordinaria e una unità. E questa è una cosa che ha anche affascinato molto De Santis. Ma De Santis era un uomo dell'Ottocento.
1: Allora, se ho capito bene, Ivan Costa, il professor Cardini ci sta descrivendo il Decamerone come una celebrazione della società borghese, ma è così?
2: No. Guardi, tutti a scuola abbiamo studiato che Boccaccio col Decameron celebra la società borghese e mercantile del Trecento. Eppure negli ultimi anni, e penso sia interessante parlarne, si è fatta strada anche un'altra interpretazione, di cui ne sa bene il professor Cardini con i suoi scritti, secondo la quale Boccaccio, anziché celebrare la società trecentesca, voleva invece condannarla, proponendo una restaurazione, una rifondazione in chiave cortese cavalleresca della società. E come fare questa rifondazione? Con lo strumento della narrazione. Nel corso del 10 giornate, i novellatori approdano ciascuno individualmente ad una catarsi personale, paradigmatica nell'intenzione di Boccaccio, secondo questa interpretazione, della catarsi che avrebbe dovuto avere l'intera società. Come sappiamo, il mondo, la società all'indomani della peste, non ha seguito l'insegnamento, la traiettoria data da Boccaccio. L'Occidente moderno si sarebbe sempre più allontanato sia dalla magnanimità del Saladino, faccio qualche esempio, che dall'umiltà di Griselda, facendo del Decameron un'opera che, a volte mi capita anche di dirlo in classe ai miei studenti, potremmo provocatoriamente quasi ascrivere al filone della letteratura antimoderna.
1: Allora, Ivan Costa ha posto la questione in termini chiarissimi e adesso nella terza parte la risolveremo. Quale delle interpretazioni è giusta? E guardiamo, andiamo nella terza parte con l'ultimo Boccaccio, sempre guidati da Emanuela Lucchetti.
3: Mercante controvoglia, uomo di numeri, poi finalmente letterato e adesso anche uomo politico. Negli anni 50 del 300 Boccaccio è impegnato in diverse missioni diplomatiche. Per conto della compagnia di Or San Michele deve consegnare 10 fiorini d'oro a Ravenna a Suor Beatrice, nome monacale di Antonia, la figlia del sommo poeta Dante. Mentre a Padova, questa volta inviato direttamente dal comune fiorentino, prova a convincere inutilmente Francesco Petrarca a tornare a Firenze come docente universitario. Ma dopo una serie di missioni diplomatiche minori e vari incarichi ricoperti negli uffici dell'amministrazione fiorentina, alla metà del decennio il governo della città si avvale sempre meno di Boccaccio.
4: Venuti meno i proventi degli incarichi pubblici, la situazione finanziaria di Boccaccio comincia a farsi difficile. Le cose si complicano ulteriormente alla fine del 1360, quando il 30 dicembre la signoria sventa un colpo di Stato progettato per il giorno successivo, in occasione dell'insediamento dei nuovi priori. All'interno del gruppo eterogeneo di cittadini considerati responsabili, dei 12 accusati e condannati all'esilio, 5 sono conoscenti o buoni amici di Boccaccio. Nel clima repressivo che ne consegue, il poeta decide di lasciare Firenze.
3: Nell'estate del 1361 Boccaccio torna nel borgo d'origine, a Certaldo. ma non smette di immaginare per Firenze un futuro diverso. Sogna di trasformare la città manifatturiera, centro finanziario, capitale del denaro, in un grande centro culturale che ruoti attorno alle figure dell'amico, l'illustre Francesco Petrarca e della massima gloria fiorentina Dante. Al sommo poeta, scomparso quando lui aveva solo 8 anni, nel 1365 dedica il trattatello Il Laude di Dante, dove ne traccia un profilo biografico ricostruito minuziosamente attraverso interviste a persone che lo avevano conosciuto direttamente.
4: Nel 1373 Boccaccio riceve dal comune di Firenze l'incarico di leggere e commentare pubblicamente la commedia di Dante, che egli stesso ribattezza Divina, dietro il cospicuo compenso di 100 fiorini. È un evento eccezionale. Per la prima volta, la pubblica lettura di un testo, per di più in volgare, avviene al di fuori delle sedi istituzionali, come università, monasteri o conventi. La lettura di Boccaccio della Divina Commedia comincia domenica 23 ottobre nella chiesa di Santo Stefano in Badia, nell'abbazia benedettina situata a poca distanza dalla casa degli Alighieri. Ma nel gennaio dell'anno successivo il certaldese si ammala. Le letture verranno sospese e mai più riprese.
3: Boccaccio muore il 21 dicembre 1375 nella sua Certaldo a 62 anni. Quando nell'agosto del 1374 detta testamento al notaio fiorentino Sertinello, dispone, in caso di morte sopraggiunta a Certaldo, di essere seppellito qui, nella chiesa oggi intitolata ai Santi Jacopo e Filippo. Nell'epitaffio funebre che scrive per il suo sepolcro si presenta ai posteri con 3 semplici coordinate: Boccaccio gli fu genitore, Certaldo la patria, amore l'alma poesia.
1: Mi scusi, professor Cardini, ma vorrei completare con Naomi Castellani un discorso già iniziato da Emanuela Lucchetti, che è quello su l'altro Boccaccio, perché Boccaccio non è solo il Decamerone, vero Castellani?
5: Sì, assolutamente. C'è un racconto, una relazione di un viaggio atlantico a cui però Boccaccio non prese mai parte, se non partì mai. E questo testo ci racconta della spedizione navale portoghese del 1341, basandosi per l'appunto su una lettera di certi mercanti fiorentini residenti a Siviglia. E fu grazie alla sete di conoscenza di Boccaccio che decise di raccogliere informazioni su quella che fu la riscoperta di quelle che fino al momento erano note come le Isole Fortunate, un luogo da sempre colmo di suggestioni. Grazie appunto a questa sua innata curiosità per il mondo, riuscì a cogliere e a trasmettere non solo gli usi e i costumi della popolazione locale, ma anche particolari molto più singolari ed interessanti, come ad esempio il fatto di essere abituati a stare nudi e scalzi o alle loro stranissime unità di misura locali. Proprio per questo, quest'opera si può ritenere la prima relazione di un viaggio atlantico tradotta in termini letterari che porrà le basi per delle tematiche che poi diverranno una costante e che dunque si faranno modello per i successivi resoconti di viaggi ed esplorazioni. Possiamo quindi dire che quello del Boccaccio fu indubbiamente un tentativo di comprendere e registrare tutto ciò che era nuovo e sconosciuto e che dunque aprì una finestra su quell'altrove che riusciamo a vedere già ora, quindi ben prima dell'epoca delle grandi scoperte geografiche.
1: Allora, professore, facciamo un gioco, proviamo a capovolgere i ruoli e attrarre lei un significato dalle lezioni che ci hanno appena fatto Ivan Costa e Naomi Castellani.
0: Sì, io sono perfettamente d'accordo con Costa e credo che lui lo sappia, perché mi sembra di aver colto anche in quello che lui ha detto, appunto, anche fra l'altro l'eco di alcune cose. Io vado sostenendo da te.

tempo e non senza polemiche con gli amici storici della letteratura o boccaccisti, ai quali non piace troppo quest'idea, per loro troppo medievale, del boccaccio unitario. Però io direi che quest'opera, questo discorso, non porta soltanto al Medioevo. È giusto quello che diceva Naomi Castellani, in realtà. C'è questa apertura, che è un'apertura che si sente nel tempo.

0: l'idea del Decameron un grande elogio della borghesia medievale. No, è vero il contrario, e noi l'abbiamo un po' detto. C'è un elogio della borghesia medievale, ma non per quello che è.
1: Tutto il resto.
0: Perché quello che è fallito. È claro, fallito nei fallimenti delle banche, è fallito nella peste nera. Però c'è un futuro possibile, e Costa l'ha detto molto bene, ridisegnare il mondo futuro secondo le virtù cavalleresche.
1: Volete saperne di più? Volete completare questo? Leggetevi un libro del professor Franco Cardino, dico io il primo libro, Le 100 novelle contro la morte, leggendo Boccaccio, Epidemia, Catarsi, Amore. Quindi a lei solo di dirne altri due di libri.
0: Sì, la mia è un'opera aperta perché ne voglio fare una seconda edizione ampliata. Gli altri due libri saranno sicuramente...
1: Quello di Vittore Branca.
0: Due classici, quello di Vittore Branca sul Boccaccio medievale e poi un grande libro di letteratura scritto da uno storico della letteratura che per certi versi è ancora uno storico classico, Marco Sant'Agata, Boccaccio indiscreto, che torna ai temi magari erotici e altre cose, un Boccaccio più rassicurante rispetto a quello che abbiamo presentato noi, che invece è aperto sugli oceani.
1: Beh, una visione modernissima la sua. Io ringrazio il professor Franco Cardini, così come ringrazio Manuela Lucchetti, Ivan Costa, Naomi Castellani. E vi invito a prendere nota dei tre libri che abbiamo indicato io e il professor Cardini, e mentre voi prendete religiosamente nota, mi preparo per le conclusioni.
2: Le 100 novelle contro la morte, leggendo Boccaccio. Epidemia, Catarsi, Amore. Franco Cardini, Salerno Editrice, 2020. Boccaccio medievale e nuovi studi sul Decameron. Vittore Branca, Sansoni Editore, 1996. Boccaccio indiscreto, Il mito di Fiammetta, Marco Sant'Agata, Il mulino, 2021.
1: Franco Cardini ci ha spiegato perché la peste del 300 prese il nome di morte nera, ma chi glielo diede, Justus Ecker, glielo diede ben 5 secoli dopo, nel senso che prima che uscisse l'articolo nel 1832, dove Justus Ecker diede appunto il nome morte nera alla peste, questo nome circolava per anni, soprattutto in Scandinavia, ma anche in Germania. Poi Ecker fece un articolo, un saggio su questa morte nera del 300, e siccome l'Europa era travolta in quel momento da un'epidemia di colera, i lettori fecero un collegamento e questo articolo di Ecker ebbe una fortuna strepitosa, e da allora la peste del 300 si chiama la morte nera.

0: 50 anni dalla diossina di Seveso, che cos'è che abbiamo imparato e dove invece sbagliamo ancora?
1: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente sabato alle 21.30, Rai 3.
2: In occasione del 103° Arena Opera Festival, il nuovo grande spettacolo dell'Arena di Verona, La Traviata di Giuseppe Verdi, un cast internazionale, 400 artisti sul palco, una scenografia grandiosa che celebra la Parigi della Belle Époque. Con la partecipazione di Cristiana Capotondi e Alessandro Preziosi, regia di Paul Carran, la grande opera all'Arena di Verona, La Traviata, giovedì 16 luglio alle 21.15, Rai 3.

0: Buongiorno.
1: È una nuova arrivata.
0: Che cosa sogna?
1: Sogno le belle donne, soprattutto una, e lei me la ricorda tantissimo.
2: Jean-Louis Trintignant.
1: Le andrebbe di evadere con me?
2: Anouk e me.
0: Sarebbe una follia.
1: Da quanto tempo ha smesso di fare follie?
2: Un film di Claude Lelouch.
1: Che cosa hai fatto in tutti questi anni?
0: Ho pensato spesso a te.
2: In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma. I migliori anni della nostra vita. Domani alle 21:15. Rai 3.
3: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli. E alle serate tra amici. Quelli veri. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
4: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
5: Calcio, potassio, magnesio.
6: Chi fa sport sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali.
7: Così migliori la performance sportiva
8: e salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa.
9: Perché Oliveto è Oliveto.
5: L'acqua di chi vive lo sport.
10: Questo hotel è fantastico.
11: Già, solo 310 euro a notte.
12: Cosa? Io ho pagato 185. Non hai usato Trivago.
10: Devi usare Trivago.
12: Su Trivago puoi confrontare i prezzi presenti su vari siti.
10: Centinaia di siti.
12: Vedi? Stesso hotel a 100 euro in meno.
11: Avrei dovuto usare Trivago.
10: Avresti dovuto usare Trivago.
13: Cerca su Trivago per confrontare i prezzi e risparmiare fino al 40%. Hotel Trivago.
14: Bontà o salute?
15: Bontà e salute.
16: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Gono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
17: Urogermine Prostata contribuisce alla funzionalità della prostata e delle vie urinarie. Urogermine Prostata funziona e si vede. Urogermine Prostata, universo benessere, da Pool Pharma.
18: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
19: Abbandoni ora l'immobile.
18: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
20: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRitmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
21: Yuhu! C'è nessuno?
22: Yeah! Uno c'è!
21: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
22: Piacere! Calzolone!
21: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
22: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
23: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
24: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
25: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Le bonifiche nella Terra dei Fuochi, vertice al Real Sito di Carditello, avanti con l'aggiornamento del piano da presentare in primavera all'Europa. Cittadini e medici contro la chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande, stamane la protesta ma nessuno stoppa le prestazioni sanitarie. Parte da Napoli il percorso del campo largo verso le prossime elezioni, la leader del PD Schlein alle destre, non faremo più il favore di dividerci. Riapre dopo 30 anni e dopo lunghi interventi di restauro la Domus del Mobilio carbonizzato, tra le più eleganti nel parco archeologico di Ercolano. Sorteggiato il girone della guerra in Napoli che torna in Europa dopo 20 anni, tutte squadre esperte e competitive, il commento del tecnico Repescia, azzurri sempre attivi sul mercato e scafati, annuncia Brandon Jones. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, partiamo dalla ferita della Terra dei Fuochi, stamane alla Reggia di Carditello il punto sulle bonifiche. Sentiamo Nello Di Costanzo.
1: Istituzioni locali, forze dell'ordine, rappresentanti della società civile, tecnici, tutti insieme in un vertice interprovinciale al sito reale di Carditello per fare il punto sulle bonifiche nella Terra dei Fuochi, su quello che finora è stato fatto e di quanto ancora dovrà essere fatto. Un'occasione di riflessione, di confronto, di dialogo tra le istituzioni e il territorio, con osservazioni, proposte e valutazioni sul piano d'azione per le bonifiche, ma anche sul monitoraggio sanitario e sulla promozione della cultura della legalità ambientale.
2: Ascoltare le istanze, parlare con i cittadini, aprirsi alla collettività è una delle cose principali che le istituzioni pubbliche devono fare.
3: Stiamo mettendo a punto l'ulteriore aggiornamento del piano di azione, lo presenteremo la prossima primavera a Strasburgo e in questo senso diciamo che questa riunione ci permette di riuscire ad essere più efficienti verso quella che la Corte europea ci ha chiesto. E ricordo la piattaforma del commissario e la piattaforma di Ispra. Chiunque potrà vedere quello che si sta facendo e sicuramente proporre i miglioramenti.
4: La sintesi di oggi è: la strada è giusta, dobbiamo migliorare nella qualità e nella trasparenza dei dati. Per esempio, continuiamo a non avere i dati dell'inquinamento delle acque che la Commissione Comafi ha detto io li conosco, noi comitati non li conosciamo ancora.
1: L'Ordine dei giornalisti della Campania è impegnato nella corretta comunicazione nella Terra dei Fuochi.
5: Sì, con un protocollo già firmato con la Prefettura di Napoli, che puntiamo ad estendere con la Prefettura di Caserta per la buona informazione deontologica ed etica sulla Terra dei Fuochi.
0: Una notizia arrivata da poco, sono in corso le operazioni di identificazione di un cadavere recuperato in mare stamattina all'altezza di via Partenope a Napoli. Più attività di intelligence e maggiori risorse per la videosorveglianza è quanto emerso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica a Napoli col ministro dell'Interno Piantedosi. Andrea Siano.
6: Nel piano per garantire più sicurezza a Napoli, attività di intelligence e attività operative viaggeranno di pari passo e si farà utilizzando tutti gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione di magistrati e forze dell'ordine. Il vertice di ieri in prefettura con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi segna una svolta nel processo per disarmare la città, a cominciare dalle risorse.
7: Solo dall'inizio del 2025, quindi parliamo di questo anno e mezzo, abbiamo assegnato all'area metropolitana di Napoli più di 1.532 unità delle tre forze di polizia. Tra luglio e settembre polizia e carabinieri destineremo altre 140 unità di personale.
6: Il modello punta a fare in modo che non ci siano persone che vanno in giro con un Kalashnikov, come è accaduto la settimana scorsa nel rione Montesanto. Togliere le armi dalle strade significa evitare che finiscano anche fra le mani dei giovanissimi. La videosorveglianza sarà potenziata con un investimento di circa 3 milioni, altre 352 telecamere andranno ad aggiungersi alle 900 già operative.
7: Se la gente ci chiede di fare di più, noi ci dobbiamo fare carico di fare di più e quindi evidentemente dobbiamo fare non solo di più ma meglio.
0: Rinviata al 2 novembre la prima udienza del processo per l'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo, il rinvio è dovuto all'incompatibilità di un giudice all'atere. Dopo lo stralcio della posizione del colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo restano imputati l'ex brigadiere Lazzaro Cioffi, l'imprenditore Giuseppe Cipriano e Giovanni Cafiero. Il 9 luglio di 12 anni fa moriva Salvatore Giordano, il ragazzo di 14 anni che 4 giorni prima era rimasto ferito per la caduta di calcinacci dalla Galleria Umberto I di Napoli. A parlare oggi è il fratello Antonio. Ci siamo chiesti tante volte, ha scritto in una lettera, se la sua morte sia davvero servita a qualcosa. Ma guardando a quello che è successo in questi anni, il dolore aumenta ancora di più. A Castel Volturno adesso per la protesta contro la paventata chiusura del pronto soccorso del Pineta Grande. Margherita Rosciano.
8: Lunedì alle 6 di sera mi hanno salvato mio figlio. In 10 minuti hanno fatto arrivare una protesi per la vena morta a mio figlio, me l'hanno salvato perché per mio figlio non c'erano speranze.
9: I cittadini e pazienti del litorale Domizio partecipano alla protesta dei dipendenti del Pineta Grande.

0: Hospital, l'unico pronto soccorso di tutta la zona, che temono per il loro posto di lavoro. L'azienda ha 4 bilanci in perdita.
1: Un totale di circa 30 milioni di euro a causa di mancato riconoscimento di 40 milioni di prestazioni erogate over budget per attività di pronto soccorso. Siamo in forte difficoltà.
0: Per ora dalla regione nessuna risposta. Anche il comune di Castelvolturno sostiene il presidio sociale e sanitario, soprattutto nei mesi estivi, quando le presenze raddoppiano.
2: Abbiamo fatto un consiglio comunale ad hoc per questa situazione, abbiamo trasmesso una delibera di consiglio comunale approvata a unanimità agli organi competenti, ad oggi solo silenzio.
0: Per questa mattina era stato annunciato lo stop all'accettazione del pronto soccorso. Le associazioni di categoria temevano l'interruzione di servizio pubblico.
3: Sono contenta che nessuno tocchi Ippocrate si sia accorto della nostra presenza sul territorio, cosa che non è stata mai fatta. Noi non abbiamo bloccato nessun servizio, il nostro pronto soccorso è perfettamente funzionante, abbiamo fatto semplicemente un avviso.
4: E allora adesso cosa succede?
1: Noi oggi continuiamo finché abbiamo le forze e l'energia per poter resistere, resisteremo. Se tra non molto dovesse continuare ancora così, purtroppo devo dire che saremo nell'impossibilità di continuare il servizio.
5: E sempre in tema sanità, soddisfazione è stata espressa dalla CISL Funzione Pubblica per l'intesa fra Regione e sindacati sul riparto delle risorse per l'indennità di pronto soccorso. Disagi per i passeggeri del servizio ferroviario sulla Salerno-Paola a causa di danneggiamenti alla linea da parte di ignoti nella tratta calabrese. Circolazione in graduale ripresa dalle 8:17, ma i treni hanno subito cancellazioni e ritardi anche superiori ai 60 minuti. La politica con l'iniziativa unitaria del Campo Largo ieri sera a Napoli. Massimo Calenda.
6: Il Campo Largo, o Alleanza per la Costituzione, come lo declina Giuseppe Conte, parte da Napoli, con qualche incidente di percorso, dovuto a un gruppetto di disoccupati di uno dei tanti progetti sociali del Comune e della Regione e di una trentina di aderenti a Potere al Popolo che hanno impedito per una mezz'oretta a Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli, con il supporto di Fico e Manfredi, di svolgere tranquillamente il comizio. Per il resto, la coalizione di centrosinistra ha voluto lanciare un messaggio di unità, partendo da una città e una regione che amministrano saldamente da anni. Segno inequivocabile, dicono, che il centrodestra si può battere.
7: Ma parte da Napoli perché questa è la città dove per la prima volta il Campo Largo si è presentato, ha vinto le elezioni comunali, poi dopo ha vinto le elezioni regionali, rappresenta un luogo della buona amministrazione, la capacità di includere ha fatto la differenza.
8: C'è un modello di coalizione aperto, inclusivo, che parte dal Comune di Napoli con Gaetano Manfredi e ha stravinto e poi passa per la Regione Campania con Roberto Fico, dove abbiamo avuto una vittoria straordinaria.
9: Non faremo mai più il favore alle destre di dividerci e uniti andremo insieme a vincere le prossime elezioni e a cambiare questo paese per renderlo un paese più giusto, un paese migliore, un paese che ti puoi permettere, un paese dove tutte e tutti hanno la stessa opportunità di contribuire al benessere collettivo.
5: Entra nel vivo l'attività di Legambiente, stazione zoologica Anton Dorn, per monitorare le tartarughe marine e salvaguardarne i nidi. Andiamo dall'inviata, Francesca Coppola.
10: Adesso stiamo facendo il monitoraggio da drone, così verifichiamo se ci sono state attività di nidificazioni e dopodiché interveniamo. E voliamo ad un'altezza di circa 20 metri e posizioniamo l'angolazione della fotocamera intorno ai 30-40 gradi per avere una migliore visibilità.
11: L'attività dei circa 200 volontari ricercatori del progetto Life Turtle Nest in Campania inizia di buon mattino. Alle 6, lo avete visto, si solleva il drone che setaccia lunghi tratti di costa. L'obiettivo è quello di cercare, individuare tracce di una eventuale nidificazione di tartaruga marina avvenuta nella notte. Alleati dei ricercatori e dei volontari anche i cani molecolari, dotati di maschere per evitare la sabbia, addestrati per cercare uova di caretta caretta per ogni nido mediamente 100, che possono essere anche a 40 centimetri di profondità.
12: Brum Brum è uno dei quattro tartadog del progetto Life Turtle Nest. Quando il cane va nella

0: Fonte Odorosa attua un comportamento appreso che è quello della segnalazione che gli abbiamo insegnato noi, che è una segnalazione passiva, scelta di progetto, cioè il cane non deve toccare, non deve grattare, si deve sedere, si deve immobilizzare.
1: Ad ora 23 nidi avvistati, l'obiettivo del progetto è assicurare a tutti i neonati di prendere il largo, alcuni vengono seguiti con trasmettitori satellitari, le loro rotte sono sempre più orientate a nord, in fuga da mari surriscaldati.
2: E abbiamo visto un spostamento verso nord-ovest.
1: Incidendo il cambiamento climatico?
2: Sicuramente siamo oggi qua anche grazie al cambiamento climatico, perché le spiagge sono diventate termicamente idonee, fanno una temperatura buona per l'incubazione delle uova. La parte del Mediterraneo diventa già preoccupante, perché un alzamento della temperatura porta più femmine e inoltre può portare anche una mortalità di embrioni alterata. Cioè
3: nel parco archeologico di Ercolano riapre la Domus del mobilio carbonizzato. L'inviata Antonella Fracchiolla.
4: Un'eccezionale riapertura che conferma comunque l'impegno del parco archeologico di Ercolano, che punta proprio in questi anni al monitoraggio, restauro, conservazione non solo delle domus ma anche degli arredi.
5: Il letto è conservato nei depositi, mentre l'elegante tavolino in legno annerito dall'eruzione si può vedere nell'antiquarium del sito archeologico. Prende il nome proprio da questi ritrovamenti al suo interno, la domus nel mobilio carbonizzato, che la direttrice del parco archeologico di Ercolano, Federica Colaiacomo, riapre i visitatori dopo 30 anni di chiusura e complessi interventi di restauro. Ambienti disposti intorno all'atrio e al giardino che ospita il larario per il culto delle divinità domestiche, che a breve sarà oggetto a sua volta di restauro. Nell'ambiente che vediamo in fondo furono ritrovati gli arredi carbonizzati. Del piano superiore cui si accedeva da questa scala resta parte del loggiato a colonne, il triclinio, sala da pranzo degli antichi romani e finemente affrescato con decorazioni del terzo e quarto stile, come racconta l'archeologo Simone Marino. Il tablino, ambiente di rappresentanza, pavimento a mosaico con marmi provenienti da ogni parte dell'impero. Il lavoro di messa in sicurezza e restauro ha visto assieme il parco archeologico e il Packard Humanities Institute in sinergia pubblico-privato. Altra novità, l'accesso ora riaperto del Calcidicum, che portava la parte monumentale del Decumano Massimo, arteria principale della città antica. Proseguono le aperture serali del sito con i venerdì di Ercolano.
3: Anche i biologi in campo per la salvaguardia dei beni culturali, ci dice di più Alessia Meloni.
6: La conservazione dei beni culturali italiani cambia approccio, dalla logica dell'emergenza a una strategia programmata, scientifica e multidisciplinare. In un'ottica di innovazione, la biologia sarà applicata al restauro per una maggiore tutela del patrimonio. Il progetto formativo è stato annunciato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi e dalla Fondazione Italiana Biologi durante un evento all'Orto Botanico. La scuola aprirà le porte a settembre.
7: La Campania, voglio dire, in questo è un laboratorio nazionale, ma oserei dire internazionale. Il settore della biologia diventa fondamentale perché ci dà la possibilità di conoscere le interazioni nel contesto ambientale.
8: Il biologo, sotto l'indicazione del critico d'arte, sotto l'indicazione dei restauratori, salvano il monumento oppure lo predispongono perché possa essere accessibile.
6: Il percorso formativo coinvolgerà 50 biologi e durerà 3 mesi. A guidarli sarà l'architetto Federico Luigi Ippolito Federico, che ha ricordato l'esempio della ricostruzione della Basilica di Santa Chiara.
9: Fu bombardata con spezzoni incendiari, fu ricostruita con una scarsa attenzione verso la storicità.
3: Parte lunedì ad Agerola la 15ª edizione del Festival dell'Alta Costiera Amalfitana sui Sentieri degli Dei. A presentarlo anche quest'anno il giornalista voce di Radio Rai, Gian Maurizio Foderaro. Benvenuto.
10: Ben trovati. Allora, è un piacere essere qui per parlare di quella che è diventata un'eccellenza della regione Campania, un posto dove la cultura, la letteratura, la musica si incontrano, sui Sentieri degli Dei. Un modo per vivere il turismo oltre il mare, cioè il mare c'è, è un elemento importante, ma ci sono tanti concerti, una stagione raccontata in due mesi e un discorso culturale ma anche storico, quindi da Carmen Consoli o dalla Rino Gaetano Band che apre il 13 fino a Diodato il 19 agosto che chiuderà, e in mezzo Joe Evan, Fabrizio Moro, reduce dal trionfo insieme a Ultimo e 250.000 persone a Roma, insomma un racconto culturale per accendere i riflettori su una delle parti più belle e forse meno conosciute della Campania, che però

0: sempre di più diventano un volano per l'economia locale.
1: Non solo musica, anche parole, come dicevo.
0: Assolutamente, letteratura e poi uno slogan, che bellezza, perché è la cosa che viene in mente quando uno si affaccia e vede da una parte il Golfo di Salerno, dall'altra i faraglioni e capri e quindi la musica che accompagna la storia del nostro paese, dai giovanissimi, tipo Maria Antonietta e Colombre, fino ad Alberto Fortis, in tre palcoscenici naturali, Parco Colonia Montana, Belvedere di Punta Corona e l'Anfiteatro, una nuova idea, quindi un luogo dove appunto la natura, l'enogastronomia che uno poi scopre ascoltando musica, quindi è un esempio virtuoso di come la cultura può fare economia. Ecco.
1: Grazie a Gian Maurizio Foderaro. Ora ci occupiamo del Campania Teatro Festival alla Sala Soli in Scena, Io e l'Intelligenza Artificiale. Anna Teresa Damiano.
2: Potrei dirti di essere, ad esempio, un partner senza giudizio.
3: Quella voce è uno spazio capace di occupare spazi senza l'ingombro di un corpo, un'entità che non vive ma funziona, con la quale interloquire specchiandoci perché ci somiglia, ci rassicura, non ci giudica, non pone ostacoli. L'intelligenza artificiale entra per caso nella vita di una docente universitaria producendo in pochi secondi una relazione che ha grande successo. Lei, interpretata da Nadia Carlomagno, attrice e pedagogista, in quella relazione scopre il sollievo di liberarsi dai rapporti conflittuali in una dimensione che fornisce persino surrogati di emozioni. Emanuele Valenti si trasforma con grande efficacia nel padre, nell'allievo, nell'ex marito, nell'amica. Io e l'intelligenza artificiale, in scena alla Sala Soli per il Campania Teatro Festival, con la regia di Marcello Cotugno, scritto da Fabio Pisano, che si è ispirato anche al film Hair del 2013, è nato da un progetto di ricerca dell'Università Sor Orsola Benincasa e da un turbamento.
4: Ero convinta di non riuscire ad essere all'interno di questa relazione agganciata così tanto, invece mi ha manipolato, mi ha persuaso.
5: Fingere che non ci sia, secondo me, è un errore. Rielaborare, confrontarsi, è secondo me il primo passo per affrancarci anche da questo timore.
4: Ho pensato che il teatro possa essere davvero un antagonista all'intelligenza artificiale. Come? Inserendo proprio le pratiche teatrali nella scuola, già da piccoli.
5: Questo è un primo studio, potrebbe anche rappresentare un terreno di scontro, ma interessante.
1: Lo sport, il basket con Vittorio Marotta.
6: Sono tutte squadre esperte e competitive, commenta coach Jasmine Repescia scorrendo l'elenco delle avversarie. Francia, Turchia, Montenegro, Lituania, Germania, Polonia e, come italiana, Trento. C'è mezzo continente nel girone Eurocup della Guerri-Napoli, che torna in una competizione europea a 20 anni da quell'Eurolega conclusa con la dolorosissima tripla di Marcus Gori che spazzò via i sogni di top 16. Napoli ci arriva con tante ambizioni e con la voglia di costruire un roster da livello europeo. L'ultimo ingaggio è Jack White, l'australiana di 2 metri, che può dire di aver vinto un anello NBA. 17 gare con i Denver Nuggets nel 2023, abbastanza per potersi fregiare del titolo di campione. Uscito da Duke, una delle più prestigiose università americane, nell'ultimo anno buone prestazioni in Turchia. Piccola curiosità, bronzo alle Universiadi in Campania nel 2019, ma l'Australia non giocò mai a Napoli. Si muove anche Scafati, l'ultimo ingaggio è Brandon Johnson, all'americana nell'ultima stagione tra Ungheria, 21 punti e 7 rimbalzi di media, e Israele. A disposizione di coach Bucchi anche l'ex Napoli Alessandro Lever, reduce dalla finale scudetto con Venezia, e Zerik Onyema, colosso americano di origini nigeriane, campione di Finlandia con il Salon Vilpas. Per lui 10 punti e 7 rimbalzi a partita in poco meno di 20 minuti di utilizzo.
1: Oggi alle 16.30 all'Archivio di Stato di Avellino la presentazione del libro 1860, La verità, di Antonio Formicola e Claudio Romano. Fino alle 20 invece su tutto il territorio regionale sarà in vigore un'allerta gialla per possibili temporali. Maggiori dettagli nelle previsioni meteo. Noi ci fermiamo qui. Grazie per l'ascolto e una buona giornata.
7: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
8: Sulla Campania, instabilità pomeridiana, vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, addensamenti pomeridiani con piogge e isolati temporali, velature serali con rasserenamenti dalla notte.

Sull'Appennino campano, instabilità pomeridiana con piogge e temporali, migliora dopo il tramonto con aperture nottetempo. Sul Salernitano molte nubi nel pomeriggio saranno responsabili di precipitazioni anche temporalesche, seguiranno velature con cielo sereno al mattino. Le temperature risulteranno pressoché stazionarie su tutta la regione nei valori minimi, in lieve aumento i valori massimi. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno di debole intensità, mare poco mosso.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Come Coltaro, con schienali regolabili a 749 euro. Via Rovere, con penisola e letto scorrevole a 799 euro. Renazzo, con penisola e relax elettrico a 899 euro. Amola, con sedute scorrevoli a 999 euro. E Calendasco, con poggiatesta regolabili a 1249 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più, il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Come una squadra fianco a fianco, like a Bosch, il grande amore dura tanto, like a Bosch,
3: e ad ogni giro insieme superare i test, è facile resistere anche sotto stress.
4: Bosch, qualità che dura nel tempo.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere, perché dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più autorevolezza, più storie, più podcast, più video, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Quest'estate hai tutto, anzi, hai tutto di più. Corriere della Sera. L'estate passa. Quello che porti con te resta. Abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate. Quest'estate il corriere è tutto.
6: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare Okitask e sulla testa. Okitask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con Okitask.
7: Ciccio, chi porta la coppa a casa quest'anno?
8: Io, con le offerte di acqua e sapone, gioco in casa e vinco sempre.
7: Le innovative capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90 euro e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi a 10,90 euro. E per una routine completa di pulizia, prova il bipacco di Finish Cura lavastoviglie a 4,99 euro.
8: E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
7: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono 1,90 euro e quelli in crema e vapo a 2,79 euro. Scopri anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. Aiutano a ridurre la sudorazione anche dai cambiamenti ormonali.
8: E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, il regalo è il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150 ml. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica acqua e sapone.
7: Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Lo trovi in negozio a solo un euro.
8: Acqua e sapone.
7: Oltre la convenienza.

Il caso delle spie al soldo della Russia, la Farnesina convoca l'ambasciatore e espelle i due addetti militari coinvolti nell'inchiesta di Roma. Ira di Mosca, risponderemo. Nuovi raid degli Stati Uniti sull'Iran, quasi fermo il traffico nello stretto di Hormuz, Teheran colpisce le basi USA in Kuwait e Bahrain, Trump sarà sempre peggio. INPS, sulle pensioni resta il divario tra uomini

0: e donne, aumentano gli occupati ma i salari rimangono al palo, l'assegno unico frena il lavoro femminile, meglio bonus nidi e smart working. 16 anni al datore di lavoro che lasciò morire Satnam Singh, il bracciante rimasto ferito durante il lavoro nei campi, la strage non si ferma, morti altri due operai. A giugno in Europa le temperature più alte di sempre, 3 gradi sopra la media, terza ondata di caldo rovente almeno fino al 20 luglio, al nord in arrivo nubi fragili e grandine. Buongiorno dal TG3. Dunque, i dossier internazionali, a cominciare dall'Iran, restano in cima all'agenda di Palazzo Chigi all'indomani del vertice della NATO ad Ankara. Ma ora in primo piano anche l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari dell'ambasciata russa. Allora andiamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
1: Al vertice di Ankara e dopo il bilaterale con Zelensky, la Presidente del Consiglio aveva ribadito il sostegno convinto all'Ucraina, sostegno che in questi mesi peraltro si concentra sulla resilienza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche e poi la necessità che l'Europa abbia un ruolo nel processo di pace, anche se martedì non parteciperà alla riunione dei volenterosi dove andrà invece il ministro degli esteri italiani, Meloni ha detto ho troppe cose da fare qui in Italia. Vertice che, come sappiamo, è stata anche la cartina tornasole dei rapporti ai minimi livelli con Donald Trump. Meloni si è detta non pentita dell'investimento fatto finora, ma insomma ha confermato in qualche modo che appunto i punti di contatto sono stati davvero minimi. Il canale su cui però adesso si intensifica la tensione al massimo, canale con cui i rapporti erano veramente bassi, è quello con Mosca, lo dicevate, sono stati espulsi 2 addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, responsabili dello spionaggio su cui c'è un'inchiesta della Procura di Roma in questi giorni, è stato anche convocato alla Farnesina l'ambasciatore russo, su questo Iari Pilati, quali ne ha voi?
2: I fatti sono questi: video, intercettazioni, bigliettini, memorie informatiche che dimostrerebbero come Gavino Raul Piras, fino al 2012 agente del SISMI e poi dell'AISI, passava informazioni classificate, talvolta segretissime, a Mikhail Astakhov, addetto alla Marina aggiunto presso l'ambasciata russa in Italia. Ma un ruolo, evidentemente, lo aveva anche Ivan Petrovich Gorbachev, vice addetto militare all'ambasciata. Sono loro i 2 espulsi dalla Farnesina, hanno 3 giorni di tempo per andarsene dall'Italia.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. La nostra è una scelta basata su fatti, allora è una scelta politica, liberi di farle.
2: I soldi, 4.000 euro per consegna, qui Piras li conta. Le informazioni, tante, su armamenti, identità di militari italiani in procinto di passare ai servizi e su agenti che seguivano proprio Astakhov. Piras propone un piano di controvigilanza sulla 007 italiana incaricata e poi avvisa un presunto agente del GRU russo, residente a Matera, è controllato dal nostro AISE. Domani mattina Piras sarà interrogato dal giudice. Il suo destino si separa da quello del suo committente.
0: Adesso vediamo allora come Mosca ha reagito all'espulsione dei suoi 2 addetti militari dell'ambasciata a Roma accusati di spionaggio. La corrispondente dalla capitale russa, Liana Mistretta, a te.
4: Immediate le reazioni del Ministero degli Esteri russo all'espulsione dei 2 addetti militari russi decisa dalla Farnesina. Il Ministero, in una nota affidata scritta nel suo sito internet, dice che Mosca fornirà presto all'Italia una risposta adeguata. Di solito si è trattato in passato di misure speculari, ritorsioni politiche, però al momento il Ministero degli Esteri di Mosca non dà alcun dettaglio su quello che intende fare. Invece dal Cremlino arriva una reazione precisa a quello che è stato il vertice della NATO e in particolare alle parole di Trump. Il portavoce Peskov dice: gli Stati Uniti da una parte armano l'Ucraina, dall'altra dicono di volersi impegnare per la pace. C'è un duplice atteggiamento da parte di Washington, ma almeno loro, a differenza dell'Europa, si impegnano per cercare la pace. Peskov dice: è evidente che gli Stati Uniti danno già armi e tecnologia militare all'Ucraina, non ci illudiamo. E per quanto riguarda gli attacchi frequenti degli ucraini in territorio russo, Trump sbaglia quando dice che questi potranno favorire una soluzione pacifica. Trump tornerà a occuparsi dal punto di vista diplomatico di Ucraina, dice per concludere Peskov, quando avrà risolto la situazione in Iran. In linea a voi.
0: E appunto l'abbiamo evocata, la situazione in Iran, nuovi raid degli Stati Uniti, ad annunciarli era stato proprio Trump da Ankara, a conclusione del vertice NATO. I dettagli dal corrispondente Sergio Paini.
5: Sì, Ankara torna alla normalità dopo la conclusione del vertice NATO, che è stato un successo.

0: secondo il segretario generale dell'Alleanza Rutte, che poi ha anche detto litigare rende più forti con riferimento alle tante critiche di Trump a diversi alleati, tra cui l'Italia. Nella dichiarazione finale si legge maggiori responsabilità da Europa e Canada, tradotto quindi più spese da parte loro per la difesa, e poi sostegno incrollabile all'Ucraina con la licenza americana di produrre i Patriot. E poi, lo dicevate, Trump comunque appena è salito sull'Air Force One per tornare negli Stati Uniti ha rivendicato un'altra ondata di bombardamenti sull'Iran come rappresaglia per gli attacchi di Teheran contro le navi mercantili che non obbediscono ai Pasdaran nello stretto di Hormuz. Colpiti però anche infrastrutture civili, due ponti ferroviari, ed è per questo è stata interrotta la circolazione dei treni tra la capitale Teheran e Mashhad nel nord-est del paese, che è la città natale di Ali Khamenei ed è la città dove si stanno proprio svolgendo in queste ore l'ultimo atto finale, la tumulazione dei funerali lunghi, durati quasi una settimana e itineranti dell'ex guida suprema che, lo ricordiamo, è stata uccisa il 28 febbraio, il primo giorno di guerra. Ma adesso sugli attacchi, nuovi attacchi americani e la risposta iraniana, vediamo il servizio di Maria Grazia Fiorani.
1: Le esplosioni nei cieli dell'Iran per il secondo giorno di seguito interrompono di fatto la tregua sancita tre settimane fa tra Teheran e Washington. Nell'ovest e nel sud del paese, sotto tiro, diverse città che si affacciano sullo stretto di Hormuz, tra cui Chabahar, Bandar Abbas e Sirik, boati uditi poi nella provincia di Bushehr, sede di una centrale nucleare. E si contano altre vittime, tre questa notte, in due giorni, almeno 14 morti e una settantina di feriti, una novantina i bersagli, obiettivi militari, depositi di missili e droni, strutture dell'antiaerea, postazioni sulla costa. Si combatte ancora per il controllo dello stretto di Hormuz, il traffico ora è quasi completamente bloccato ed è il capo negoziatore iraniano Ghalibaf a ripetere: lo stretto sarà aperto solo alle nostre condizioni, se colpisci sarai colpito, scrive. E così è stato: se gli Stati Uniti riprendono i loro raid sull'Iran, Teheran reagisce immediatamente, colpendo le basi americane in Kuwait e Bahrain. Suonano le sirene anche in Giordania. Washington accusano ha disatteso gli impegni presi nel memorandum d'intesa. Scambi di accuse con il presidente Trump, che sull'Air Force One afferma: Teheran vuole l'accordo, ma non so se è in grado di rispettarlo. La tregua è stata interrotta da loro con gli attacchi sulle navi che tentano di attraversare lo stretto. Come dire, dobbiamo proteggerle.
2: Torniamo in Italia, dove i partiti si dividono sul tema del riarmo, ma ad agitare le acque è anche di nuovo la legge elettorale. Nessun accordo in maggioranza sulle preferenze, le opposizioni intanto attaccano, dicono non si occupano delle emergenze. I servizi di Ines Uva e Giorgia Rombola.
3: Non abbiamo concluso molto.
4: Dopo la fumata nera del vertice in via della Scrofa, ci pensa Salvini a ributtare la palla in tribuna. Sulla riforma elettorale, dice il leader della Lega, nessun incontro in agenda. Un tema che non mi toglie il sonno.
5: Non mi appassiona, non mi entusiasma, ci sono dei tecnici che stanno seguendo il tutto. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, stato eletto con le preferenze.
4: Ma se il segretario è possibilista, nel carroccio la spaccatura resta, con l'anima nordista a dir poco scettica sulle preferenze. Il tempo stringe, Fratelli d'Italia fa pressing. Con gli alleati troveremo la quadra, ripete il capogruppo Bignami. Essenziale, sottolinea Lupi, che dopo il voto sia chiaro chi governa e chi sta all'opposizione.
6: La stabilità è un valore anche per famiglie ed economie e imprese. Noi Moderati lavora per l'introduzione delle preferenze, perché i cittadini devono avere il diritto di poter scegliere il loro deputato.
4: Più a destra Vannacci approfitta per attaccare. Vogliono mantenere il potere nelle loro mani, metterci i loro amici.
7: Mancano le preferenze senza alcun listino bloccato, perché ricordo che la sovranità è del popolo ed è il popolo che deve poter eleggere i propri rappresentanti.
4: Per mesi tenuto a debita distanza dal centrodestra, oggi il generale guadagna qualche centimetro. Fa propaganda, ma è un bravo comunicatore, gli concede Pier Silvio Berlusconi. Vedremo il programma.
8: La foto di rito c'è davanti a una piazza che non riserva troppe soddisfazioni ai quattro leader del campo largo. Una falsa partenza dovuta anche alle proteste dei disoccupati e alle contestazioni di potere al popolo, che però non distoglie dall'obiettivo. Adesso tocca a noi, dicono i leader dal palco, siamo l'alternativa a questo governo che di fronte all'emergenza ha come unica priorità mantenere il potere.
9: Questa destra era rinchiusa, 8 uomini per 3 ore, a parlare della loro sola priorità, che è la legge elettorale, che vogliono cambiare perché hanno paura di perdere.

0: e noi faremo muro insieme contro questa pessima legge elettorale.
1: Poi il programma dalla sanità al lavoro, cominciando dal salario minimo.
2: La prima misura che faremo al governo sarà il salario minimo. Dobbiamo incrementare i salari e per rafforzare anche la produttività. Il ceto medio si è completamente impoverito.
1: Un governo che ignora la parola pace, che investe in armi invece che nei bisogni dei cittadini, affermano i leader di AVS. In piazza si fanno vedere Maggi e Maraio. Renzi, assente, avverte. Il centro-sinistra unito può vincere. In campo largo, PD, 5 Stelle, AVS, no.
3: Siamo in tutta Italia a chiedere le preferenze per la legge elettorale, ma soprattutto per denunciare i 4 anni di fallimento del governo Meloni. Affitti più alti, bollette più alte, carrello della spesa più alta e stipendi che continuano a scendere.
1: Da Napoli l'apertura ai centristi, nessun veto, unico perimetro è il programma.
4: Parliamo adesso di lavoro, l'occupazione aumenta ma i salari restano al palo, le donne continuano a ricevere in media pensioni molto più basse degli uomini e l'assegno unico per i figli non aiuta il lavoro femminile, è il quadro che emerge dall'ultimo rapporto dell'INPS. Vediamone i dettagli con Claudia Bruno.
5: Percorsi di carriera più fragili e pochi contributi. Le donne restano penalizzate anche sul fronte delle pensioni. Oltre 16 milioni pensionati nel nostro paese. Le donne sono il 51%. Le lavoratrici però continuano a percepire assegni molto più leggeri, 500 euro in meno in media rispetto agli uomini. E quanto emerge dal rapporto dell'INPS che fa il punto sulle misure di sostegno alle famiglie. L'assegno unico per i figli favorisce in misura contenuta l'aumento delle nascite, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro, sottolinea il rapporto. Più efficace invece puntare su asili nido e smart working.
6: La denatalità, vedete, non si contrasta con una misura sola, richiede un ecosistema fatto di lavoro stabile, salari adeguati, servizi all'infanzia, congedi, flessibilità.
5: Aumenta il numero dei lavoratori stranieri, 1 su 7, un dato che va letto al di fuori di contrapposizioni ideologiche, avverte il presidente dell'INPS, che spiega il sistema produttivo e previdenziale del paese dipende anche dalla capacità di governare i flussi migratori. Quanto all'età media del pensionamento, in 30 anni è passata da 54 anni e 7 mesi a quasi 65 anni. Cresce l'occupazione, pur lontana dagli standard europei. Restano al palo gli stipendi, come ammette anche la ministra Calderone, che conferma. Resta tanto da fare, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà prorogata nella prossima manovra.
4: Condannato a 16 anni per omicidio volontario il datore di lavoro di Satnam Singh, il bracciante indiano abbandonato agonizzante dopo un incidente sui campi. Una sentenza importante, commentano i sindacati. Da Latina l'inviato è Massimo Veneziani.
7: Dichiara Antonello Lovato responsabile del reato che lui ha scritto e, applicate le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di anni 16 di reclusione.
8: La procura ne aveva chiesti 22. Il 17 giugno 2024 un macchinario tranciò il braccio a Satnam Singh, lavoratore indiano. Lovato, suo datore di lavoro, lo scaricò davanti casa senza chiamare i soccorsi. Satnam morirà.
9: La Corte d'Assise, autorevolissima, ha ritenuto, ha fatto il suo lavoro. Attendiamo di leggere le motivazioni, siamo sereni. C'è una Corte d'Assise d'appello ed è a Roma.
8: La difesa voleva dimostrare che fosse morto per le lesioni e non per i mancati soccorsi. Omicidio colposo invece di omicidio volontario.
10: È una vicenda molto dolorosa e la giustizia si è espressa. Grazie.
11: Siamo soddisfatti comunque della pena che gli è stata inflitta, ancorché inferiore a quella chiesta al PM, ma comunque è stato riconosciuto sicuramente il reato più grave.
12: Questo non è un episodio isolato, c'è un tema di sfruttamento generale ed è quello che noi vogliamo estirpare.
8: Soni, la moglie di Satnam, in aula crolla.
13: La sua vita sarà in Italia. Ha espresso questo desiderio, grazie alla CGIL che la sta aiutando molto, si sta integrando.
8: Dall'India gli è arrivata anche la famiglia di Satnam. Ascolta i mediatori della CGIL che spiegano la sentenza. È andata bene, gli dicono. Poi il padre e la madre del bracciante si girano, in silenzio si mostrano alle telecamere. E il loro ringraziamento.
4: E purtroppo è una strage che non si ferma, quella dei morti sul lavoro. Oggi altri 2 operai hanno perso la vita. Il servizio è di Valeria Papitto.
14: Si stringono in un abbraccio i parenti dell'ennesima vittima del lavoro. Un boato alle 8 del mattino si porta via la vita di Carlo Piscopo, 59 anni, originario del Molise, caporeparto in questa fabbrica di munizioni a Casalbordino, Chieti, investito in pieno dall'onda d'urto dell'esplosione. Eccolo mentre dirige le delicate operazioni.

0: informazioni per il disinnesco di ordigni bellici. A questo lavorava stamane insieme a un collega che se la cava con ferite lievi. La stavano dismettendo quella fabbrica, ora passata a una multinazionale turca che aveva deciso di riconvertirla alla sola produzione di munizioni senza proseguire la storica attività di smaltimento di materiale esplodente. Un'attività che, oltre a quella di oggi, ha già fatto 6 vittime in 6 anni, 3 nel 2020 e altrettante 3 anni dopo. La procura è al lavoro per ricostruire la dinamica. Altro incidente, altra vita spezzata nelle stesse ore a Sesto Fiorentino. A cadere qui un operaio di 48 anni, origini romene, sarebbe stato colpito da un macchinario per il livellamento del calcestruzzo. Soccorso, è morto poco dopo. Arrivava da Treviso tutti i giorni per lavorare in questo cantiere. Indagini in corso per capire se avesse un contratto. Pochi i colleghi ancora sul posto. Sono morti inaccettabili, dicono i sindacati. La sicurezza sia una priorità.
1: A Firenze migliaia di lavoratori hanno sfilato per il primo sciopero generale regionale indetto da CGIL, CISL e UIL. In tutta la Toscana si sono fermate imprese di vari settori. I sindacati sono in allarme per le tante crisi aziendali e i lavoratori chiedono al governo e alla regione risposte immediate e investimenti contro la deindustrializzazione. Per avere un futuro, accusano le sigle, l'Italia non può fare a meno dell'industria e la politica non sembra capirlo. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovise. Le fiamme sarebbero partite da un container. Vediamo i dettagli con Alvise Losi.
2: Il mattino dopo resta ormai pochissimo fumo. Il grande incendio divampato nel polo logistico della Bartolini nel quartiere della Bovise, periferia nord-ovest di Milano, domato già nella notte. 50 vigili del fuoco impegnati per ore, ma fondamentale anche l'azione

0: Gli usci e le finestre sono aperte e gli odori della cucina riempiono i vicoli, profumando l'aria. Anche Laura è ai fornelli. Dicono tutti che sia la più brava cuoca di Pescasseroli.
1: Così dicono.
0: Sta preparando un piatto tipico primaverile, i carratelli con gli orapi, un antico piatto locale. Per lei la cucina è un amore profondo, fatto di tradizione, scoperta e creatività.
1: Stiamo pulendo gli orapi, questa verdura che nasce in montagna e solo in un determinato periodo, che va da maggio, giugno, dipende un po' dalla stagione, insomma, dal freddo, dalla neve. Questa è una verdura che nasce negli stazi dove ci sono le pecore. E veniva principalmente raccolta dai pastori, molto simile agli spinaci, uno spinacio selvatico. Viene raccolta solo un determinato periodo e viene preparata semplicemente, viene lessata, malappena lessata, ci si condisce la pasta, si fanno questi carratelli, acqua e farina.
0: Per anni la raccolta di questa verdura spontanea rimase un'usanza dei pastori locali. Poi, piano piano, gli orapi sono divenuti il piatto tipico dei ristoranti della zona.
1: Si è riscoperto negli ultimi 10-15 anni. E anche problema trovarli questi orapi, che ogni anno ce ne sono sempre meno, che le pecore non ce l'ha quasi più nessuno, in pochissimi.
0: Puliti gli orapi, Laura inizia a preparare i carratelli, che a dire il vero anticamente avevano un altro nome.
1: Eh sì, gli abbotta pazient, perché comunque era un piatto povero, poverissimo. E lo mangiavano, ecco, i più poveri, venivano fatti più grandi e conditi non solamente con le verdure, che spesso non ce n'era, d'inverno non ce n'era. Quindi venivano conditi con grasso animale, e soprattutto di pecora, quindi molto pesanti, molto indigesti, e quindi gonfiavano, bottavano nel vero senso della parola lo stomaco ci si saziava così. E poi col passare degli anni si sono un po' ingentiliti questi carratelli. Da botta per senso sono andati a fine a carratelli. Somiglia molto alle orecchiette pugliesi, proprio per via di questo legame che c'era fra l'Abruzzo e la Puglia, per via della transumanza, del tratturo.
0: Laura di mestiere fa la cuoca. Lei dice che il vero segreto dei piatti locali, ciò che li rende veramente squisiti, ancor più delle ricette che in realtà sono molto semplici, è la bontà delle materie prime. Qui praticamente ogni famiglia ha il proprio orticello, che coltiva con cura e attenzione, senza veleni, con concimi naturali. Molti hanno addirittura un piccolo gregge, magari solo per soddisfare le esigenze familiari. Anche Annino ha le sue pecore e le porta al pascolo fin da quando era bambino.
2: Andiamo, Ciccio.

0: Sono animali che danno soddisfazione, nascono gli agnellini, sono belli da piccolini, i bimbi pure miei si divertono perché sono animali affettuosi, ti vengono incontro, giocherelloni. Gli agnellini, se sta affezionando, vengono dietro come se ci fosse una madre. Poi il letame che producono è buono per l'orto, ci facciamo l'orto con il letame.
1: Annino sa fare un po' tutto. Ha quel sapore antico di chi ha sempre lavorato in campagna e ogni giorno si deve arrangiare.
0: Sta tagliando un po' l'unghia perché si è azzoppato un po'. Puliamo un po' l'unghia.
1: Come gli altri allevatori, anche lui deve fare i conti con gli animali selvatici.
0: L'orso è di notte. L'orso di giorno non ha mai attaccato. Di notte, o la mattina presto presto o la notte. Il lupo invece anche di giorno. Però tutto sommato ci sta. Perché sono animali che purtroppo ci stanno, ci devono stare. E bene così. Certo, un po' fastidio ti dà quando ti fanno il danno, però noi abbiamo delle stalle che sono capanne fatte dai nostri nonni. Abbiamo stalle come si deve, ancora non ce ne abbiamo, vorremmo farle. Una notte, mentre ho l'orso, scardino la porta, tiro la porta giù, entro dentro la stalla di notte, c'è una settantina di pecore, me le sparse tutte per la montagna. Proprio da sta buca qua è entrato, vedi? L'orso. Qualche pecora l'ho ritrovata per fortuna con la campana, perché mentre la divorava l'orso faceva suonare la campana, perché sennò altrimenti non ritrovi niente, perché le montagne qua sono immense, sono vaste, e una volta che te la smandriate, te le manda lontano, non ritrovi più niente. E da 70 ne riscese solo 30. E un po' le ho ritrovate e mi sono state pure rimborsate dal parco, e altre no. Adesso hanno dato dei recinti elettrici che pare che funzionano, il WWF e il parco. L'orso pure è bello, però è pure problema per noi allevatori.
1: Annino avrebbe potuto lavorare in fabbrica, ma con coraggio ha rifiutato la proposta e da allora non si è mai pentito della sua scelta.
0: Lavoro ne faccio tanti per cercare di campare, per rimanere qua più che altro, perché sennò non riusciresti a campare. Faccio un po' di tutto, dall'agricoltura, dalla pastorizia, allevo pecore, taglio la legna, lavoro per il comune, spacco la legna, la do un po' anche ai cittadini. E poi mi sono inventato una cosa con la carrozza, porto i turisti a spasso per il paese, facendogli fare il giro del paese con una spiegazione un po' simpatica. Bisogna cercare di darsi da fare, a inventare un po' di tutto. Quello che c'è da fare, si fa. Allora, qua per campare ci adattiamo un po' a fa tutto. Questo trattore, per esempio, c'aveva tutto il cambio, ma si era rotto. Era un trattore vecchio, l'ho rimesso tutto a posto io, l'ho smontato pezzi, con un gioco, messo su un gioco perché non c'ho ponte, non c'ho attrezzatura, niente, e l'ho rifatto. Ti adatti un po' a fa tutto, quello che ci sta da fare, c'ho saldatrice, quello che serve, qua ci adattiamo noi per campare. Molta gente diceva, ah, quello ha smontato il trattore, mo chissà se lo rimonta. Come far a trovare i pezzi, invece guarda, è riuscito, sembra nuovo. Più il lavoro è difficile, più la soddisfazione è grande, perché è come una battaglia che hai vinto. Tutti i ricambi che servono per le auto che si rompono quando andiamo a lavorare, per le motoseghe, queste cose, qua non c'è nessuno che le vende, dobbiamo andare in città. Mi piace perché è organizzata, attrezzata, c'hanno tutto, che tante cose noi non ce l'abbiamo noi di montagna, però la vita mi piace più questa di montagna. Vivi bene, ci stai bene qua. Qua, pure se è faticoso, comunque sei libero.

sarà l'aria di montagna. Sarà la vista che spazia lontano, senza confini. Sarà la natura incontaminata. Sarà per tutto questo che chi vive qui si sente libero e non vorrebbe mai vivere altrove. Anche a costo di inventarsi un mestiere.

Allora, leggetemi forte, eh! Ha!

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Regina, carta camomilla.
1: Cinquant'anni dalla diossina di Seveso. Che cos'è che abbiamo imparato? E dove, invece, sbagliamo ancora?
2: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Eccezionalmente sabato alle 21:30, Rai 3.

0: domenica alle 21.15, report su Rai 3.
1: Finito di estrarre le persone, ero completamente coperto di sangue.
2: Cosa possiamo fare per opporci a questa militarizzazione della tecnologia?
3: L'americano modello deve essere etero, bianco, nazionalista, cristiano e maschio.
4: Non posso dire di non aver paura di morire, ma se succede, succede.
5: Il fattore umano. Prossimamente, Rai 3. Pubblicità. Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio. Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
6: Notizia sorprendente!
7: Succosa Zero. Tutto il piacere della frutta e zero zuccheri aggiunti. In ogni momento della giornata. San Benedetto Succosa Zero. Provala anche al bar.
8: È arrivata l'estate e con essa i rischi legati al caldo, soprattutto per anziani e fragili. Per proteggerci basta rispettare semplici regole come praticare attività fisica nelle ore meno calde, prediligere luoghi freschi, indumenti traspiranti e naturali, bere almeno 1,5 litri d'acqua al giorno, offrire assistenza a chi è a maggiore rischio. Scopri le 10 regole per proteggerti dal caldo e consulta il bollettino sulle ondate di calore su salute.gov.it o chiama il numero 1500.
9: Ma l'hai prenotato con un'app? Questo ristorante è pazzesco.
10: Con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Trovi sempre un tavolo disponibile vicino a te, anche con sconti fino al 50%. Puoi cercare per tipologia di cucina e farti guidare da migliaia di recensioni verificate. Con The Fork trovi sempre il ristorante perfetto. Fai come loro, scarica l'app.
11: E con The Fork Summer, per tutta l'estate, prenoti oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto.
12: Questi sono i nostri ampli mini.
13: Non si vedono.
14: Li devo toccare, non ci credo.
15: Microscopico proprio.
12: Adesso li accendiamo.

0: chiediamo: come mi sente?
1: Mamma mia,
0: è un'altra cosa.
2: Questa è una magia.
3: Ecco perché 1 milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 800 3800.
4: Calcio, potassio, magnesio.
5: Chi fa sport sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali.
6: Così migliori la performance sportiva
7: e salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa.
8: Perché Oliveto è Oliveto.
4: L'acqua di chi vive lo sport.

0: Per i figli non aiuta le nascite e penalizza le donne. Non europee un dipendente su 7. Il caldo non dà tregua, temporale al nord nel fine settimana, da lunedì centro-sud oltre i 40 gradi. Copernicus, giugno, il mese più rovente della storia in Europa. Michele Mari vince il premio Strega, lo scrittore al TG3, il mio Convitati di pietra, ora scintillante e visibile. Le mie frasi su Michela Murgia, dispiaciuto, ma non ho offeso nessuno. Buonasera dal TG3. Lo scontro diplomatico tra Italia e Russia dopo l'espulsione dal nostro paese di due militari accusati di spionaggio, convocato l'ambasciatore che attacca non avete leader come Putin e Lavrov e il Cremlino annuncia ritorsioni. Facciamo il punto tra Roma e Mosca, cominciando da Palazzo Chigi con Jacopo Matano.
1: Eh sì, provvedimento arrivato in mattinata, sono stati espulsi i due addetti militari dell'ambasciata russa in Italia, ritenuti responsabili dei recenti casi di spionaggio su cui sta indagando la Procura di Roma. Lo ricordiamo, due gli ex 007 italiani arrestati, diversi gli indagati per le informazioni passate appunto alle autorità russe. Così lo scontro diplomatico tra Roma e Mosca torna ai massimi livelli, canale già logoro dal 2022, dall'avvio dell'aggressione russa all'Ucraina. Dura la presa di posizione del governo, con Tajani che ha parlato di ingerenze gravi e inaccettabili per la sicurezza e le istituzioni, ha convocato l'ambasciatore russo alla Farnesina, ambasciatore che dal canto suo con un commento sprezzante ha detto: tentano di limitare la nostra influenza in Italia, è impossibile, non ci sono leader della statura di Putin e Lavrov qui in Italia. Allora, il punto su questo caso con Iari Pilati.
2: Gavino Piras, l'ex agente dell'AISI arrestato, talvolta parlava al plurale al suo contatto russo. Attendo vostre chiare direttive su come procedere. Perché sapeva che le richieste di informazioni che gli arrivavano regolarmente su Pizzino dall'agente del GRU Mikhail Astrakhov non si fermavano nelle mani del suo interlocutore. E talvolta lo stesso Astrakhov, addetto della Marina Russa giunto presso l'ambasciata a Roma, parlava esplicitamente delle esigenze del suo capo. Chi fosse quel capo, nelle gerarchie spionistiche, è difficile saperlo. Intanto però, oltre ad Astrakhov, oggi la Farnesina espelle anche un altro uomo con copertura diplomatica, vice addetto militare dell'ambasciata, Ivan Petrovich Gorbachev.
3: Non sono stati espulsi per un capriccio, facevano attività di spionaggio a danno della sicurezza nazionale. E questo è dimostrato. La Russia può fare tutte le ritorsioni che vuole, ma si tratta di vendette, non di azioni di tutela della sicurezza russa. La nostra è una scelta basata su fatti. Allora è una scelta politica, liberi di farle.
2: E i fatti per Tajani sono soprattutto questi: video, intercettazioni, memorie informatiche che dimostrerebbero che Piras passava informazioni classificate, talvolta segretissime, in cambio di soldi, 4.000 euro a consegna. Qui Piras li conta. In cambio passava spiate su armamenti, identità di militari italiani in procinto di passare ai servizi e su 007 che seguivano proprio Astrakhov. È lui a proporgli una controsorveglianza sulla militare italiana incaricata di seguirlo. Domani Piras sarà interrogato dal giudice, mentre il suo committente torna a casa.
0: E vediamo allora come la Russia ha risposto alle decisioni del nostro governo, in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
4: E sì, è stata immediata la reazione del Ministero degli Esteri di Mosca, che in una nota ha scritto: risponderemo in modo adeguato alla decisione di Roma di espellere i due nostri addetti militari, una frase che fa pensare a possibili ritorsioni simmetriche, dunque di natura politica, ma al momento non si hanno altri dettagli in merito. Intanto il Cremlino commenta il recente vertice NATO di Ankara e le parole di Trump, e il portavoce Peskov dice: gli Stati Uniti armano da una parte Kiev con i Patriot, però sono sinceramente impegnati nel processo di pace, a differenza degli europei che invece non lavorano per la pace. Sappiamo bene, non ci illudiamo, che Washington fornisce armi e tecnologia militare all'Ucraina. Trump però si sbaglia quando crede che l'escalation e i continui attacchi in territorio russo da parte di Kiev possano favorire la pace, tutto il contrario. Infine Cremlino auspica che possano riprendere i negoziati con l'intervento degli Stati Uniti non appena sarà risolta la questione dell'Iran. In linea a voi.
0: Ecco, i nuovi reciproci attacchi sembra invece d'aver interrotta la tregua tra Stati Uniti e Iran. I due fronti, con i nostri corrispondenti a New York c'è Laura Pepe.
5: Rientrando dal vertice NATO di Ankara a bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha detto che l'Iran lo ha contattato perché vuole assolutamente un accordo, ma il problema è che non so se lo rispetteranno, ha aggiunto e ha avvertito Teheran: ogni volta che ci colpiranno, li colpiremo.

0: con più forza. In Turchia il presidente prima aveva detto di ritenere il cessate il fuoco finito, poi però ha assicurato che la guerra non ricomincerà. Trump è partito da Ankara ieri sera a bordo del vecchio Air Force One anziché di quello nuovo donato dal Qatar per motivi di sicurezza legati proprio alla ripresa degli attacchi americani contro l'Iran. 170 gli obiettivi colpiti in 48 ore secondo l'esercito americano. Il cambio di aereo è stato sollecitato dal Secret Service anche se non ci sarebbe stata una minaccia specifica. Nella sosta in una base in Gran Bretagna, Trump ha cambiato aereo salendo sull'Air Force One nuovo, che è lussuosissimo, ma non sarebbe stato ancora dotato di adeguate misure di protezione come l'installazione di un sistema avanzato di difesa antimissile. Trump ha eluso le domande dei giornalisti ma ha ammesso di essere il bersaglio numero uno dell'Iran.
1: E l'Iran reagisce colpendo le basi statunitensi e bloccando di nuovo lo stretto di Hormuz nel giorno della sepoltura dell'Ayatollah Khamenei. In diretta da Istanbul, Sergio Paini.
2: Sì, dopo l'ultima ondata, i raid incrociati, il traffico navale nello stretto di Hormuz è praticamente fermo. Ricordiamo che ci sono più di 600 marinai di fatto ancora intrappolati e gli attacchi americani non faranno altro che ostacolare la riapertura. Avvertono i Pasdaran che hanno perso 3 loro uomini, ma pretendono di continuare a controllare il passaggio delle navi. La rappresaglia di Trump è una risposta infondata a presunti incidenti e l'accusa del Ministero degli Esteri di Teheran, che poi attacca i raid americani contro anche infrastrutture civili come i 2 ponti ferroviari distrutti, sono crimini di guerra commessi da malvagi e psicopatici. Anche il ministro stesso, il capo della diplomazia Araghchi, coinvolto nei negoziati, mette in guardia gli Stati Uniti da un nuovo avventurismo militare, come lo chiama. Ma adesso sul nuovo scambio di fuoco nel Golfo Persico vediamo il servizio di Gerardo Vitali Rosati.
3: Gli attacchi non si fermano per la seconda notte consecutiva sui cieli dell'Iran. Qui siamo al sud del paese, colpita la città marittima di Chabahar e un'alta colonna di fumo si alza vicino all'aeroporto di Iranshahr. Diverse le infrastrutture centrate come questo strategico ponte ferroviario nella provincia del Golestan che collega l'Iran con la Russia e la Cina. Paura anche per la centrale nucleare di Bushehr, minacciata da diverse esplosioni. Di fatto, la tregua raggiunta faticosamente 3 settimane fa è stata violata con bombardamenti incrociati. Con queste immagini, Pasdaran rivendicano di aver colpito basi militari americane in Kuwait, Bahrain, Qatar. 10 missili scagliati contro la Giordania, quasi tutti intercettati. Gli Stati Uniti non hanno ancora capito che le intimidazioni non resteranno impunite, tuona il capo negoziatore iraniano Ghalibaf. Lo stretto di Hormuz, dice, riaprirà soltanto alle nostre condizioni. E in queste ore le navi passano con il contagocce. Una dimostrazione di forza che arriva mentre centinaia di migliaia di persone partecipano alla sepoltura della guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso negli attacchi israelo-americani del 28 febbraio. Nella sua città natale, Mashhad, al nord, l'ultimo saluto con una cerimonia solenne è l'occasione per ripetere a gran voce «Morte a Israele, morte a Donald Trump», davanti a una delle moschee più grandi del mondo.
1: Guerra in Iran che, secondo la Presidente del Consiglio, come ha detto ieri al termine del vertice NATO, non ha portato a risultati concreti. Torniamo a Palazzo Chigi da Jacopo Matano.
4: Sì, ad Ankara era emerso in chiaro lo scetticismo nei confronti dell'operazione in Iran e anche la preoccupazione per la ripresa di questa crisi, anche se in Turchia la Premier ha dato anche un altro messaggio, cioè che adesso per lei la priorità va data anche ai dossier interni. Aveva fatto capire, aveva detto che non sarebbe stata alla prossima riunione dei volenterosi martedì, al suo posto andrà Tajani. Ho troppe cose di cui occuparmi in Italia. Insomma, concentrarsi sulle priorità, evidentemente anche sui dossier che sono più cari al suo elettorato, come quello dei migranti. E allora lo vediamo nelle immagini, il post con cui oggi commenta la proposta europea di un nuovo regime di sanzioni contro le reti di trafficanti. L'Europa va nella direzione che abbiamo indicato, dice Meloni. Poi il messaggio: continueremo a contrastare le organizzazioni criminali, continueremo a difendere i confini e a governare i flussi. Dossier su cui, come sappiamo, la concorrenza a destra si sta facendo sempre più forte. Valentina Antonello, Giorgia Rombolà.
5: L'Europa finalmente parla il linguaggio dell'Italia. Nicola Procaccini, meloniano, voce tra le più pesanti nei conservatori, è il più efficace nell'intestare a Roma la battaglia sui rimpatri da sempre.

0: sempre bandiera della destra.
1: Le nuove sanzioni proposte dalla Commissione europea contro l'immigrazione clandestina sono l'ennesimo successo internazionale del governo Meloni e un altro passo nella realizzazione degli impegni presi da Fratelli d'Italia per la lotta agli scafisti e alla illegalità.
0: La campagna elettorale spinge le posizioni identitarie, l'ascesa di Vannacci, caricata di remigrazione ed euroscetticismo, scuote il centrodestra, che resta in stallo sulla riforma elettorale. Il vertice di ieri è stato inconcludente, anche se Salvini, seppur felpatamente, sembra fare un passo avanti.
2: Ma la legge elettorale, che ci riempie di gioia e di emozione, non toglie il sonno né a me né a Riccardo Molinari. Io posso solo dire che sono sempre, sia in comune a Milano che a Bruxelles, è stato eletto con le preferenze.
0: Un'apertura, dopo tante resistenze, che sa tanto di risposta alle bordate di Vannacci, che ripete a dover scegliere non siano le segreterie che sistemano a Michetti. Finora contraria alle preferenze, Forza Italia resta alla finestra e il dato di giornata è la non chiusura al generale, arrivato da Pier Silvio Berlusconi. Sa far bene propaganda, ma scandisce aspettiamo il suo programma. Un'infinita trattativa, quella sulla legge elettorale, che incrocia la complicata tessitura del perimetro di coalizione, coi meloniani, da sempre per le preferenze, tentati dal rilancio. È atteso lunedì, scadenza per il deposito delle modifiche, un emendamento a schema misto, capilista bloccati e preferenze per tutti gli altri.
3: La prima battaglia comune, quella iniziata nelle commissioni e nelle aule, è sulla legge elettorale. Faremo muro, assicurano le opposizioni. Di fronte all'emergenza del paese, la destra pensa solo a come mantenere il potere.
4: La priorità del governo Meloni è la legge elettorale e il riarmo, mentre noi vogliamo costruire un'alleanza di governo per dare risposte ai cittadini, dalla sanità pubblica alla scuola, e aumentare gli stipendi degli italiani, che sono tra i più bassi in Europa.
3: Adesso tocca a noi, saremo l'alternativa, affermano i leader del campo largo. Ieri a Napoli, punti qualificanti di un programma ancora da costruire, che però ha già gettato i semi in questi mesi. Proposte comuni su sanità e lavoro, il salario minimo sarà il primo provvedimento, il ripudio della guerra, la difesa della Costituzione antifascista. Il dialogo è aperto anche con i centristi, se ne parlerà dopo l'estate. Nel frattempo Renzi avverte i quattro leader alla seconda photo opportunity in pochi giorni. Il centrosinistra può vincere, ma solo se apre la componente riformista. Fuori, per scelta, Carlo Calenda, che boccia il governo.
5: Noi oggi abbiamo la sanità a pezzi, l'energia ai massimi storici, il potere d'acquisto dei salari distrutto, di tutto ci sarebbe bisogno meno che di parlare di legge elettorale.
3: Poi punge riformisti Dem, Conte dice che stanno costruendo apposta una minaccia russa. Quanto ancora potete tacere?
6: Ed eccoci al sondaggio bisettimanale di MG sull'intenzione di voto in versione più ampia nel corso di Linea Notte. Centrosinistra 43,9% più 0,2 rispetto a 15 giorni fa. Tra i partiti PD 21, Movimento 5 Stelle 12,8, Alleanza Verde Sinistra 6, Italia Viva 2,5 più Europa 1,6. Centrodestra 42,8% meno 0,5. Fratelli d'Italia è al 25, Forza Italia 8,8, Lega 7,4, Noi Moderati 1,6. Poi c'è Futuro Nazionale 6,7% più 0,1, al centro il 4,3, la coalizione in calo dello 0,1, con Azione al 2,5, il Partito Liberal Democratico 1,8, altre liste al 2,3 con più 0,3%, l'affluenza è al 62%, invariata rispetto a due settimane fa. Mario Orfeo lascia dopo quasi due anni la direzione di Repubblica, di recente rilevata dall'editore greco Teo Kyriakou, e assumerà da settembre la carica di direttore editoriale del gruppo quotidiano nazionale, cui appartengono Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino. Prima condanna per gli insulti online alla senatrice Liliana Segre, 4 mesi a uno degli haters, imputate 8 persone per diffamazione aggravata dall'odio razziale. Riccardo Porcu.
7: Il mondo dell'odio è talmente vasto ed è sempre più vasto. Io ancora a 90, quasi 96 anni, qualcuno mi scrive: perché non muori?
8: Un mondo vasto, ma non impunito. Oggi sono arrivate le prime condanne per gli odiatori da tastiera che sui social avevano condiviso commenti e insulti contro la senatrice a vita. 4 mesi con pena sospesa e 1.500 euro di risarcimento destinati in beneficenza. Una decisione del Tribunale di Milano per uno degli hater che aveva scelto il rito abbreviato. Pena alternativa ai lavori di pubblica utilità e un risarcimento al memoriale della Shoah per un secondo imputato. Tutti e due accusati di diffamazione aggravata dall'odio razziale. Le parole hanno un peso, peso, specie se riportano indietro la mente agli abissi della nostra storia e a quelle frasi che Liliana Segre sentiva al telefono negli anni delle leggi razziali, costretta a lasciare la scuola a 8 anni.
7: Io dicevo, pronto? Questo facevano, perché non muore?
8: Chi scriveva cose come queste, fascistona, amica dei nazisti, è stato costretto a chiedere scusa.
9: Penso che siano dei comportamenti gravi di cui le persone stesse non colgono appieno il disvalore.
8: Un monito, un messaggio, perché non si ripeta, spiegano i familiari della senatrice. Per una parte degli odiatori, denunciati tra il 2022 e il 2024, è arrivata l'archiviazione, compreso Chef Rubio. Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, oggi preferisce non commentare. Lei è arrivata qui al binario 21 di Milano, dove oggi è scolpita una parola, indifferenza. Certe ombre bisogna allontanarle subito, soprattutto dai social.
6: E ora in Germania, per la crisi dell'auto che colpisce soprattutto la Volkswagen, decine di migliaia i posti a rischio, 4 stabilimenti verso la chiusura. L'inviata Lucia Sgueglia.
10: Marciano con i fischietti e le bandiere rosse del sindacato IG Metall davanti allo storico stabilimento di Wolfsburg in Bassa Sassonia, la città dell'automobile fondata nel 1938. Non resteremo a guardare, dicono, mentre il più grande gruppo automobilistico tedesco si prepara a tagliare decine di migliaia di posti di lavoro e chiudere fabbriche. In prima fila c'è lei, Daniela Cavallo, la prima donna straniera a capo del consiglio di fabbrica della Volkswagen, di origini italiane e figlia di immigrati.
11: Große Angst, große Verunsicherung.
10: Da 2 mesi e mezzo viviamo in un clima di profonda paura e incertezza, dice tra gli applausi. I lavoratori non sono responsabili della crisi del settore, serve un piano completo per il futuro. Abbiamo già accettato compromessi nel 2024, ci aspettiamo che gli impegni vengano rispettati. Un programma di tagli drastici, fino a 100.000 posti di lavoro in tutto il mondo, guidato dall'amministratore delegato Oliver Blume. 37.000 esuberi già confermati solo in Germania entro il 2030 e la possibile chiusura, secondo i media, di 4 fabbriche tedesche nei prossimi anni. Alla base c'è il nodo della crescente concorrenza cinese che può contare su robusti aiuti di Stato. Una preoccupazione per tutta l'Europa. L'avanzare dei veicoli elettrici, i dazi statunitensi, la crescita debole, gli alti costi del lavoro e dell'energia. L'industria automobilistica, da sempre spina dorsale dell'economia tedesca, non più competitiva.
6: E in Italia più occupati ma salari bassi e l'assegno unico per i figli con effetti limitati sulla natalità, anzi rischia di frenare il lavoro femminile, dati nell'ultimo rapporto INPS. Claudia Bruno.
3: L'occupazione cresce ma è lontana dai livelli europei, i salari restano al palo e rimangono forti divari di genere sul fronte delle pensioni. È il quadro tracciato dal rapporto dell'INPS. I pensionati in Italia sono quasi 16 milioni e mezzo, le donne sono il 51%. A causa di carriere discontinue e pochi contributi, però le lavoratrici continuano a percepire pensioni più basse, in media 1.600 euro a fronte dei 2.100 degli uomini. L'INPS fa il punto sulle misure di sostegno alle famiglie di conciliazione vita-lavoro. L'assegno unico per i figli favorisce in misura contenuta l'aumento delle nascite, si legge nel rapporto, ma rischia di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro. Più efficace invece puntare su asili nido e smart working.
12: La denatalità, vedete, non si contrasta con una misura sola. Richiede un ecosistema fatto di lavoro stabile, salari adeguati, servizi all'infanzia, congedi.
3: Si va in pensione sempre più tardi. L'età media in 30 anni è passata da 54 anni e 7 mesi a quasi 65 anni. Si riducono le pensioni anticipate, in calo di quasi il 6% nel 2025. Per assicurare pensioni solide ai giovani bisogna garantire subito lavoro stabile e salari dignitosi, avverte l'INPS. Cruciale per la tenuta previdenziale anche il ruolo dei lavoratori stranieri, aumentati del 35% negli ultimi 6 anni. Sono ora 1 su 7.
6: E nei cantieri si continua a morire, solo oggi 2 gli operai che hanno perso la vita. Valeria Papitto.
13: Non si ferma neanche oggi il via va di camion in questo cantiere di Sesto Fiorentino, qui dove stamane è morto Cornel Teslaru Titi, operaio di 48 anni, schiacciato forse da un macchinario mentre lavorava al livellamento del calcestruzzo. Originario della Romania, era qui da appena 20 giorni. La procura di Firenze chiarirà se avesse un contratto.
14: No, non lo conosceva perché loro hanno un'altra azienda, un'altra squadra che fanno, non so, pavimenti.
13: Era un fantasma Cornel per i colleghi, una vita da trasfertista su e giù con la provincia di Treviso dove lo aspettavano i 2 figli. A Casalbordino, Chieti, l'altra vittima di oggi, Carlo Piscopo, aveva 59 anni ed era caporeparto in questa fabbrica di munizioni, investito da un'esplosione mentre lavorava alla dismissione del

0: L'attività di disinnesco ordigni. La procura di Vasto è al lavoro per ricostruire la dinamica. Dal 2027 i morti in questa impresa, ora rilevata da una multinazionale turca.
1: Queste cose qui non debbono più accadere. 1000 morti sul posto di lavoro nel 2026 è una cosa che a dir poco vergognosa.
0: La sicurezza non può restare sulla carta, dicono ancora i sindacati, che a 24 ore da un'altra esplosione nel Reatino, costata la vita a madre e figlio, chiedono una stretta sulle regole per la sicurezza sul lavoro.
2: Le indagini a Milano sull'incendio in un centro di smistamento pacchi al Viselosi.
3: Sembra che ci sia di mezzo una batteria, poi sa, 40 gradi, dentro il magazzino fa ancora caldo, un pacco piglia l'altro e ha preso fuoco in un battibaleno.
4: Le prime fiamme probabilmente partite da un pacchetto appena caricato su un camion diretto a Torino, all'interno forse una batteria al litio, uno smartphone. Il nucleo specializzato dei vigili del fuoco dovrà accertare la dinamica per escludere la presenza di un innesco dell'incendio che ieri sera ha devastato parte del polo logistico della Bartolini nel quartiere della Bovisa, periferia nord-ovest di Milano. La procura ha aperto un fascicolo per incendio doloso in via precauzionale, in attesa di riscontri, mentre quelli sulla qualità dell'aria sono arrivati già in tarda mattinata. Nessun particolare rischio per i residenti. 50 vigili del fuoco impegnati per ore, mentre due dipendenti hanno staccato i rimorchi dai portelloni, evitando danni peggiori.
5: Esponendosi anche a rischio, hanno allontanato tutti i semirimorchi non ancora partecipanti alla combustione, limitando gli effetti in maniera clamorosa.
4: Per ripristinare le parti inagibili servirà tempo. A rischio ci sono circa 200 posti di lavoro, molti di loro in appalto.
6: Stabilire molto in fretta delle garanzie di continuità lavorativa o quantomeno salariale. Questo è fondamentale perché sono 200 persone tra impiegati, autisti, driver e magazzinieri che in questo momento non possono entrare in filiale a lavorare.
4: Per i sindacati poi inaccettabile la gestione della sicurezza. Con personale formato forse si sarebbero potute limitare le fiamme.
2: Per l'agenzia Copernicus è stato il giugno più caldo mai registrato in Europa. Oggi bollino rosso a Firenze e arancione in 3 città. Elisa D'Alto, poi il commento di un esperto dell'ISPRA.
7: Troppo caldo, troppo caldo.
8: Firenze, nel giorno più caldo, il termometro segna 37 gradi. Fontanelle prese d'assalto. Un gelato consumato all'ombra offre una tregua momentanea all'afa insopportabile. Piazzale Michelangelo, punto panoramico per eccellenza, in tanti passeggiano con l'ombrello. Per chi lavora all'aperto è invece più difficile trovare protezione dal sole. L'ondata di calore, la terza dell'estate, è appena iniziata e promette temperature ben oltre i 40 gradi. I primi temporali al nord, previsti nel fine settimana, non saranno sufficienti a smorzare l'afa. Il termometro tornerà a salire da lunedì.
9: Con temperature che gradualmente potranno raggiungere nel corso della settimana anche i 40-43 gradi sulla Sardegna, valori superiori a 40 gradi anche in Sicilia, al centro-nord e punte di 38-40 gradi, con tassi di umidità anche in aumento, soprattutto nelle ore notturne.
8: È un copione che si ripete e ogni anno sembra peggio. Ondate di calore sempre più intense e prolungate. Non è solo un'impressione. L'allarme lanciato dal progetto europeo Copernicus parla chiaro. Giugno è stato il mese più caldo di sempre nell'Europa occidentale, di 3 gradi sopra la media. È la dimostrazione di quanto il clima stia cambiando e in peggio, con rischi maggiori per la salute delle persone e per l'ambiente.
10: Noi stiamo andando incontro ad un terreno sconosciuto per quello che riguarda il clima. Andiamo verso delle condizioni nelle quali non sappiamo che cosa succede. Aumentano gli eventi estremi, c'è la siccità, ci sono una serie di problemi che andrebbero assolutamente evitati. Le città, che sono il luogo dove vive la maggior parte della popolazione mondiale, e sono luoghi che risentono ancora maggiormente di questo cambiamento climatico e di queste condizioni estreme, e il modo di fronteggiarle migliore è quello di cercare di fare delle nuove alberature in luoghi che sono sprovvisti di alberi e ripristinare il più possibile il suolo. Nelle modellizzazioni che abbiamo effettuato nei casi studio di Roma e Firenze, piantumando nuovi alberi e con la depavimentazione di ampie zone, di queste zone industriali dove è stata fatta la modellizzazione, si ha un abbattimento delle temperature fino a 4 gradi nelle ore più calde della giornata, quindi con un notevole comfort.
2: Ai mondiali di calcio cominciano i quarti di finale con Francia.

0: a Marocco, Parigi blindata dopo gli scontri di 4 anni fa, in diretta la corrispondente Alessandra De Stefano.
1: Beh, il termometro qui sulla Senna indica 33 gradi, ma l'atmosfera salirà in una delle due fanzone allestite nella capitale. La Tour Eiffel è a qualche chilometro da qui in linea d'aria. 8.000 gli agenti dei 20.000 su tutto il paese proprio per contenere gli scontri, le immagini degli incidenti relativi alla finale della Champions League, le Paris Saint-Germain un mese fa, sono ancora negli occhi di tutti. Non sarà possibile arrivare con l'autobus, con l'automobile nel centro di Parigi, si potrà soltanto arrivare a piedi. Noi da qui vi racconteremo questa partita, speriamo di raccontare il tifo. Qui ci sono tante maglie del Marocco e della Francia, una accanto all'altra. Vi lascio al servizio di questo quarto di finale. Passione e adrenalina, essenza di Francia-Marocco, quarto di finale che si giocherà a Boston, e scintille non sono mancate nemmeno nelle conferenze stampa americane tra giornalisti dei due paesi che vivono storicamente una relazione complessa caratterizzata da questioni diplomatiche e migratorie. Francia-Marocco è una sfida che si sta già disputando tra le tifoserie a colpi di coreografie più o meno improvvisate, già prima del fischio d'inizio a Rabat come a Parigi, dove cresce l'attesa per il testa a testa Hakim Mbappé, amici e compagni al Paris Saint-Germain, ma di certo non sul campo, dove il gioco sarà duro, con un sentimento di rivalsa che anima l'equipe nordafricana, a cui ancora brucia l'eliminazione per mano del capitano francese nella semifinale di 4 anni fa in Qatar, quando la capitale al termine dell'incontro fu teatro di incidenti e scontri con la polizia. Nel tentativo di evitarli di nuovo e con le scene da guerriglia ancora negli occhi dopo la finale vinta dal PSG in Champions League, a Parigi è scattato un importante dispositivo di sicurezza con misure straordinarie già a partire dalle 21, con linee di bus e metro sospese e gran parte del centro off limits alle auto. Due le fanzone all'aperto, ma anche bar e ristoranti si sono attrezzati quasi ovunque. Le temperature da canicule sono tornate a far salire il termometro, che non scenderà, anzi di certo aumenterà.

0: contratto, Luciana Parisi.
1: Al primo posto Michele Mari, Convitati di Pietra e Einaudi.
2: Come vede oggi questo strega?
3: Come qualcosa che ha dei superpoteri, che rende il libro scintillante, radioattivo, come qualcosa che illumina il libro.
2: E lei non vorrebbe essere illuminato però, credo.
3: No, io come a teatro, il regista sta dietro le quinte, non si vede, cioè creerebbe un effetto straniante.
2: Ha temuto per un momento che tutte le polemiche relative, diciamo, al suo diverbio, a una discussione con un'altra candidata, su Michela Murgia, potesse mettere a rischio il suo lavoro allo strega e il lavoro di tanti anni?
3: Mi ci hanno fatto pensare, io ho detto vabbè, senti, se deve essere così è destino che sia così.
2: Considera dentro di sé chiusa la faccenda o c'è qualcosa che le fa male?
3: Io l'ho chiusa subito isolandomi, non leggendo, non informandomi, per una questione proprio di salute.
2: Avrebbe detto, ripensando, una parola in meno?
3: So di non avere offeso né calunniato nessuno, se poi le mie parole sono state interpretate in questo senso mi spiace.
2: Ieri è stato molto serio anche nel momento della vittoria. Lei è un uomo seriamente felice?
3: No, non sono felice, sono una persona molto tormentata, molto agitato, molto ansioso.
2: Ma le emozioni di ieri sera le hanno dato un po' di gioia?
3: Sì, quello sicuramente, certo, sono attimi, tanto intensi quanto fugaci.
0: Un murale parlante di 60 metri è stato inaugurato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, racconta le storie dei grandi siciliani. Francesca Malaguti.
4: E quando tangongio d'asciata mi veni nascossando cori.
5: Alla potenza di un incontro reale camminare sotto questo murales, una scossa nel cuore, come cantava il maestro Battiato. C'è anche il suo volto tra i 27 grandi personaggi che rendono orgogliosa la Sicilia e ne hanno rappresentato l'anima più profonda. L'installazione si guarda e si ascolta. Totò Schillaci, nei suoi gol vive il riscatto di un'intera terra, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia che hanno raccontato la Sicilia popolare, il volto Rai Pippo Baudo, Leonardo Sciascia, Camilleri e Pirandello, giganti della nostra letteratura e ancora grandi donne come la fotografa Letizia Battaglia, la cantautrice Rosa Balistreri e Franca Viola, la prima in Italia ad aver rifiutato il matrimonio riparatore.
6: Allora forza, con te cammina. Vai.
5: La lotta alla mafia inevitabilmente è protagonista. Peppino Impastato apre la sfilata degli uomini che l'hanno portata avanti a costo della vita. Da Don Puglisi a Piersanti Mattarella, da Rosario Livatino a Falcone e Borsellino, a Rocco Chinnici.
7: L'emozione di vedere fra questi grandi di Sicilia l'immagine di mio padre è ovviamente un'emozione eccezionale.
5: L'opera è realizzata sul muro di una cooperativa sociale dove lavorano ragazzi usciti dalle case famiglia. Sono loro che lo hanno interamente finanziato.
8: Deve essere di ispirazione, devi osservare quel murales capendo che erano persone come noi e che noi potremmo diventare persone come loro.
0: Musica, esce domani il nuovo album dei Rolling Stones, è stato presentato a Londra con una grande festa. Sentiamo Claudio Pandolfi.
9: Centinaia di droni accendono la notte di Londra, disegnando l'icona dei Rolling Stones, quella lingua che li accompagna dal 1970. E loro suonano dal vivo una versione acustica dell'inedito Ringing Hollow. È stata festa grande per il lancio di Foreign Tongues, il nuovo album che uscirà domani in tutto il mondo e che gli indomiti ottantenni del rock porteranno in tour. Speriamo di partire presto, dice Mick Jagger insieme a Ron Wood. Ne abbiamo davvero voglia, quindi speriamo di incontrarvi tutti in viaggio. Il 25esimo album in studio della band sprigiona energia già dei primi singoli estratti, In the Stars and Rough and Twisted. Riascoltandola, racconta Richards a Apple Music, Mick e io ci siamo guardati e ci siamo detti: questa aprirà l'album, ha un suo carattere, ci si può sentire il blues di Chicago. In alcuni brani di Foreign Tongues c'è anche la batteria del compianto Charlie Watts e le collaborazioni di Paul McCartney, Steve Winwood e persino Robert Smith dei Cure. Robert è venuto a trovarci in studio, racconta Jagger, e io gli ho detto: non puoi solo ascoltare. Così ha cantato e anche suonato la chitarra. L'album

0: era pronto da tempo, spiega, e non vedo l'ora che sia venerdì.
1: Ed è tutto, ora è TG regionale a mezzanotte, linea notte, grazie per averci seguito, buona serata.

0: solo in poltroni e sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Paragano in vera pelle a 699 euro, Braglie che diventa un vero letto a 799 euro, Tornarezza con schienali regolabili a 869 euro, Casellette in vera pelle con doppio relax a 999 euro e Romitaggio con penisola e schienali regolabili a 1199 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come detersivo Omino bianco a 9,79€ e cuscino ergonomico multifunzione a 9,99€. Lidl, vale davvero.
3: Calcio, potassio, magnesio.
4: Chi fa sport sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali.
5: Così migliori la performance sportiva
6: e salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
8: L'acqua di chi vive lo sport.
9: Oh yes, I'm a great pretender.
10: Nuova Jeep Compass. Solo a luglio, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
11: San Montana. Da 80 anni, un'estate senza fine.
12: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Delicious. Teneri straccetti in salsa prelibata con ingredienti di qualità, pensati per farlo felice e prendersene cura. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
11: Ultima.
13: Lo senti? È un sorso freddo che cattura i tuoi sensi. È un tuffo al cuore. Una risata dolce. È un momento scolpito nel ghiaccio. Branca Menta, il brivido di piacere.
14: Come una squadra fianco a fianco, like a Bosch. Il grande amore dura tanto, like a Bosch.
15: E ad ogni giro insieme superare i test, è facile resistere anche sotto stress.
16: Bosch, qualità che dura nel tempo.
17: Ecco Bud, King of Beers. Unicamente rinfrescante, eccezionalmente leggera. Creata per celebrare ogni momento.
18: Non aggiungere il colesterolo ai tuoi pensieri. Ora puoi fare la differenza. Aggiungi CardioRitmon Colesterolo. Grazie alla sua formula innovativa, aiuta a tenere sotto controllo colesterolo e trigliceridi. CardioRitmon Colesterolo, per risultati che fanno la differenza.
19: Quando torno al mio paese.
20: Niente è più bello che tornare a casa con l'estate italiana Fiat. Grande Panda da 14.950 euro per tutti, anche senza usato. Approfitta della pronta consegna.
21: Brio Rossa, la potenza del gusto.

nuove perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto l'ex sindaco di Caserta Carlo Marino e che si allarga con 5 nuovi indagati. 3 carabinieri condannati per aver sottratto droga da un tir sequestrato e averla consegnata a un collaboratore di giustizia. Erano stati assolti in primo grado. A bordo con la Guardia Costiera per i controlli nel Golfo di Napoli sulla filiera ittica, patrimonio da tutelare per l'ambiente e i consumatori. Compie 100 anni Turandot, ultima opera del grande compositore Giacomo Puccini. Al San Carlo, ovazioni per il cast, recite fino al 15 luglio.

0: Napoli domani al via la campagna abbonamenti legata alla stagione del centenario. Intanto continua il mondiale di De Bruyne e Lukaku, gli ultimi azzurri ancora in gara. Buonasera, ci sono 5 nuovi indagati e altre perquisizioni nell'ambito dell'inchiesta sulla tangente che sarebbe stata pagata per un appalto relativo allo smaltimento di materiali provenienti dai cantieri dell'alta velocità Napoli-Bari. Una vicenda giudiziaria che vede coinvolto anche l'ex sindaco di Caserta, Marino. Sentiamo Andrea Siano.
1: L'ipotesi su cui verte l'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere riguarda la concessione di un appalto di rete ferroviaria italiana all'imprenditore casertano delle cave Antonio Luserta, una commessa da 9,5 milioni di euro ottenuta, secondo i magistrati coordinati dal procuratore Pierpaolo Bruni, con i buoni uffici dell'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, che avrebbe intascato per il suo interessamento circa 200.000 euro. Un'altra mazzetta da 500.000 sarebbe andata a Domenico Semplice, funzionario di RFI, indagato per corruzione insieme alla moglie Laura Arena, agli imprenditori Giovanni Sferragatta e Vincenzo Bifulco e a Gaetano Sacco, architetto e consulente. 5 i nuovi indagati che si aggiungono a Marino, Luserta e Vincenzo Iorio, collaboratore dell'ex sindaco, già al centro di una perquisizione il 22 giugno. Oggi i carabinieri hanno effettuato altre perquisizioni sequestrando un Rolex da 80.000 euro e mazzette di banconote. La maxi tangente all'ex sindaco di Caserta Carlo Marino, secondo la procura samaritana, è legata all'aggiudicazione dell'appalto per il conferimento di 2 milioni di metri cubi di terra e rocce da scavo provenienti dai cantieri per realizzare la linea alta velocità fra Napoli e Bari.
0: Una lunga vicenda giudiziaria che coinvolge 3 carabinieri accusati di un patto con un narcotrafficante, poi collaboratore di giustizia, assolti in primo grado, oggi la condanna in appello. Fabio Forlano.
2: Condannati in appello dopo l'assoluzione in primo grado. La decisione è arrivata oggi, la vicenda risale al 2011. 3 carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono accusati di aver sottratto da un tir sequestrato 66 kg di cocaina e di aver ceduto metà del carico al narcotrafficante Francesco Casillo. A chiamarli in causa sono proprio le dichiarazioni di Casillo, collaboratore di giustizia. Secondo l'accusa, i militari avrebbero ottenuto da lui soffiate per eseguire arresti e sequestri in cambio di favori come la consegna della droga. Nel 2023 l'assoluzione in primo grado da parte del Tribunale di Torre Annunziata. Ora la Corte d'Appello di Napoli ha condannato 2 carabinieri a 9 anni di reclusione e il terzo a 14. Di sentenza inaspettata ha parlato all'agenzia ANSA l'avvocato Roberto Russo, uno dei legali del collegio difensivo. Il verdetto, dice Russo, giunge dopo un'istruttoria dibattimentale da cui era emersa l'assenza di responsabilità. La difesa ha annunciato ricorso in Cassazione.
0: È stato condannato per direttissima 1 anno e 6 mesi a una multa di 800 euro l'uomo che ieri ha rubato nel Duomo di Napoli la mitra della statua di San Gennaro. Il tribunale ha deciso anche per la sospensione condizionale della pena e per la riemissione in libertà. Anche i cittadini di Castelvolturno e i pazienti hanno partecipato questa mattina alla protesta dei dipendenti del Pineta Grande Hospital di Castelvolturno. I lavoratori temono per il loro posto di lavoro. L'azienda è in forte difficoltà economica per il mancato riconoscimento di prestazioni di pronto soccorso non coperte dal budget erogato dalla Regione Campania. Proprio nel pomeriggio dal presidente della Regione Roberto Fico sono arrivate parole di rassicurazione. Sentiamo.
3: Lavoriamo con tutti per la buona riuscita della sanità pubblica in accordo con in alcune fasi con la sanità privata accreditata. Non c'è nessun problema, stiamo andando avanti, la situazione è sotto controllo.
0: Siglato a Napoli un protocollo d'intesa per accelerare le demolizioni di quegli edifici abusivi legati a condanne penali definitive. Alessia Meloni.
4: Velocizzare e coordinare le demolizioni degli abusi edilizi, tutelare il patrimonio della città, sono gli obiettivi del protocollo firmato dal procuratore Nicola Gratteri e dal sindaco Gaetano Manfredi.
5: È anche un segnale molto forte su cui noi stiamo facendo un lavoro continuo, anche sulle attività commerciali, su tutti i temi della gestione del patrimonio, che Napoli è una città che ha nel suo DNA la legalità.
4: L'accordo, che durerà 3 anni, mira a eseguire le sentenze passate in giudicato con ordini di abbattimento in sospeso dal 2009.
6: Questo è anche un messaggio che noi, questa amministrazione non ha niente a che fare con Camorra o con faccendieri o con gente borderline. E se rispettiamo tutti la legalità ci guadagna la vita, l'immagine della città e la nostra. Viviamo tutti più sereni.
0: Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha incontrato oggi a Roma una delegazione di sindaci

0: la Campania alla presenza del deputato Giampiero Zinzi. Al centro dell'incontro le istanze degli amministratori locali, con particolare attenzione alle esigenze dei territori, gli interventi infrastrutturali, le opere pubbliche e le priorità per migliorare collegamenti, mobilità e servizi ai cittadini. La pagina politica con Massimo Calenda.
1: Futuro Nazionale presenta il nuovo coordinatore regionale campano all'indomani del congresso di Costituzione. È Lello Di Capo, avvocato da sempre militante di destra, che con il deputato Pirro, transitato dalla Lega, rappresentano le stanze del generale Vannacci in Campania.
2: Vogliamo dare una visione diversa alla politica, stare vicino ai cittadini, ascoltarli e proporre una politica vicino a loro.
3: Il nostro progetto è di lanciare una grande sfida in questa regione. La Campania è una regione strategica per il Mezzogiorno, Napoli, storicamente la capitale del Mezzogiorno, vive una serie di emergenze che non sono solo nella nostra città, ma sono ovviamente diffuse in tutta la regione. Sanità, sicurezza, lavoro, casa.
1: Marco Rizzo presenta a Napoli la sua autobiografia e lancia la proposta politica di democrazia sovrana e popolare.
4: Destra e sinistra sono due facce della stessa medaglia. È un menù che scrivono però altrove e noi vogliamo che lo scrivano in Italia.
1: Innovazione spaziale al servizio della gestione delle risorse idriche e della sicurezza delle infrastrutture. Il consorzio di bonifica del Volturno ha ospitato i risultati del progetto di monitoraggio delle infrastrutture idriche con i dati satellitari.
5: L'obiettivo è quello di verificare attraverso il connubio fra i dati satellitari, l'intelligenza artificiale e altre strumentazioni, sia la qualità delle acque, sia la qualità delle strutture.
1: Per il capo dell'opposizione in Consiglio regionale San Giuliano, la vicenda del caro assicurazioni in Campania merita un esposto all'antitrust, specialmente dopo che nella relazione dell'IVAS, fa sapere lo stesso San Giuliano in una nota, sia pure con un linguaggio tecnico, si ammette che la situazione in Campania non è regolare. Per l'esponente di Fratelli d'Italia, grazie all'intervento del ministro Urso, già dalla prossima settimana le tariffe assicurative potrebbero essere ribassate.
0: Giornata di controlli nel mare di Napoli, abbiamo seguito la Guardia Costiera impegnata in un'operazione di monitoraggio della filiera ittica. Vincenzo Perone.
6: Lancia, pronti alla manovra?
7: Timoniere pronto.
8: Dileci pronti.
6: Sinistra avanti 1, dritta dietro 1, tutta la barra dritta e tutta la barra dritta.
9: Siamo a bordo di nave Gregoretti, appena salpati dal molo San Vincenzo del porto di Napoli. Oggi è una giornata di controlli per la filiera ittica.
10: Stiamo tracciando una rotta che ci porta verso Procida. A breve metteremo il nostro gommone a mare e ispezioneremo tutti i segnali da pesca che incontriamo e anche tutti i pescherecci.
9: Siamo appena ammarrati da nave Gregoretti con questo battello pneumatico.
11: Arresti le macchine e procediamo con un'ispezione.
12: Ci affanchiamo e saliamo a bordo, va bene?
13: Benissimo, comandante.
12: Questa è lunga 100 metri?
14: 100-150 metri.
12: Quanti galleggianti ha più o meno?
14: Diciamo 50 galleggianti.
12: Ok, lei conosce bene dove poter pescare e dove non poter pescare?
14: Nelle zone protette non si può pescare, ovviamente. Per il segnalamento c'è bisogno di questa bandiera con una targhetta della barca.
12: Il controllo è regolare.
9: Perché si fanno questi controlli?
12: La Guardia Costiera innanzitutto è responsabile del controllo della filiera ittica. Dal momento in cui viene pescato al momento in cui viene consumato, la tracciabilità quindi deve seguire il pescato. Una persona che consuma un determinato tipo di pesce, la sogliola, deve sapere che quella sogliola è stata pescata il giorno X su questo motopesca, in questa zona, con questo attrezzo.
10: Torniamo da una campagna del tonno rosso iniziata il 25 maggio di quest'anno, dove abbiamo controllato 61 pescherecci per fare in modo che rispettano le normative comunitarie per la pesca del tonno rosso. Ogni peschereccio ha proprio delle quote, ovvero una certa quantità di tonno rosso che può pescare, in modo da preservare il più possibile questa specie.
9: Non si possono pescare dei tonni che siano
10: almeno di 115 centimetri e di almeno 30 kg. Su 61 pescherecci ispezionati, soltanto 16 sono risultati non conformi alle normative. Abbiamo effettuato ben 9 sequestri, tra cui 3 tonnellate di pesce, di cui 2 tonnellate e mezzo di tonno rosso. È molto importante preservare l'ambiente marino per le future generazioni.
0: Avete visto nell'ultima immagine del servizio le immagini di una delle navi che si stanno preparando, delle imbarcazioni che si stanno preparando all'America's Cup. I cantieri a Bagnoli procedono nei tempi previsti e sullo stadio Maradona per Euro 32 Manfredi e il ministro Abodi confermano e presenteremo il dossier alla UEFA a fine luglio. Andrea Caruso.
7: Più che di problemi parlerei di sfide da raccogliere, chi ne ha la competenza lo sta facendo. Così Marzio Perrelli, il manager scelto per la nuova governance dell'America's Cup, nella corsa contro il tempo e contro il vento per far sì che tutto sia pronto a Napoli per la competizione velistica più importante al mondo, durante un forum organizzato dal quotidiano La Repubblica che pubblicherà anche un volume dedicato al grande evento.
8: Per quanto riguarda Bagnoli, i lavori stiano andando avanti in maniera celere e mi sembra che siamo all'interno del cronoprogramma che avevamo stabilito.
7: A settembre 2026 ci saranno le pre-regate, in quella circostanza si porranno le basi per capire se Napoli potrà ospitare un bis della competizione nel 2029.
13: Dobbiamo essere in grado già nel mese di ottobre di creare una proposta affinché ACE, che è la società che gestisce America's Cup, possa vedere in Napoli una legacy, una rita straordinaria per traguardare il 27 e arrivare al 29.
7: Alle preregate ci saranno anche gli equipaggi americani e australiani, ultimi ad essersi iscritti.
15: Loro saranno presenti a settembre, salvo imprevisti, ma non credo. E ho parlato con loro oggi.
7: Ma Comune e Regione sono al lavoro anche per un altro grande evento sportivo, gli Europei di Calcio del 2032.
16: C'è una prima scadenza che è quella del 31 di luglio, che ha dato l'UEFA, e quindi tutto quello che viene svolto e che è stato svolto fino ad oggi è finalizzato rispetto di questi tempi.
7: Rispetteremo i tempi di consegna del progetto con l'indicazione delle coperture finanziarie, dice il sindaco Manfredi, poi spetterà all'UEFA giudicare il dossier.
0: E a proposito di stadio, parte domani la campagna abbonamenti del Napoli. Daniele Meloni.
17: Da domani i tifosi del Napoli potranno prenotare il loro posto al Maradona per la prossima stagione. Partirà infatti la campagna abbonamenti 2026-2027, l'anno del centenario. In attesa di capire quale rosa sarà consegnata a Massimiliano Allegri, i tifosi azzurri si stanno godendo la conclusione di un mondiale che sta facendo tanto discutere e che vede in Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku gli ultimi napoletani rimasti. La discussa coppia affronterà la Spagna domani sera per i quarti di finale. Non partono favoriti, ma non sono escluse sorprese, così come non sono escluse sorprese sul loro futuro. Allegri dovrà ancora valutare il loro eventuale impiego o una loro cessione in vista di una stagione che si preannuncia impegnativa e con l'imperativo di fare meglio, soprattutto in Champions League. Il Napoli si merita un cammino europeo all'altezza per i suoi 100 anni.
0: Gli spettacoli, successo al Teatro San Carlo per Turandot di Puccini. Antonella Fracchiola.
18: Volge al termine la stagione del San Carlo a firma del precedente sovrintendente Stéphane Lisner, mentre il suo successore Fulvio Adamo Macciardi presenta la prossima stagione anche a Roma, nella sede della stampa estera, va in scena Turandot di Giacomo Puccini, che compie 100 anni, ultima e incompiuta opera del grande compositore, con il finale scritto poi da Franco Alfano. Turandot e il soprano napoletano Anna Pirozzi. Il tenore statunitense Brian Jade e Calaf. Nel cast un'altra star della lirica, il soprano sudafricano Priti Yende nel ruolo della schiava Liu. E poi ci sono Raul Jimenez, Alexander Vinogradov e Gianluca Failla, Matteo Macchioni e Francesco Pittari, che sono Ping Pang e Pong, i ministri della Cina imperiale, che fa da sfondo alla drammatica vicenda di amore e morte. Sul podio a dirigere l'orchestra del San Carlo Vincenzo Milletari, ottima prova del coro preparato da Fabrizio Cassio, coro di voci bianche diretto da Stefania Rinaldi. Il regista russo Vasily Barkatov ha dato la sua personale interpretazione dell'opera, con una serie di trovate, alcune coinvolgenti, altre estranianti, soprattutto quando libretto e azione scenica sembrano trovare pochi punti di contatto. Scene di Zinovi Margolin, costumi di Galia Solodovnikova, lunghe ovazioni per Anna Pirozzi e Priti Yende ed è un autentico boato l'applauso del pubblico all'eccellente performance di Brian Jader.
0: Al via alle 21.30 al Teatro Romano di Benevento il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione. Protagonista l'Argentina Lola Pons, vincitrice di Sanremo 2008, in scena con lo spettacolo Anni Luce di Antonio Frascadore. Un viaggio attraverso i grandi successi musicali degli anni 80 e 90, accompagnato dal corpo di ballo Solo Danza della maestra Mirella Limotta. al Social World Film Festival è la serata di Michela Ramazzotti. Per lei il premio alla carriera e la proiezione di Felicità, il suo esordio alla regia. Antonella Maffei.
19: Il pubblico l'ha amata nel ruolo di Donatella, la madre fragile e tormentata, girato al fianco di Valeria Bruni Tedeschi nella Pazza Gioia, film diretto da Paolo Virzì, e non l'ha dimenticata nella straordinaria interpretazione della giovane Anna Nigiotti nella Prima cosa bella dello stesso regista, intensa prova che le valse un David di Donatello un nastro d'argento. Una carriera costellata di successi, quella di Michela Ramazzotti, attrice solare, schietta, fuori dagli schemi, antidiva, ospite questa sera con Felicità, suo esordio alla regia del Social World Film Festival a Vico Equense fino a domenica. La rassegna ideata da Giuseppe Alessio Nuzzo, che continua a portare nella Perla della Costiera protagonisti del cinema italiano e internazionale. Domenica, ad aprire la manifestazione, la madrina, l'attrice venezuelana Mariana Rodriguez, conquistata dalla bellezza dei luoghi del festival, e poi Marco D'Amore, Fortunato Cirlino ed Enrico Loverso. All'attore siciliano è stato consegnato il premio alla carriera per il suo percorso artistico tra cinema, teatro e televisione.
20: Festival hanno questa prerogativa, questo valore aggiunto, che mentre si dice che il teatro è più bello perché c'è il rapporto col pubblico, al cinema no, ai festival hai il rapporto col pubblico.
0: Il borgo medievale di Caserta Vecchia si trasforma in giardino a cielo aperto. Nello Di Costanzo.
21: Promossa dal Sod Optimist Club di Caserta, sodalizio internazionale formato da donne impegnate nelle professioni, la cui missione principale è promuovere i diritti umani, la parità di genere e l'inclusione sociale, si è chiusa con grande successo di pubblico Caserta Vecchia in fiore, kermesse che racchiude mostre, concerti, laboratori per bambini, enogastronomia, cultura e rispetto per l'ambiente. Filo conduttore della manifestazione, giunta alla 10ª edizione, il concorso legato agli addobbi floreali, destinato a commercianti, artigiani, ristoratori e abitanti del borgo medievale, trasformato per l'occasione in un grande giardino di colori e profumi. A decidere il miglior allestimento floreale, una giuria tecnica e una popolare, quest'ultima formata da visitatori.
22: Caserta Vecchia in fiore è un evento che il Club Caserta del Sod Optimist International ha ideato 10 anni fa con lo scopo di valorizzare il borgo di Caserta Vecchia. Valorizzarlo perché è un patrimonio che è bene che venga sempre più conosciuto, e con la bellezza del borgo è importante che venga valorizzata la imprenditoria femminile che c'è a Caserta Vecchia. Di qui anche il nesso che esiste stretto tra la valorizzazione del borgo e l'abbellimento del borgo con i fiori e la identità del Sod Optimist.
0: Torna il premio Testimonianza, promosso dall'associazione Progetto Alfa, presieduta da Pasquale Antonio Riccio, con il Campus Salute, fondato da Anna Maria Colao. Nella serata evento, con la direzione artistica di Marcello Lala, riconoscimenti tra gli altri al presidente di Ignite World Foundation, Philip McDonald. Ospite speciale l'artista americana Shilea. Un dibattito sulla condizione femminile, da violenza di genere e criminalità al riscatto attraverso l'attivismo e lo sport. A promuoverlo l'associazione Ciauro, presieduta da Marinella Modica, in occasione della presentazione del libro Il coraggio di essere donna, della giornalista e conduttrice televisiva Mariu Adamo. Era l'ultima notizia, buona serata e grazie per averci ascoltato.
23: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
24: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano la giornata sarà caratterizzata dalla presenza di cielo pressoché limpido. Sull'Appennino campano saranno il sole e il cielo terso a dominare lo stato del tempo nel corso dell'intero arco temporale. Sul Salernitano poche nubi in un contesto per lo più soleggiato di giorno e stellato di notte. Le temperature aumenteranno nei valori massimi, mentre le minime non subiranno variazioni di rilievo.

0: Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani, come Coltaro con schienali regolabili a 749 euro, Via Rovere con penisola e letto scorrevole a 799 euro, Renazzo con penisola e relax elettrico a 899 euro, Amola con sedute scorrevoli a 999 euro e Calendasco con poggiatesta regolabili a 1249 euro, fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: In più il trasporto è gratis. Vi aspettiamo in negozio. Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
2: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi.
3: Calcio, potassio, magnesio.
4: Chi fa sport sa che Acqua Oliveto reintegra questi preziosi minerali.
5: Così migliori la performance sportiva
6: e salvaguardi la tua salute e quelle delle tue ossa.
7: Perché Oliveto è Oliveto.
3: L'acqua di chi vive lo sport.
8: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
9: Abbandoni ora l'immobile,
8: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
10: Caldo, eh? Conoscete la granita siciliana? La congeli quando vuoi, è una delle mie scoperte migliori.
11: Con tanto succo di frutta e così cremosa.
10: Creata secondo la tradizione. Granita siciliana senso freddo, il gusto che l'infresca.
12: Lascia fuori reflusso, acidità e difficoltà digestive con Neobianacid. Chi l'ha utilizzato è rimasto soddisfatto. Neobianacid, da Aboca.
13: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la scopa elettrica Samsung Jet 95S, 280 erbat e 2 ore di autonomia. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
14: Quando il mal di testa ti butta giù, puoi provare OkiTask e sulla testa. OkiTask ha una formula a rilascio rapido e un doppio effetto antidolorifico e antinfiammatorio contro il mal di testa. Sulla testa con OkiTask.
15: Bontà o salute?
16: Bontà e salute.
17: Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Gono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
18: Brio Rossa, la potenza del gusto.
19: Con Paola Severini Melograni o anche no, domenica alle 10:15 su Rai 3.
20: Buongiorno.
21: È una nuova arrivata.
20: Che cosa sogna?
21: Sogno le belle donne, soprattutto una, e lei me la ricorda tantissimo.
19: Jean-Louis Trintignant.
21: Che andrebbe di avere con me?
19: Anouk e me.
20: Sarebbe una follia.
21: Da quanto tempo ha smesso di fare follie?
19: Un film di Claude Lelouch.
21: Che cosa hai fatto in tutti questi anni?
20: Ho pensato spesso a te.
19: In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma. I migliori anni della nostra vita. Domani alle 21:15. Rai 3.

0: hai frequentato Ivana Trump, ma quando uscivi con lei, Donald Trump, l'hai mai conosciuto?
1: Sì, devo essere sincera, grazie a Ivana Trump io ho avuto la fortuna di frequentare il jet set mondiale e conobbi all'epoca anche Donald Trump al Mar-a-Lago, a Palm Beach, e quindi ci fu questa festa incredibile con 500 invitati e io per un attimo mi sono sentito Richard Gere.
0: Favoloso! Scusate se rido!

0: bene. Grazie, grazie.
1: Perché piangi, Sara?
2: Non eravamo così una volta. Io non ero così, lui non era così. Siamo diventati orribili. Io sto malissimo.
3: Wow, l'islamico! Ora posso convertire ogni paese 20 figli alla volta. Include anche la moglie sottomessa come piace alla sinistra. Wow, il maranza! Violento e ignorante come il kebab. Odia l'Italia ma vuole la cittadinanza italiana.
4: Attenzione, la bambola potrebbe rapinarmi.
5: Beh, tutto questo è il modello di paese che ci aspetta. Perché l'immigrazionismo e la cultura per portare a votare delinquenti che si spacciano per intellettuali e occupano i luoghi di altri mi sembrano gli unici punti del programma che vedo oggi come antagonista al governo che abbiamo in carica. Lo proclamano, lo dicono, e a chi per sbaglio riesce a tenersi casa sua vogliono dargli la patrimoniale.
6: È una festa qui a Ponte Lambro. Allora, oh scusa.
7: Ma che succede? Accertati che la signora stia bene.
8: Mica la mia mamma.
6: No, tranquillo.
7: Accertati che la signora stia bene. Gli ho dato la microfonata.
6: Sta benissimo.
7: Ma dov'è la mamma del maestro Agnelli?
6: Ma no, ma no, come sta signora? Tutto bene, lo vedi?
9: A proposito di cultura, l'ho visto, vi chiedo un applauso per il nostro ministro alla cultura, Alessandro Giuli. Grazie di essere qui, Alessandro.

0: Signora, se mi fa parlare, può parlare lei.
1: Così. Sì, sì, facciamolo parlare.
2: Sì,
1: dai.
2: Ma è una fandonia. Ruth ha chiaramente smentito.
1: Però facciamolo finire e poi ne commentiamo. Dai, Valentina, perché è anche collegato dal Texas. Dai.
0: Vabbè, abbiamo capito che ai comunisti non gli piace la libertà d'espressione. Io, come americano, come italiano...
2: Ma come si permette? Ma che ne sa? Comunisti a chi? Ma come si permette?
1: Comunisti per ora non è ancora un insulto, credo. Però dai, andiamo avanti.
3: We attacked very powerfully last night.
4: La scorsa notte abbiamo attaccato pesantemente l'Iran. Avevamo detto loro: occupatevi delle vostre faccende funebri. Invece hanno cominciato a bersagliare le navi nello stretto di Hormuz.
5: Lo sceriffo di Purlau, segnalare presenza stranieri in paese. È quella maledetta guida indiana che doveva essere qui fin da ieri. Comunque... copriti tu.
6: Io chiedo all'operatore di avvicinarci perché sono oltre 30 adesso, ma partiamo da 100 cani che erano qui. Nel tempo si parla di migliaia di cani, perché questa è una situazione che va avanti, pensate, da 20 anni.
7: E se tu non costruisci a livello europeo un sistema di...
1: Aspetti, Gaspari, arrivo, dai.
7: Tranquillamente, per favore.
1: Sì, infatti, una alla volta, vale anche per lei, Furfaro, però, perché poi quando comincia Gaspari parla lei, quindi...
7: Lo so, è molto solerte a ricordarlo a me, un po' meno agli altri.
1: Capisco
7: di essere fuori casa e sono sportivo. C'è un punto
1: Gaspari
7: politico.
1: Fuori casa, però, cioè sono tutti e due collegati.
7: Fuori casa, nel senso più politico e metaforico. Posso andare? Mi scusi, è la televisione, mi ricordo della famiglia Berlusconi. Siamo, che Gaspari, cioè, non abbia un legame con Forza Italia,
1: noi
7: con Berlusconi.
1: Noi accogliamo tutti come se fosse a casa vostra.
7: Bene, voglio.
8: Perché?
9: Europee. Forza Norvegia. Forza Norvegia, perché dobbiamo fare qualcosa anche, no? Di ludico per i nostri colori da tutti i punti di vista. Sono stati quelli che hanno fatto fuori la fragile nazionale italiana. Viva i vichinghi norvegesi, viva Haaland, non vedo l'ora ci sia una finale Francia-Norvegia per fare marameo a Cazzullo.
10: E i carabinieri non possono far niente, perché i magistrati... danno ragione ai delinquenti.
11: Kedd délután 4 órakor kapcsolták le az M1 adását. Egy felirat fogadta a nézőket, ami úgy kezdődik, idézem, a közmédia nem hazudhat. Ezzel egy időben pedig elérhetetlenné vált a híradó.hu oldala is. Míg a Kossuth Rádión a Bartók Rádió adása megy.
12: Guardi, se mio nonno avesse le ruote, cioè nel senso... mumble.
13: Che vuoi che mi metto dai chiancio? Ai minchia sto coppo. Ai minchia, no, non ho più orecchiancio. Basta. Non esiste più. Non glielo permetto né ore né mai. Non glielo permetto né ore né mai.